0: Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30€. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2€.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Promo!
3: Welcome to the party!
4: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.

0: amore. City. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Disco Radio, the beat of the city.
1: Se amate gli anni 90, siete nel posto giusto. Su Disco Radio ci sono io, Alessia Luisi, ma soprattutto ci sono loro, le hit che ci hanno fatto ballare, cantare, sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Benvenuti all'interno del Rhythmic History Extended Version, anche voi che ci riascoltate in podcast sul nostro sito discoradio.it o avete scaricato la nostra app. Tra un attimo ritroveremo JK con You and I, Bella Moore con Bella Moore. Partiamo subito da Gala, Come Into My Life.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: ci siamo trasformati in un club. È appena iniziato il nostro disco Radio Party, con l'ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Questa per esempio si chiamava Bella Moore. Io sono Alessia Loisi. Tra un attimo vi riporto nel 98 con i cartoons di Witch Doctor.
1: Rhythmic History.
0: Io lo so che avete voglia di far feste, allora segnatevi questo appuntamento, perché sabato prossimo, il 13 giugno, alla Refeste di Cassano Magnago, in provincia di Varese, ospita il disco Radio Party all'interno di un evento che si chiama Un giorno da pompiere, che è una manifestazione bellissima dedicata ai bambini, alle famiglie, a tutti gli appassionati del mondo dei vigili del fuoco. E per festeggiare non possiamo mancare noi. Sul palco la musica e l'energia del disco Radio Party con Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. L'ingresso è gratuito. Ci vediamo sabato, Aria Feste Cassano Magnago Varese, con il disco Radio Party. Ci sono i cartoons.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Sweet Harmony. Magari per voi che vi siete appena sintonizzati qui su Disco Radio. Benvenuti da me, sono Alessia Luisi. Tra un attimo vi riporto nel 1994 con Real to Real.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30€. Domenica 14 gelato biscotto napolitaner lo hacker 264 grammi a 2€.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e

0: della tua città
1: e anche social. Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ci sono quelli che tra poco andranno a Nan e ci stanno ascoltando in diretta il mercoledì sera tra le 21 e le 22, e poi ci siete voi che magari vi siete appena svegliati e ci ascoltate in replica il giovedì mattina tra le 5 e le 6. Questi sono i due orari all'interno dei quali potete ascoltare la migliore dance storica qui su Disco Radio. Tra un attimo, per esempio, vi riporto nel 1993 per riascoltare i Technotronic con Ayo, Here We Go, i Sound Lovers con Living In Your Head e poi The Temperer e Maya con If You Buy This Record, Your Life Will Be Better. Prima però, I Like to Move It, Move It.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Quei furbacchioni di Mario Fargetta e Alex Farolfi che dietro lo pseudonimo di The Temper decisero di intitolare questo disco If You Buy This Record Your Life Will Be Better. E quando ti ritrovi davanti a un titolo così, che fai? Non lo compri il disco? Cioè, se compri questo disco la tua vita migliorerà. E lo compri sì. Era il 1998, The Temper e Maya su Disco Radio, e tra un attimo vi riporto nel 93 per riascoltare Hathaway con What Is Love.
1: Rhythmic History.
0: Non mi dite che siete appena arrivati, dai che ci godiamo gli ultimi minuti di Dance Storica. Con voi ci sono io, Alessia Roisi, tra un attimo anche Paul Van Dyke con For an Angel, ma subito, come vi avevo promesso, dal 93 si canta What Is Love.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: cosa abbiamo selezionato per chiudere l'appuntamento di oggi con la star del ritmo Always Hardcore. C'erano i Body Lotion, io sono Alessia Roisi, la Dance Story che ritorna domani puntuale alle 21 e come sempre in replica alle 5 del mattino. Ciao ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: questa mattina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dopo la replica di Rhythmic History Extended Version parte il club dei QBS, quasi belli svegli, per cui per tutti quelli che la sveglia la sentono prestissimo la mattina, c'è un posto dove ritrovarsi ogni giorno, è questo, su Disco Radio a partire dalle 6 con il club dei quasi belli svegli, mentre è pronta una delle nostre novità, è quella delle 6 e 2.
1: Disco.
0: Ma che bello ritrovarvi qui ogni mattina, signori e signore. Abbiamo già preparato una bella novità da ascoltare, ma prima vale la pena di ricordare a tutti il nostro numero, il 393-800-3000, a cui inviare i vostri messaggi. Non l'avete mai fatto? Non siete mai entrati a far parte del club dei quasi belli svegli? Beh, vale la pena di farlo oggi, basta memorizzare il nostro numero nella vostra rubrica per poi poterlo utilizzare con gli SMS o WhatsApp o Telegram anche. Abbiamo un disco nuovo da ascoltare, quello di John Summit, si chiama Shades of Blue.
2: Novità, novità, novità.
3: Disco Radio.
4: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: ufficialmente l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli e soprattutto per cominciare ad occuparci dei vostri messaggi arrivati al 393 800 3000, anche durante la replica di Rhythmic History Extended Version con Alessio, che ritroverete questa sera a partire dalle 21, perché è lì l'appuntamento con la dance storica, e poi ovviamente c'è la replica a partire dalle 5. Ma intanto buongiorno lavoratori,
1: lavoratori
0: QBS per Giove, altro che maledetta primavera. Venti decisi tesi dal nord-ovest, issiam le vele e volando sull'onde a lavorare andiamo, scrive Thomas da Lecco, pensionato affezionato, e non solo. Pronto?
2: Buongiorno Fabri, buongiorno lavoratori. Buongiorno, Angelo, buongiorno. Dalla provincia di Lecco.
0: Sì?
2: Direzione Baranzate stamattina. Saluto il mio amico Corrado, saluto Ciapparà.
0: Sì.
2: E Scheletor, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Ovviamente ci siamo, saluti anche a tutti gli autotrasportatori attraverso il messaggio di Jimmy il Tulipano. Buongiorno Jimmy! Non solo, pronto?
3: Buongiorno a Disco Radio, buongiorno a Fabio, buongiorno a Cuglia, sono Tano di Moncalvo. Vede alle 4 direzione Valsesia per consegnare.
0: Okay.
3: In questo momento appena mi sono partito da mia azienda salumificio Alemano.
0: Sì.
3: Siamo a 15 gradi. È avvicinato weekend. Ciao Fabri! Lavoratori!
0: Hai capito il Tano? Che mi trasporta i salami, ragazzi, mamma che profumo che sento già. Immaginati aprire quel camion lì dietro, che cosa non può uscire. Pronto?
4: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio, Tito Figliolo. Oggi giovedì, signor.
0: Sì.
4: Giovedì con l'abbraccio per di nuovo zone colpite glandine, malaccia,
0: vero,
4: la miseria.
0: Vero, mamma che pesantezza.
4: E che dire? Dai che andiamo, la volatoli.
0: E beh, insomma, diverse le zone colpite da una violentissima grandinata nel tardo pomeriggio di ieri. Insomma, c'era da stare attenti e soprattutto speriamo abbiate potuto, diciamo, mettere al riparo le vostre cose preziose. Ma intanto, pronto?
5: Buongiorno Disco Radio, sono Renato dall'autostrada Torino-Milano.
0: Sì?
5: Direzione Milano tutto ok, in direzione Torino invece c'è un camion traversato dopo Borgodale, l'autostrada è chiusa e fanno uscire a Borgodale in direzione Torino. E lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Allora, messaggio di una ventina abbondante di minuti fa, per cui speriamo che nel frattempo la situazione si sia risolta. Intanto vi mandiamo questa segnalazione. A proposito di musica, che ne dite di questa? Mamma quanto ci piace! Robin Schulz, che ascoltiamo con la canzone più recente, una delle nostre novità di qualche settimana fa. È bella.

0: è?
1: Buongiorno Discoradio, buongiorno Fabri.
0: Buongiorno, buongiorno, ciao Tony.
1: 11 giugno,
0: sì.
1: Ci sono 17 gradi,
0: sì.
1: Sono le ore 5.45, speriamo che ha smesso di piovere, comunque dopo i danni di ieri noi siamo già belli operativi al lavoro con Discoradio e lavoratori.
0: Ma grazie, grazie mille Tony. Allora sì, danni di ieri, mamma, poi sicuramente sentiremo anche le ultime notizie con il dottor Gaias stamattina, che ci aggiornerà probabilmente anche su questo. Intanto chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Marco D'Aranzo, direzione Bra.
0: Sì?
2: Dai che giovedì siamo quasi alla fine di questa settimana. Buon caffè, lavoratori!
3: Lavoratori!
0: Ma guarda, sul caffè siamo tutti d'accordo a quest'ora del mattino, pronto?
4: Quasi bellissimi svegli, buongiorno, buongiorno a te Fabrizio Sironi.
0: Buongiorno!
4: Buon 11 giugno 2026! Sabrina da Salerno.
0: Mamma che energia, pronto?
5: Buongiorno capitano, Andrea da Milano presente, oggi da Piazza Virgilio, dalla Milano Bene, ma tanto Milano periferia o Milano centro, sempre Disco Radio, i QBS.
0: Ma certo.
5: Lavoratori.
3: Lavoratori.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti QBS. Stamattina a Montebello nuvoloso, che tristezza. Daniela appunto da Montebello Vicentino. Ciao Fabri, Marco da Gerenzano, buon giovedì a tutti e ringraziamenti alla dottoressa Calcaterra che ha in cura la mia mammina, la mia mamma Anna. Manda un bacio ad Agata, Arianna, Martina e Matteo. E oggi capitano inizia il mondiale, ma tanto noi, come dire, non è che ci interessi più di tanto. Meno male che c'è il Disco Radio. Mettete sul caffè, lavoratori, che arriviamo.
3: Lavoratori!
0: Anzi, è già pronto un altro dei nostri Rhythmic History, in particolare un 80 History che abbiamo scelto dall'82.
6: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Non basta, voglio di più.
6: Più di così.
5: Ancora di più.
6: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
5: Di più?
6: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
5: Di più?
6: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
5: Più di così.
7: Autorigoldi
8: a Milano dal 1906.
6: Autorigoldi.it.
9: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casalilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel

0: ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
3: No, senti chi si risente.
4: Oh mamma,
3: bella questa. Ciao Fabri, ciao lavoratori. Oggi ci sono perché sciopero dei treni. E quindi ringraziamo Lele dei passaggi che mi ha dato questa mattinata. Ragazzi, sono messo così ultimamente. Però carica ragazza, andiamo. Lele, grazie. Fabri, di grazie.
4: Grazie, ciao, Lele, lavoratori. Grazie. Ma che bello risentire anche Tomeo.
5: Lavoratori.
4: Allora, a proposito di musica, abbiamo preparato anche la prossima dall'82, ma aspettiamo i vostri messaggi al 393 800 3000 mentre arrivano i Duran.

0: alle 6:27 di questa mattina di giovedì, ragazzi. È la settimana che va verso il finale ormai, sperando che non succeda niente in questi giorni, perché c'è bastata la giornata di ieri, almeno dal punto di vista del meteo. Chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mercenasco. Giovedì,
0: sì.
1: Un bel giorno, beh, non male.
0: Dai, speriamo.
1: 13 gradi, freschino.
0: Vero.
1: Ma la luce è quella dell'estate che sta arrivando. Todo bien. Lavoratori.
0: Ma l'abbiamo detto così tante volte che
1: lavoratori,
0: l'estate sta arrivando, che quasi ci siamo stancati di aspettarla. È vero anche che quando c'è il sole poi le temperature sono decisamente alte. Pronto, pronto.
2: Lavoratori, buongiorno. Riccardo da Milano.
0: Ciao Ricky.
2: Siamo in giro dalle 2:30 di stamattina.
0: Bella.
2: Consegna preso Esselunga.
0: Aha.
2: Sempre freschi, lavoratori.
0: Sei in giro col camion giallo, quindi pronto.
3: Buongiorno, quasi per gli svegli. Sono Stefano.
0: Ciao Stefano.
3: Io sono quasi bello addormentato.
0: Ti sento.
3: Grazie per la compagnia.
0: Oh mamma.
3: Non ce la faccio stamattina.
0: Non ce la faccio più. Grazie Stefano. Allora, c'è un altro messaggio da sentire, immagino. Vediamo un po' chi è. Pronto?
4: Radio. Ciao a tutti e naturalmente ciao grandissimo Fabrizio.
0: Ma Fabri, grazie, ma Fabri. Grazie.
4: Allora, tantissimo. Stamattina sono Gianni, come sempre.
0: Ciao Gianni.
4: Sono cambiato. Gianni da Tradate, direzione Milano.
0: Sì.
4: Niente, aspetto Paolo e Stefano al solito bar in Porta Romana. Un bacione a tutti, ciao raga e buon giovedì.
0: Ma
4: ciao,
0: grazie, ciao. Ma grazie, grazie, buon giovedì anche
4: lavoratori.
0: A te. Aggiungiamo lavoratori, mandiamo un saluto anche a Paolo da Groppello Cairoli. Come va? Dai che ora, stasera musica anni 90, Torre d'Isola, si balla e si canta. Buona giornata e buon lavoro a tutti gli amici di Disco Radio. Lavoratori!
4: Lavoratori!
0: Allora, a proposito di musica, che ne dite della prossima? Perché a noi piace parecchio anche il disco di Nico Santos, si chiama All Time High.

0: niente, ci siamo ammorbiditi con Serve e Rita Ora. La canzone nuova che si chiama If It's Not Love su Disco Radio. Sono già le 6:34. Buongiorno anche al dottor Gaias.
1: Buongiorno.
0: Com'è andata da lei ieri nel tardo pomeriggio con la grandinata?
1: Ma allora, sono volate alcune tegole del mio condominio.
0: Ma quindi... attenzione.
1: E vabbè, il vento era forte, c'è stato un momento di vera follia meteorologica.
0: Sì, che poi proprio dalle parti del nord Milano ha colpito abbastanza
1: nord
0: forte.
1: Milano e poi tutto l'alto milanese, ma anche Monza, cioè ci sono state delle zone più colpite di altre.
0: Immagino che ne parleremo anche nella prossima edizione di Link,
1: ma
0: ci sarà...
1: Chissà. ne parleremo.
0: Molto bene, allora. Vedi quando ci si mette d'accordo, no? Allora, 393-800-3000, mentre arrivano i vostri messaggi, vediamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno QBS, ciao Fabri Capitano, sono Gary, re di Castello. Volevo salutare tutto il Disco Radio.
0: Sì?
2: Oggi sto andando al Castello col mio collega Leo, il più pazzo del mondo.
0: Ah,
2: e volevo augurarvi a tutti buon
3: giovedì.
0: Sono in due
2: lavoratori.
0: Non me l'aspettavo, pensavo fosse un saluto così.
1: Ma invece... l'ha detto col mio amico Leo.
0: Non credevo che fossero insieme in questo momento.
1: Pazzerello.
0: Sai che io non capisco mai una
1: sostanzialmente. No, infatti, così, no, capito.
0: Pronto. Chi c'è?
4: Buongiorno capitano.
0: Oh, buongiorno
4: lavoratori. Ito Valbrona. Dai che oggi è giovedì, un saluto Matteo e i ragazzi della Porro. Capitano, un saluto, lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Aggiungiamolo, un bel lavoratori. Sentiamoci un ultimo messaggio, pronto?
5: Ciao Fabi, sono Giusy.
0: Sì.
5: Un bacio a tutti, buon caffè gente. Oggi proporrei What is Love. Ciao!
0: Ma è giovedì, è il venerdì che facciamo questa cosa qua. Tra l'altro mi sa che ci saranno un po' di novità nel corso delle prossime settimane, così facciamo una cosa assolutamente estiva. Intanto le ultime notizie già pronte con il dottor Gaias dalla redazione.
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
7: Disco Radio.
0: Allora arrivano gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo nella prima edizione di Link.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Il maltempo quindi che ha colpito ieri pomeriggio la Lombardia, l'area intorno a Legnano in particolare, i vigili sono intervenuti per cadute di piante, cartelloni pericolanti per il forte vento, all'ospedale di Garbagnate disagi per le ambulanze che hanno faticato ad operare, a Novate Milanese soccorsa una motociclista rimasta intrappolata tra alcuni rami d'albero, a Cerro Maggiore un capannone è stato scoperchiato dal vento, grandine e vento su Monza dove è caduto anche il maxi schermo dello stadio. Temporale e grandine anche nell'Alessandrino in Piemonte con vigili del fuoco al lavoro. A San Maurizio di Conzano scoperchiato un capannone. Per chi si muove in treno è scattato alle 3 lo sciopero che andrà avanti fino alle 2 di domani. Aderiscono però soltanto i sindacati di base, non i confederali. Il lavoro Electrolux, 1700 esuberi nei 5 stabilimenti italiani. In quello di Solaro a rischio 218 lavoratori, presidio oggi sotto la regione Lombardia. Lo sport, i playoff, scudetto di basket, da questa sera il via alle finali alle 20 gara 1 Olimpia Milano-Venezia. Il calcio, da questa sera il via ai mondiali e si inizia con Messico-Sudafrica. Ci risentiamo tra un'ora.
8: Are you ready?
9: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30€. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2€.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Beh, intanto continuano ad arrivare anche i vostri commenti a proposito della condizione meteo di ieri che ha, diciamo, fatto danni, come abbiamo sentito nell'edizione di Link con il dottor Gaias poco fa, e c'è il commento di Antonella da Carate che dice: è stato veramente terribile, ho rischiato grandissimo. Insomma, speriamo che alla fine sia andato tutto nel migliore dei modi. C'è From Disco to Disco, ce ne sono quattro da sentire senza interruzioni, mentre al 393-800-3000 arrivano i vostri messaggi. Si ricomincia da Alexia e W, c'era Me and You.
12: Me and-

0: Il disco di Medusa ed Henry Camamilla. In fondo al nostro From Disco to Disco abbiamo sentito Don't Wanna Go Home, Prayer in C di Lilywood and the Prick, il remix di Robin Schulz, Joe Corry con Devotion, Me and You di Alexia W. Mamma mia, ma quattro bellissime proprio. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Vediamo chi c'è al nostro numero, pronto?
2: QBS, QB, QBS, QBS, QB, QBS.
0: Siamo qui.
2: Sveglia, lavoratori! Dai, forza, è giovedì, ci siamo, poi c'è il weekend,
0: sì.
2: Bel tempo, sole, soleggiato, si può andare dove si vuole.
0: Sì.
2: Poi ragazzi, un bel salutone da parte di Renato a tutti quanti e forza che GSM, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Grazie, grazie mille Renato. Allora, al 393-800-3000 arriva qualcun altro, pronto? Vabbè, certo, la moca, che fai? Sentiamo la moca del Tego.
1: Direttamente dal Tego Bar di Monza.
0: Il Tego
1: Caffè,
0: Bar, sì.
1: Visto che l'avete chiesto.
0: Sì.
1: Buongiorno QBS. Beh, che oggi è una giornata tosta perché ieri ha grandinato fortissimo in zona.
0: Mm-hmm.
1: Ed io lavoro negli uffici di una carrozzeria.
0: Ah, meraviglioso.
1: Lavoratori!
0: Vi ride anche quel che non dovrebbe. Allora, sai che se avessi un bar io, per quelli che hanno tempo, come dire, da dedicare alla colazione, servirei il caffè con la moca, cioè arrivo proprio lì con una bella mochina, a seconda di quanti siete, 2, 3, 4, 6, eccetera, una bella moca in mezzo al tavolo con la sua bella presina, le tazzine, e secondo me sarebbe la colazione perfetta. Poi vediamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno Fabri, buongiorno capitano.
0: Buongiorno, buongiorno.
3: Torino.
0: Ciao Roby.
3: Sono le 6:15.
0: Uh-huh.
3: Si va in direzione lavoro.
0: Sì?
3: Si va a tirare la lima, si apre l'azienda, perché come dice il detto, la vita è dura se non si fattura.
0: Certo.
3: Insomma, bel tempo. Saluto tutti i lavoratori. Se poi riesci a fare gli auguri a mio figlio Edoardo, che oggi compie 14 anni.
0: Dai!
3: Mi fai veramente felice.
0: Ma certo!
3: Lavoratori!
0: Con la canzoncina, tra
1: lavoratori.
0: L'altro. E tanti auguri a te, tanti auguri ad Edoardo che ne fa 14, tanti auguri a te. E poi, a proposito della giornata di oggi, vale la pena di dare qualche numero. Cominciamo col dirvi che siamo arrivati al 162esimo giorno dell'anno, la 24esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5:36. Tramonterà alle 20:44, luna calante illuminata al 20,8%, e per tutti gli altri dettagli, anche per questa mattina, beh, c'è il nostro almanacchiere.
4: Buongiorno! Giovedì 11 giugno 2026,
0: sì?
4: San Barnaba! E ricordate, come diceva il mio amico Fred Allen, cambiare sì, è difficile,
0: ma
4: non cambiare è fatale. Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere. Intanto il futuro non dorme. Da Resicar arrivano Moda e Jaecu, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte ad Alessandria, Novara e Verbania e pretendi il massimo per te: un test drive personalizzato fino a 48 ore. Vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno aperti fino alle 22, perché la notte accende il design. Resicar o Moda e Jaecu, guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più su grupporesicar.it.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con formula zero pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
6: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometrozero.com.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Concessionario Aria Gvilla, www.gvilla.com.
9: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
10: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
11: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
10: Prenoto subito un appuntamento.
11: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
12: Dai fabbriche ora, dai!
13: Ma no, lo so, abbiamo cominciato da un pezzo, tra l'altro, anzi siamo praticamente pronti a riunire la squadra al completo, perché tra poco parte ufficialmente Belli Svegli, ma intanto abbiamo già scelto uno dei nostri 80 history, un po' in ritardo ma arriva, dal 1986 c'è Nick Kamen da ascoltare con Each Time You Break My Heart.

0: Vediamo se c'è.
1: Sono qui!
0: Ah, c'è, meno male, meno male.
2: E allora, signori, in diretta
1: da dove?
2: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
2: Ora in onda, belli svegli.
1: No.

0: quando per un po' fa caldo, poi la giornatina coperta con qualche grado in meno.
1: Sì, due gocce d'acqua proprio bene. Va sempre bene, si rinfrescano, puliscono.
2: Poi basta stare all'ombra.
0: Certo che dopo che ha piovuto, mamma come si respira meglio.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Certo che Elio e le storie tese sono dei grandi musicisti.
1: Vogliamo buttar lì proprio delle banalità. E allora Venezia è stupenda, però non ci vivrei mai.
0: Sì. Milano che traffico.
1: Assolutamente. E c'è lo smog e c'è la nebbia poi d'inverno.
0: Roma è tentacolare.
1: Però
0: dai, se campionato ci fosse... delle banalità.
1: Sì, guarda, ne abbiamo già dette qualcuna per farvi degli esempi, no? Che più banali di così non avremmo potuto essere.
0: Un tempo c'era Pippo Baudo, grande professionista
1: della banalità.
0: È una di quelle banalità.
1: Ti stavo dicendo, ma come mai? Vabbè, provateci anche voi.
0: Tu ricordami che se io mai un domani dovessi essere in mezzo a un processo,
1: sì?
0: Vuole un testimone? Abbiamo Siro. No.
1: Faccio da
0: lasciatelo
1: solo.
0: Lasciatelo a casa. Colpevole. Vostro onore colpevole.
1: Va bene, allora sono le 7:04. Disco Radio. Certo che anche stamattina siamo in ritardo, però è come sempre d'altra parte.
0: Un'altra banalità.
1: Quindi, però è così, è la verità. Allora, diteci la vostra. Oggi campionato delle banalità. Sparate la frase più banale che vi venga in mente al 393-800-3000 mentre arriva il disco nuovo di Bebe Rexha con David Guetta. Si chiama Sad Girls.

0: si chiama Sad Girls. La canzone ovviamente è quella di Bebe Rexha e David Guetta su Disco Radio nell'appuntamento di questa mattina con i belli svegli. Ma buongiorno signori, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Sono un po' agitato su sta cosa del buongiorno, ma perché non vedo l'ora di vedere le vostre banalità, perché il tema di oggi, non che siate banali sempre, ma ve l'abbiamo chiesto noi di essere banali, e cioè c'è il campionato delle banalità, per cui sparate la frase più banale che vi venga in mente stamattina al nostro numero, il 393 800 3000, mentre cominciano ad arrivare i vostri messaggi. Ce n'è qualcuno da sentire? Aspetta, questa proprio è secondo me la numero uno fra tutte. Senti.
2: Si stava meglio quando si stava peggio.
1: Vabbè, questa certo, è la base, certo, è la base. Che però è... porca... oh, no?
0: Alla fine... è vera,
1: è ancora passatismo? È,
0: sì,
1: passatismo?
0: È passatismo? È passatismo, ma ci sta, ma ci
1: però,
0: sta.
1: Però.
2: L'umidità che c'è in pianura padana è dei dolori.
1: C'è ancora l'umidità in pianura padana?
0: Secondo me sì.
1: Dipende da che beh, anticiclone arriva, no?
0: Però non
1: se arriva le Azzorre, se invece arriva il Niño, quest'anno
0: il Niño.
1: No, il Super Niño.
0: È il Super Niño!
1: Mi fa veramente...
0: Ci farei una canzone quasi col Super Niño.
1: Io vorrei essere lì nel centro meteorologico mondiale quando decidono i nomi degli anticicloni, dei cicloni.
0: Beh, ma il Niño è un pezzo che c'è.
1: Sì, sì, sì.
0: Voglia,
1: ma il Super Niño, però... Capito, ti arriva il Niño, ma è un po' più grande, no?
0: Sì.
1: È un po' più intenso.
0: Sì.
1: Come lo... Dai, un po' di creatività, ragazzi. Super Niño. Sì, bravo! Poi sarà tipo la pubblicità, che ci sarà un'agenzia che presenta con le slide le idee per i nuovi nomi.
0: Dai, io me la vedo così.
1: E i meteorologi, quelli togati.
0: Sì, esatto. Questa non mi piace.
1: L'amministratore delegato di Meteo o Trebimeteo, sì. Meteo.it, che
0: tutto incrociato. Non lo so. Vabbè, sentiamo chi c'è a proposito di banalità, le peggiori mai dette.
2: Avete detto banalità? Per rimanere in clima, non ci sono più le stagioni di una volta.
1: Certo.
0: Sì.
1: Non ci sono più le mezze stagioni.
0: È
1: no,
0: vero,
1: non era la banalità vera.
0: Le mezze stagioni, sì, eravamo lì, pronto.
3: Beh, spesso quando dico che abito nelle colline novaresi mi dicono: ah, chissà le zanzare con tutte quelle risaie, capirai,
0: sulle
3: come
0: colline,
3: tutte dalle altre
0: colline,
3: parti.
0: Scusa. Ma infatti, ma le colline sono in pianura vercellese, no?
1: Anche perché le risaie in collina vuol dire
0: come fai a farle?
1: Scendo un giorno
0: esatto.
1: D'inverno forse, col
0: no,
1: ghiaccio.
0: No, ci sono le famose risaie a diga. Fanno delle murate
1: altissime. Sì, sono terrazzate. Le risaie terrazzate.
0: Non lo so, forse esistono, ma
1: qualcuno
0: non credo.
1: Qualcuno sa dirmi perché le isole greche sono tutte terrazzate? Tutte, cioè proprio l'isola intera è terrazzata?
0: Perché c'è la montagnola, cioè non so,
1: ma cosa serve? Ma non coltivano.
0: E cosa fanno?
1: Appunto, quello che ti chiedo, può essere per far pascolare le pecore?
0: Ah no, quelle hanno bisogno del terrazzo, quelle si arrampicano.
1: No,
0: loro.
1: Le capre si arrampicano, le pecore un po' meno. Non è che è proprio così atletiche, c'è quel culotto di un po'.
0: Sì. Vabbè, tra le banalità, chissà se c'è anche questa. Intanto aspettiamo le vostre.
1: È una curiosità, non è banalità.
0: Sì, vero, hai ragione anche tu. E tra le tante da segnalare, aspettiamo le vostre al 393 800 3000.

0: diretta. Si chiama la testa gira, cosa?
1: Gli
0: cosa?
1: Amici della serata latina di ieri sera, dove sono stato?
0: Dov'eri?
1: A Mozzo. Ehi, la parte esterna della palestra, indoor.
0: Indoor. Ok, fanno questa cosa qui.
1: Fanno una serata latina e mi sono divertito molto sport a osservare.
0: Hai ballato?
1: Sport indoor.
0: Hai ballato
1: no,
0: tanto?
1: No, per niente. Però c'era questa fauna meravigliosa di donne splendide.
0: Sì.
1: Che sanno ballare benissimo.
0: E uomini un po'
1: meno. E il resto è altro, diciamo.
0: La ruota della fortuna è un bel programma, ma la prima edizione
1: vero,
0: era meglio con la Barale.
1: Vero, ma il Milan degli anni 90,
2: tra l'altro, Paola Banale era.
1: Sì,
2: era Banale.
1: Ah, ok. Yeah.
0: Campionato delle banalità, messaggio vincente. Girando il rubinetto verso la parte rossa esce acqua calda, verso la parte blu esce acqua fredda.
1: Ma non è una banalità,
0: Luca,
1: questa scusa.
0: È un dato di fatto, scusa.
1: Quanto è più comodo il miscelatore rispetto ai due rubinetti? Questo potrebbe
0: essere, no? È vero. Pronto?
3: Ciao zio Marco, Giovanni, sono Gotham da Milano, ne ho un'altra ancora più bella.
1: Sì.
3: Magari dico in giro, sai, ho un gatto e quelli ti rispondono, sì, che bello il gatto, però il cane è un'altra cosa.
1: Certo.
0: Beh sì, evidentemente.
1: Cane capisce.
0: Banalità, primo appuntamento.
1: Mm-hmm.
0: Di che segno sei?
1: Oddio.
0: Ti ho steso.
1: Attenzione, perché oggi abbiamo anche la cartomante
0: Alice,
1: quindi...
0: da Milano. Infatti.
1: Preparatevi, perché se restate con noi fino alle 9.
0: L'appeso. No, abbiamo detto tra l'altro che nelle carte della nostra Alessia, se non ricordo male,
1: sì,
0: non c'è l'appeso, perché è un altro tipo di tarocco.
1: Certo. Perché lei ha i tarocchi.
0: Cioè... esatto. No, evidentemente.
1: Come faccio a sapere di avere i tarocchi originali? Che proprio è un'antitesi. Cioè,
0: non
1: questi sono tarocchi originali, è impossibile. Cioè,
0: probabilmente ce ne sono di diversi tipi.
1: Perché
0: no?
1: è nata la parola tarocco?
0: Questo
1: è il tarocco dell'originale. È interessante, no?
0: Cavolo.
1: Deriverà dai tarocchi?
0: Magari qualcuno lo sa e ce lo vuole spiegare al 393-800-3000 mentre raccogliamo le vostre banalità per il nostro campionato. Ma alla fine cosa facciamo? Eleggiamo la banalità più banale?
1: No, però un elenchino magari.
0: Così un elenchino, sì, ci può stare. Allora, abbiamo già preparato uno dei nostri Rhythmic History dal 1990. In arrivo qui su Disco Radio, dentro Belli Svegli.
4: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
5: Oh. Y'all ready for this?
6: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
7: Allora, hai deciso davvero?
6: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
10: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
9: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
10: Ok, hai vinto.
9: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività.

0: vendita?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 140 43 Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
10: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
9: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
11: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
12: Buoni Amazon?
11: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
12: Allora questa sì che è una bella partenza!
11: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
13: Disco Radio.
14: Certo che quando hai la risposta perfetta la conversazione è già finita.
15: Certo.
14: Ciao belli svegli.
15: Ma questa non è
14: Arianna
15: una banalità.
14: Da
15: è un colpo di genio questo.
16: Questa è una banalità elevata.
15: È vero, quasi
16: filosofica.
15: Beh, allora nel frattempo stiamo mettendo in fila tra le migliori quelle che ci avete mandato farne una sorta di elenco che più tardi appunto poi diremo, leggeremo dalla prima alla quinta, decima posizione, insomma
16: 116esima.
15: Quella ragazzi, stiamo in mano tutta la mattina,
16: sì,
15: così.
16: Sì.

0: detto che svegliarsi la mattina con una come Martha Walsh che ti dice buongiorno, senti che roba, è Black Box,
1: è ora
0: esatto
1: di andare a scuola.
2: Dai mamma!
0: Everybody, everybody, mamma mia. Sentiamo tra l'altro un paio di curiosità a proposito di questa canzone. Pronto?
3: Oggi il tamarografo diventa novantografo e non potevo farlo se non sul disco dei nostri grandi Black Box.
0: Vero, vero, vero.
2: Arriva la luce Valgo, lei?
3: Everybody, everybody. Piccola curiosità. Sì. La voce è di Martha Walsh, ma sì, usarono una modella per il video e per la copertina del disco. Ciao
2: come
3: da Fabio.
2: Milli Vanilli.
0: Grazie Fabio. Sì.
2: Come Milli Vanilli, ti ricordi?
4: Era contrario, però,
0: erano dei fake autorizzati.
2: Eh no, era così, nel senso sì, i due erano belli ma non cantavano.
0: Esatto, erano delle immagini.
4: Ah sì, esatto.
0: Erano delle immagini.
2: C'è stato uno scandalo pazzesco. Guarda che da lì è finito il playback in Italia.
0: Ma sai perché? Credo che sia stato in corrispondenza di un Grammy che loro hanno vinto.
2: Sì,
0: e quindi è venuto fuori un pieno.
2: Assolutamente.
0: Pazzesco. Sentiamo chi c'è. Pronto, pronto.
5: Va là che mi mangio un gelatino. Dai, lo tiro fuori dal freezer. Ma cavolo, è freddo. Ma va là.
2: Ma no.
5: Davide Milano.
2: Però allora, più banale, secondo me, è buono il gelato, ma non di seta.
0: Vero, vero, vero.
2: Tra l'altro by Sironi,
0: sì,
2: l'altro ieri.
0: Allora aggiungerei anche che il gelato è meglio d'inverno che d'estate.
2: Però questa non è una banalità, anzi questa è una controtesi.
0: Sì,
2: invece
0: sì,
2: senti
0: sì,
2: questa.
0: Sì.
2: Bello il mare, ma quanto rilassa la montagna in estate. No?
0: Sai che sono d'accordo, tra l'altro.
2: Nonno Sironi.
0: Comunque d'estate, per rimanere in tema, sì, bisogna idratarsi e non uscire nelle ore più calde.
2: Questa è una banalità, questo è studio aperto da giugno a settembre.
0: Sì, praticamente. Comunque, non riempirti di pane che poi dopo non mangi più il resto.
2: Vero, vero, bravo. Anche questa cosa di rovinarsi il pranzo mi ha sempre fatto ridere.
0: Sì, vero, vero.
2: Posso un frutto, cioè, no, che ti rovini il pranzo.
0: Ma perché?
2: Ma
0: fatti i fatti tuoi, che ci voglia di un frutto.
2: Non mi conosci. Non mi conosci.
0: Allora, aspettiamo le vostre banalità nel campionato delle banalità di questa mattina al 393 800 3000.

0: si chiamano Lady Gaga e Dirty. La canzone che si intitola Runaway.
1: Sai che esce il seguito?
0: Di che cosa?
1: Di questo pezzo?
0: Ah sì?
1: Ci sarà fatto da Lady Gaga e Undici. Protagonista di Stranger Things.
0: Va bene. Undici. Allora grazie, grazie mille. Grazie soprattutto a voi che avete inviato le vostre frasi banali nel tentativo di partecipare al campionato delle banalità. Non so se anche Gaia se vuole aggiungere qualcosa.
2: Non so, nessuno ha parlato della frutta di una volta, della verdura di una volta. Quella dell'orto.
0: Però sì. hai ragione. Allora, abbiamo messo in fila le frasi migliori che ci avete mandato, che io leggerei, perché allora, se la classifica deve essere, che classifica sia.
1: Allora, dal decimo quella del decimo posto mi ha dato l'idea per un altro tema. Ragazzi, sono un vulcano di idee.
0: Ma quindi, scusa, partiamo dalla 10 e arriviamo
1: sì,
0: alla 1?
1: Per forza, la classifica non si leggono così di solito per incontrare.
3: Era più un decalogo che una classifica, però...
0: Ma vuoi dire prima l'ispirazione per il tema o lo cominciamo
1: no,
0: a leggere?
1: Allora, guarda, alla decima posizione c'è: prima di fare il bagno devono passare almeno 3 ore.
0: Ma aspetta, ma rendiamola più ufficiale però, perché così mi sembra un po' buttata via. Ma dai, ma scusa, dai.
1: Ah, allora, beh, meglio. Porca miseria, ragazzi, che investimento.
3: A proposito di banalità.
1: Esatto.
0: Vabbè, certo, no?
1: No, dicevo che questa, prima di fare il bagno, decimo posto, prima di fare il bagno devono passare almeno 3 ore.
0: Sì.
1: In realtà è più falsi miti. Che okay. Poteva essere un altro bel tema, secondo
0: Dai,
1: me.
0: Sì, ce lo
1: I falsi
0: lì.
1: Miti che magari non rispettate più.
0: Sì, ce la teniamo lì, Marco. Ho già preso nota. 9. Non riempirti. Grazie, Marco. Non riempirti di pane, che poi non mangi più tutto il resto.
1: 8. Bello il mare, ma quanto rilassa la montagna d'estate.
0: 7. Buono il gelato, ma non di seta.
1: 6. Quanto è più comodo il miscelatore rispetto ai 2 rubinetti?
0: 5! Certo che quando hai la risposta perfetta la conversazione è già finita.
1: 4! Chi sa le zanzare con tutte quelle risaie? In collina tra l'altro.
0: E al 3, attenzione, non ci sono più le mezze stagioni.
1: 2! L'umidità che c'è in pianura padana, mamma!
0: E al numero 1, si stava meglio quando si stava peggio! Va bene, dai, chiudiamola così che è meglio.
1: Siamo stati sul classico, devo dire.
0: Sì, molto classico, assolutamente classico.
1: Sul classico.
0: Grazie per aver mandato i vostri messaggi al 393-800-3000. Diamo la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie. In effetti ci sono gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Grazie Fabrizio, Omar, buona giornata. A proposito di mezze stagioni, il maltempo che ieri ha colpito in particolare l'area intorno a Legnano, i vigili sono intervenuti per cadute di piante e cartelloni pericolanti a Garbagnate, disagi per le ambulanze che hanno faticato a operare vicino all'ospedale. A Novate soccorsa una motociclista rimasta intrappolata tra alcuni rami d'albero. A Cero Maggiore un capannone scoperchiato dal vento, grandine evento su Monza, dove è caduto il maxischermo dello stadio. Problemi anche in provincia di Alessandria, in Piemonte, a San Maurizio di Conzano scoperchiato un capannone. Per chi si muove in treno, allo sciopero di oggi non aderiscono i confederali, ma i sindacati di base. Andrà avanti fino alle 2 di domani. L'omicidio in stazione Certosa a Milano, Gianluca Ibarra Silvera è stato colpito con 34 coltellate alle gambe, quella mortale all'arteria femorale. Non ha risposto intanto al GIP il secondo fermato, il ventenne Isaías Gonzalo Linares Melendez. Playoff, scudetto di basket, via alle finali alle 20 gara 1 Olimpia Milano-Venezia. Il calcio da questa sera, il via ai mondiali, si inizia con Messico, Sudafrica. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo. Ci attendo un giovedì all'insegna del bel tempo tra la Lombardia e il Piemonte, cielo sereno, poco nuvoloso, anzi cielo anche proprio particolarmente limpido e terso, soffia un po' di vento da nord, porta aria più secca. Anche come temperature si sta bene, punte massime non oltre i 28-29 gradi e ripeto anche con poca umidità. Tra l'altro pure nei prossimi giorni non sono attese grandi perturbazioni, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Allora è giovedì, quindi c'è l'appuntamento con il nostro spam, il nostro poeta istantaneo che realizza rime per voi che poi si trasformano in canzoni istantanee, e per poterle ottenere dobbiamo dare un paio di indicazioni, un paio di dettagli, no?
1: Assolutamente, ci servono il vostro nome, il nome della persona a cui volete dedicare queste rime e una caratteristica di questa persona.
0: Okay, poi noi stabiliamo se si tratta di rime d'amore o rime di vaffa. Non so, vogliamo fare un esempio?
1: Omar per Sydney Sweeney, smettila di scrivermi.
0: Certo, è diventata una stalker adesso.
1: Mamma mia la pesantezza, oh. Allora, non è chiaro, è chiaro, cioè,
0: non ti interessa,
1: non scrivermi
0: interessa,
1: più, ma adesso
0: Domani magari sì, cioè, oggi basta.

0: 54 Ultra, la canzone invece era Talk to You alle 7.44 quando stiamo raccogliendo i vostri messaggi al 393 800 3000, perché oggi è giorno di rime, giorno di canzoni istantanee con il nostro spam, e quindi i vostri messaggi devono avere una forma particolare per essere presi in considerazione, giusto?
1: Sì, allora dovete mandarci un messaggio di testo,
0: sì,
1: che contenga il vostro nome, il nome della persona a cui volete dedicare la poesia, queste rime che poi saranno una canzone, ma soprattutto una caratteristica, magari che vi lega, così almeno capiamo anche che tipo di rapporto c'è.
0: Ah, giusto, perché quello potrebbe essere un rischio. A volte abbiamo messo a letto persone che...
1: che non ci andavano.
0: No, decisamente no. Familiari fin troppo stretti. Quindi aspettiamo i vostri messaggi. 393 800 3000, il vostro nome, il nome della persona a cui dedicare queste rime, una caratteristica di quest'ultima, anche il grado di parentela, che insomma si capisca un po' dal messaggio, e soprattutto si deve capire se si tratterà di rime d'amore o rime di vaffa. Per... sai che una canzone di vaffa non è mai venuta fuori?
1: Per adesso sì? Mi sa di no. No, per... sì? Non mi ricordo. Lascia lavorare Span, non disturbarlo, che c'è da fare.
0: No, sentiamo una canzone, aspettiamo i vostri messaggi al 393 800 3000. Uno dei miei preferiti, il disco degli Acqua, ma pensa che bello!

0: Oh, fino in fondo anche gli Acqua con Mai o Mai su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli.
1: Mai o oh, mai.
0: Mai.
1: Mai.
0: Oh. Buongiorno. Intanto anche al nostro spam poeta istantaneo.
2: Indesiderato.
0: Indesiderato.
1: Eh sì, spam.
2: Un acronimo anche.
1: Cioè?
2: Sì. La società pendolaria malincuore.
1: Sì, oggi soprattutto.
0: Oggi sì. Con i sindacati di base che fanno comunque sciopero. Con noi, attenzione signore e signori, c'è Simona. Buongiorno. Buongiorno Simona.
3: Ciao, ciao a tutti, che bello essere in linea con voi.
0: Ma che bello, che è nostro il piacere, figurati. Tra l'altro una voce squillante, proprio fresca, con un messaggio che vorrebbe dedicare una canzone istantanea a Camilla, che è tua figlia, giusto?
3: Esatto, sì, proprio a lei.
1: Quanti anni ha Camilla?
3: Quasi 18, fine anno fa 18 anni.
1: 18,
0: ma com'è scusa, possibile?
1: Avrei detto che avevi 19 tu, esatto.
3: No, magari, purtroppo no.
1: Che voce giovanissima.
0: Ma veramente.
3: Allora, solo la voce, tutto il resto no.
1: Sei come me, cadi a pezzi.
0: Vabbè, siamo un po' tutti sulla stessa barca.
2: Sì, perché
0: allora,
2: infatti la figlia Camilla, sì? Dice, la sopporta nel suo invecchiamento. Mm-hmm. A volte non capisco, tra parentesi, sto diventando come Sironi.
1: Sì,
2: dice lei.
0: Grazie.
2: Sono goffa e imbarazzante, uh-huh, ma lei resta al mio fianco nonostante tutto, dicendomi solo che ha sempre ragione.
0: Ecco. Allora,
1: Come ti capisco, ho un diciottenne anche io a casa. E una sedicenne, okay, quindi ma ti capisco perfettamente.
0: Anche i tuoi sono dei gioielli.
1: Sì, dei gioielli, sì.
0: Quando li guardi da lontano, da vicino.
3: Esatto. Un po'.
0: Allora, Simona, se sei pronta, ti faremo sentire la canzone istantanea che Spam ha preparato per te. Anzi, per
3: pronta.
0: Camilla. La sentiamo? Dai.
3: Sì, sì,
0: allora,
3: sì.
0: Aspetta. Eccola qui, arriva subito. Pronti? Via!
2: Patente distrutta. È tosta questa.
1: Ah, beh, giusto. Oh, un po' di chitarre.

0: distrugga.
1: Ma è bellissima questa,
2: tra l'altro.
3: No, tra l'altro mi piace questa, questo, diciamo,
1: strano connubio acuto finale
3: fra,
1: ragazzi,
3: Camilla e le chitarre così
1: stai
3: pesanti.
1: Tranquillo. Camilla, stai tranquilla.
3: Bellissimo, bellissimo.
1: È giunta?
2: Molto, moltissimo. Non vedo l'ora di fargliela sentire.
1: È già studia Camilla, sì.
2: Dicevo. Sì, sì, sì, adesso è in vacanza, sì.
1: Ah, finito. Fa la quinta o fa la quarta?
2: La quarta, okay. Superiore, sì.
3: Fa la quinta o fa la sesta?
1: Non so. No. Perché? Che se...
3: non so, no. Stavo andando avanti, capito, come se ci fossero infinite classi.
1: Certo, fino alla diciottesima.
3: Esatto, invece. Va bene,
1: quindi
3: guarda,
1: piena vacanza, adesso parte l'estate con le idee.
3: Ma vai in vacanza da sola?
2: No, però adesso dorme fino a tardi, ha i suoi orari diversi, quindi appena si sveglia gliela faccio sentire.
3: Dai, perfetto. Allora bisognerà aspettare che Marco carichi il podcast sul nostro sito.
1: Se lo fa, perché a volte c'è dei giorni che si dimentica.
4: Una volta, adesso a volte.
1: Certo.
3: A volte succede.
1: Faremo fare una canzone a span su Marco.
3: Sì, va bene.
1: Grazie Simona, salutaci anche Camilla.
3: Dopo le 10:30 più o meno, mi raccomando.
2: Va bene.
3: Grazie, ragazze, buona giornata, a presto.
2: A voi, ciao.
3: Ciao.

0: su Disco Radio, mentre sono scivolate via in un attimo le rime di Spam, anzi la canzone istantanea di Spam, che questa volta è andata per Camilla.
1: Che ci è, stai tranquilla, tanto. Camilla stai tranquilla.
0: Era proprio il titolo, Camilla stai tranquilla?
2: Ma in realtà era Patente distrutta.
0: Patente
2: perché
0: distrutta.
2: Alla fine.
0: Però poteva essere pure
2: però Camilla stai tranquilla.
0: Tranquilla
2: è bello.
0: Sì, ci è piaciuta molto. Va bene, appuntamento al prossimo giovedì con le rime di Spam. Tra pochissimo invece il Club dei Baby Svegli. Colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate di flauto. Dobbiamo aggiungere curiosità dal mondo magari. Chi può dirlo se...
3: Certo.
0: Certo.
3: Eccolo.
0: Lo so che ti sei preparato.
3: No, ieri mi ero preparato.
0: Vabbè, ma ieri non le abbiamo usate alla fine.
3: Ma io uso e getto.
0: Ma certo, vabbè. Vedremo che cosa succederà nei prossimi minuti. Il Club dei Baby Svegli è quasi aperto.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
4: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
5: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
6: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
7: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
8: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
9: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
10: Marta, conosci un ufficio affidabile per la mia 500?
11: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
10: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
11: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
10: Noto subito!
12: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
13: Allora Mariolino, dai, ricorda a tutti come inviare colmi, canzoni, barzellette, battute.
14: Sottraete furtivamente il telefono a mamma o papà.
13: Sì.
14: Aprite la chat con Disco Radio e ci mandate un vocale con colmi, canzoni, barzellette, battute o suonate di flauto. Se non avete suonato il flauto, suonate papà o mamma.
13: No, ma
14: no,
13: poveri.
14: Ah, scusa, mi sembrava.

Ma ci piace il disco di Hervey che si chiama Lie to Me Baby? Oh mamma, sono già le 8:03, dobbiamo ancora mettere la sigla dei baby svegli. Allora facciamolo subito, così ci togliamo il dolore. Via il dente, via il dolore, come si diceva, no?

0: Mamma che bello. Allora, forse sono già arrivati dei messaggi al nostro
1: Bravi.
0: Numero. Sì, sì, sì, guarda.
1: Perché sai, ai centri di detenzione estiva i bambini vanno prima.
0: No, ai centri.
1: Non sembra vero ai genitori di liberarsi.
0: Di rianimazione estiva. No, di come sono? Centri estivi, centri...
1: Ricreazione. Nel senso che poi glieli portano lì in un modo e poi glieli ricreano in un altro. Certo. Senti, la scuola me l'ha debilitato. Riesci a
0: ridarmi
1: una forma?
0: Vediamo chi c'è, pronto.
2: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino. Sono Alessio da Mezzago.
0: Eccoci,
2: e
0: Alessio.
2: Forse non lo sapevate.
0: Ma sentiamo, sentiamo.
2: L'università del
0: Massachusetts, sì,
2: in collaborazione con Giorgione e il Festival di Sanremo,
0: sì, sì,
2: ha scoperto che se non hai mai assaggiato un albero, bonsai che ti perdi.
0: Certo.
2: E se invece
0: certo.
2: non hai mai assaggiato una cantante, non sai che ti perdi.
3: Certo.
2: Giusto,
0: giusto. Preferivo la prima, giusto. Però dai, bello, buono, buono il tentativo.
3: Non ho capito perché Giorgione.
0: Neanch'io. Mi sfugge.
3: Misteri del nostro Alessino.
0: Allora, è già pronta una delle nostre novità, quella delle 8:04. Sì, 8:04:05.
4: Disco Radio.
3: Più IVA 8:06.
0: Sì, se andiamo avanti così pure 7. Il disco nuovo è quello di Alessio e One Republic. Si chiama In Your Eyes.

0: adesso nel finale. Però è vero che
1: ma
0: all'inizio...
1: quando si sente?
0: E qui adesso, adesso
2: proprio, questo, proprio questo pezzo qua.
3: Sì, adesso, adesso.
0: Pensavo che fossi serio.
3: Ma ti pare?
0: Io adesso è One Republic, in realtà con la nuova che si chiama In Your Eyes, che faceva
1: dillo cosa dicevi fuori onda.
0: Fa tanto Coldplay all'inizio, fa tanto Chris Martin, in realtà è tutt'altro. Nell'appuntamento con i belli svegli di oggi ci sono i baby svegli, colmi canzoni e barzellette battute dei nostri amici più piccoli. Pronto?
4: Ciao Gianna, ciao Fabio, eccoci. Sono Bettina Cernusco. Ciao, allora, ecco. C'è mio fratello che si sta vedendo con una, no?
0: Sì.
4: E nuovo. Ieri si scrivevano in chat e lei a un certo punto dice: ti posso fare una domanda, ma devi rispondere sincero.
0: Sì.
4: E lui: dimmi, ma tu come mi trovi? E lui: ti chiamo e tu mi dici dove sei.
1: No,
4: ben, ciao, buona giornata.
1: Già meglio così che non ti localizzo grazie a un'app che ti ho installato segretamente sul telefono. Comunque,
0: certo.
1: Cioè, bravo, bravo il fratello. Ma questo è uno diverso ogni settimana, ogni giorno.
0: Guarda che
1: è un'attività relazionale incredibile.
0: Mamma mia, ha molto più successo lui di tanti altri, insomma.
1: Ma
0: no?
1: Porca miseria.
0: Pronto.
5: Ciao zio Amar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino,
0: ciao.
5: Sono Ginevra da Bernareggio.
0: Ciao Ginevra.
5: E mio papà Franco.
0: Sì.
5: E oggi vi volevo chiedere se potevate fare gli auguri alla mia sorellona, che alla mia sorellona Valentina, che oggi fa gli esami della tesina alle medie.
0: Allora,
5: per favore, ci tengo tanto.
0: Ma si dice
5: grazie.
0: Tanti auguri a te, tanti auguri a te.
1: No, li facciamo in bocca al lupo
6: a te, in bocca al lupo a te, in bocca al lupo alla Valentina,
0: che si chiama Valentina.
6: Bocca al lupo a te.
4: Ciao zio Fabio,
1: viva
4: ciao
1: lupo,
4: Gio, ciao
1: lupo.
4: Manolino.
0: Viva, viva.
4: Sono Danielino Merluno e oggi volevo dirvi che degli studi hanno confermato che se siete pelati e andate verso Cormano potete comunque farvi la coda.
1: Certo.
4: Qualsiasi ora del giorno.
1: Lì sempre, sempre, andate sereni. Oggi che c'è sciopero dei mezzi poi.
0: Beh, ciao, guarda. Figurati. Sai, Mariolino, che qualcuno ha pensato di farti un regalo stamattina?
1: Ma davvero?
0: Sì, ti faccio sentire, posso?
1: Certo.
0: Senti qua cosa c'è per te.

0: amico il DJ Alex Violin, che spesso sentiamo durante il corso della mattinata nella parentesi dei QBS, che aveva pensato di farti un regalo, Mariolino.
1: Oh, che bella!
2: Grazie!
0: È piaciuta?
2: Ma è proprio dedicata, cioè
0: è proprio per
2: è
0: te.
2: È a prescindere o è proprio per me?
0: È proprio per te. Proprio
2: e perché
0: per
2: non
0: te.
2: Dice mai Mariolino da nessuna parte?
0: Vabbè. È no. Per te, ma è per tutti i bimbi
2: questo
0: dei tuoi.
2: Questo l'ha fatto, sì, sì. Questo l'ha fatto sperando di fare il grano che ha fatto Savino con Pinocchio.
0: Certo, può essere così.

0: papa? Ho capito male?
1: Come?
0: No, dice guapapa di wi papa.
1: Guapa pati.
0: Ah, bella per te. Guapa pati. Ah, certo, pati, pati, pati. E pami?
1: Niente. Il patè?
0: Andiamo avanti così? O ci fermiamo che è meglio? Allora, Topic e Becky G che abbiamo riascoltato con Sorry Papi alle 8 e 18 di questa mattina dentro al club dei baby svegli con le canzoni barzellette.
1: Ma non l'hanno ancora via dato il Parlamento Europeo?
0: Che cosa?
1: È tipo papi, mammasita, che calor, loco loco. Non c'è delle parole vietate. Dopo 12 anni di scassamento dei faraglioni.
0: Scusa, di scassamento.
1: Anches? Non lo so, boh, mi sembrava.
0: Senti, Mariolino, so che...
1: Le curiosità del mondo! Perché qui, se non ci sono io, quando aprono i centri di detenzione estiva?
0: No, i centri di ricreazione estiva.
1: Di rigenerazione.
0: Di rigenerazione.
1: Dei genitori. Allora, forse non lo sapevate, ma... Perché ricordiamolo che Alessino ha copiato da me, io il primo.
0: È certo.
1: Anzi, no. C'era una bimba.
0: Sì, è
1: come
0: vero.
1: Come si chiamava?
0: È vero.
1: Vabbè, ci verrà in mente.
0: Sì.
1: Non è vero. Il più lungo attacco di singhiozzo del mondo mai registrato nella storia?
0: Sì.
1: Secondo te, Zio Fabri, quanto è durato?
0: Diversi mesi.
1: È durato ben 64 anni!
0: Olla!
1: E gli è passato, ovviamente, a quello che ce l'ha avuto grazie a uno spavento.
0: Ma non è vero.
1: Sì, sì, un amico è saltato fuori dall'armadio e gli ha fatto BOO! E lui è morto.
0: Ah, certo, ecco perché.
1: Problema risolto.
0: Infatti. Molto bene.
1: Quindi Marilla, sapete che se uno ha il singhiozzo è come nell'armadio, no, per dire come concetto.
0: Esatto, non nascondete.
1: Fatti bere l'acqua al contrario, il mignolo schiacciato.
0: Sette sorsi ritmici consecutivi. Esatto.
1: Questa non la conosco.
0: È interessantissima. Allora mi prendi un bicchierino d'acqua se hai singhiozzo,
1: sì?
0: Mandi giù dei piccoli sorsi ritmici senza respirare, così finché non sei arrivato a punta 7.
1: Scusa, me lo rifai il gatto che vomita per
0: questo,
1: un attimo?
0: Questo
1: scusa.
0: Basta per rimettere a posto il tuo
1: mi
0: diaframma.
1: Mi rifai il gatto che vomita?
0: E poi?
1: Forse non lo sapevate ma?
0: Sì.
1: La sindrome di Quad.
0: Cosa?
1: Quad.
0: Sì, ok.
1: È una condizione in cui un uomo sperimenta alcuni degli stessi sintomi e comportamenti di una donna incinta.
0: Oh mamma.
1: Sì, tra i sintomi più comuni si manifestano un leggero aumento di peso.
0: Sì.
1: La nausea mattutina.
0: Sì.
1: E una voglia irresistibile di comprare quella borsa lì.
0: No, grazie Mariolino, è stato bello.
1: Quando volete.
0: È stato bello sentire di nuovo le curiosità
1: magari
0: del mondo.
1: Magari non domani perché queste le ho bruciate.
0: Bene, sentiremo di nuovo.
1: E che fatica.
0: Va bene, grazie anche ai baby svegli che forse ritroveremo domani con Colmi canzoni.

0: canzoni e barzellette.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: Allora, aria condizionata KO, gomme giù. E quel rumorino non è normale.
10: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
9: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
10: Eh?
9: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
10: Ok, hai vinto.
9: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
17: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia.
16: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
18: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
19: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
20: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
19: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
20: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
1: Radio.
0: Ma mi dicono che è già ora di aprire il Tamarraland di oggi.
21: Beh, qua sono già assembrati,
0: davvero?
21: Almeno mi è sembrato che
0: Vediamo.
21: E apro!
0: Mamma mia, guarda che roba! Ma c'è un sacco di gente.
21: È un po' il cree del tamarrista di quest'anno.
0: Potrebbe essere. Senti, come va sentito il prossimo tamarrista?
21: Gridate allora... al posto da cui sì. Gridate! Giù i finestrini!
0: Sul volume c'è Tamarristory!

0: Una vera bomba, il disco di Roby Rossini, si chiamava Tanz Bambollina, era il 2003 nella Tamarraland di oggi. Sentiamo chi c'è.
1: Non ci credo, avete messo la mia canzone preferita. Amore mio, voglio ballare con te.
2: Bacia mio amore, ti amo, voglio ballare con te.
1: Dai disco radio, vai che è giovedì, Cristina da Gallarate.
0: Cristina c'è.
3: Dai disco radio,
4: Alberto Camerini.
3: Esatto. Ma buongiorno, svegliata tutta faraggeradata con questa canzone, Frida da Gorgonzola, un bacio ragazzi.
0: Ma grazie Frida, ma hai sentito i tamarri di oggi come erano intamarriti proprio?
4: Ma era un pezzo oggettivamente che risvegliava la tamarreide.
0: In effetti sì.
4: Sai che allora l'altra sera sono stato a vedere il saggio di mia figlia, sì, di Ritmica,
0: sì,
4: vari tipi di canzoni. A un certo punto ho messo La notte delle streghe di Gabriel Ponte,
0: La danza delle streghe.
4: Sì. Niente, vabbè. Lì, noi siamo tamarri, non c'è un cavolo da fare. Si è svegliato tutto il palazzetto, si è uscita tutta la sala 2 del Number. Erano tutti lì, tutti lì.
0: Beh, per età probabilmente era così. Quelli che adesso sono
4: ma ha messo anche, non so, i Queen, Michael Jackson. Ma
0: non
4: la tamarraggine, niente,
0: non
4: a parte
0: fa quell'effetto lì. Ma lo vediamo tutte le mattine. Tra l'altro, aprendo il Tamarraland, lo apriremo anche domani. Intanto arriva The Bausa da sentire con Magnetic.

0: La canzone che si chiama Magnetic, so che questa tra l'altro è anche una delle preferite del nostro prof Locatelli, vero prof?
1: Decisamente.
0: Preferisce questa o la nostra sigla?
1: Quella di prima.
0: Quella di prima.
1: Scherzo!
0: Povero Massi.
1: È meravigliosa. Pensa a fare zumba con questa.
0: Sì, ci sta.
1: E la dottoressa Gallo è la campionessa del mondo.

0: non si fa.
1: È un po' che non coinvolgiamo il Tengattini, per esempio.
0: Allora, il Tengattini ha preso un periodo, ha preso
1: l'aspettativa. Sì.
0: E la dottoressa Gallo si è purtroppo si è fidanzata,
1: e ha cambiato lavoro, sì.
0: Ha voluto cambiare ambiente lavorativo, diceva che qua era troppo pressata,
1: sì.
0: E penso che parlasse proprio del Tengattini, che nel frattempo certo. L'abbiamo messo in aspettativa.
1: Molto bene.
0: Ma veniamo a noi, perché i recensori invece sono sempre qua, attivi più che mai,
1: sì.
0: Partiamo da Federico Salton.
1: Prego, il Salton, allora.
0: Ci parla di un grandissimo attore americano divenuto celebre grazie alla sua interpretazione di un supereroe, mm-hmm. e anche grazie alla sua abilità nel preparare dolci al cioccolato.
1: Ah, sì?
0: Robert Browne Jr.
1: Molto bella. Molto molto bella.
0: Tra l'altro, lo ricorderete perché ha interpretato il famoso supereroe che ha scritto il Don Giovanni.
1: Sì?
0: Byron Man. Questo è solo per, diciamo, accaniti lettori.
1: Ma ragazzi, attenzione.
0: Più che altro per Marco della redazione.
1: Sì, sì, vabbè, ma si era capita comunque.
0: Conosce Byron?
1: Ho letto tutta la sua produzione.
0: Ah, me ne dica un altro tra Don Giovanni.
1: Ma sentiamo il prossimo.
0: Andrea Galetti è il prossimo. Curiosità cinematografica. Lo sapevate che l'attore che interpretava Sandokan,
1: sì?
0: In tutte le fotografie appare sempre con una CRS in mano?
1: Davvero?
0: Kabir, vedi.
1: Beh, anche questa è molto sottile, devo dire, molto.
0: Posso svelarvi che sono stato 2 o 3 orette a provarla.
1: Sì.
0: Perché era difficile da dire.
1: Capire, baby, certo.
0: E chiudiamo con Maurino.
1: Maurino, sì,
0: perché
1: Maurino.
0: Oggi partono i mondiali di calcio.
1: Di cosa, scusi?
0: Di calcio.
1: Quindi,
0: per la felicità del dottor Sironi.
1: Sì, io
0: ci sarà un nuovo
1: tutti.
0: Programma su Canale 5 che potrà seguire per tutti quelli che non vogliono guardarli i mondiali.
1: Sì?
0: Chi
1: sì.
0: Se ne football.
1: Ah no, vabbè, bellissimo,
0: sì.
1: Chi se ne football, ma dai. E beh, anche a proposito di cinema,
0: Locatelli e i suoi recensori, ma anche a proposito di calcio, fanno le cose per bene in fuorigioco. Gioco.

0: Ed Sheeran che abbiamo riascoltato con Repeat It su Disco Radio, mentre qualcuno ci suggerisce il nome della bimba che ha inaugurato per prima la sezione dedicata alle curiosità dal mondo.
1: Elisa Colò.
0: Era la
1: come
0: nostra
1: dimenticarsi Elisa,
0: Elisa certo.
1: Colò, mannaggia.
0: Abbiamo rinominato Elisa Colò.
1: Che credo bello, adesso che sia
0: un giudice della Corte Suprema,
1: sì,
0: ormai, cioè come minimo.
1: Sì, la stessa roba.
0: Va bene. Allora, sono già le 8.38, siamo piuttosto in ritardo. Dobbiamo dare la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie. Mi conferma?
2: Confermo.
0: E allora vediamo quali sono le novità dall'Italia e dal mondo. Arrivano tutti gli aggiornamenti.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Pioggia, vento e grandine ieri su gran parte della Lombardia. Forti disagi a Legnano, Garbagnate e Maggiore. A Monza è caduto il maxi schermo dello stadio, tra i comuni più colpiti Mezzago e Bellusco, dove oggi l'asilo è chiuso per consentire la pulizia degli stabili. A San Maurizio di Consano, siamo in provincia di Alessandria, ha scoperchiato un capannone. Scoperta una frode legata al super bonus 110%, sequestrati crediti fiscali per 560 milioni di euro legati a lavori mai realizzati in 22 condomini dislocati in tutta Italia, anche nelle province di Bergamo, Como, Monza, Brianza, Pavia, Varese, Vercelli e Verona. Uccide il padre e poi cosparge il corpo di liquido infiammabile in manette a Cinisello Balsamo, un 47enne con disturbi della personalità. Per chi si muove in treno, possibili disagi. Allo sciopero di oggi non aderiscono i confederali ma i sindacati di base. Lo sciopero non riguarda i mezzi pubblici nelle città. Tra le altre notizie, in Iran pesanti raid americani. Trump dicano sì all'intesa o bombarderemo senza pietà. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
3: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Molto bene, allora le 8.41, c'è Belli Svegli, ma soprattutto abbiamo un bel regalo da farvi, ragazzi. C'è la Disco Radio Bag che arriverà il più veloce di voi.
1: E come?
0: Eh sì, c'è la canzone sparpagliata.
1: Certo,
0: stamattina.
1: Certo.
0: Quindi come funziona? Ma lo spieghiamo dopo?
1: Ma sì, con calma, dai. Così
0: anche
1: non
0: perché
1: si preparano.
0: Sì, abbiamo già preparato una canzone da sentire.
2: Poi c'è anche la sigla che lo spiega.
1: È vero.
0: Ah, giusto,
1: basta,
0: è vero.
1: Andiamo
0: meglio
1: a prendere un caffettino noi.
0: Adesso?
1: Tanto
0: dai,
1: c'è la sigla.
0: Posso averlo amaro, per favore?

0: È bellissimo il disco di Anima che si chiama Beautiful su Disco Radio. C'è l'appuntamento con i belli svegli.
1: Ma quando suo malgrado passerà a miglior vita?
0: Chi?
1: Lui diventerà buon'anima?
0: Probabilmente sì.
1: Allora, canzone sparpagliata, molto
0: sì,
1: facile.
0: Come funziona?
1: Marco ha preso il testo di una canzone molto celebre e gli ha invertito l'ordine delle parole mantenendo un senso compiuto. Io ora ve la leggo.
0: Sì.
1: A voi il compito di capire di che canzone si tratta e scriverci il titolo, ok? Non serve che riscriviate in maniera corretta il testo. Basta il titolo.
0: Ok. Chiedo solo a Marco se dopo ci canterà la nuova versione della canzone o questa volta no.
2: Allora, io non so cosa mi sia venuto in mente, ma sì.
1: Bravo Marco.
2: A cantare questa canzone.
1: Bravo Marco.
2: Vedremo.
0: Il nuovo testo, ovviamente.
2: Certo.
0: Sulla base della canzone originale.
2: Magari è due ottave sotto, però la canterò.
0: Vabbè, ci si può provare.
1: Ovviamente il titolo della canzone lo dovete mandare al 393-800-3000 sotto forma di messaggio di testo. Va bene?
0: Adesso che ho visto il titolo capisco Marco che cosa voleva
1: ma
0: dire.
1: Ma ci arriva, ma che panzerio, arriva ovunque. Ma. Tra l'altro la sigla spiegherà quello che ho spiegato io.
0: Sì, vero.
1: In dubstep però. Che bella la dubstep. Perché è finita?

0: 20 secondi.
1: E
0: non
1: pista,
0: di più.
1: Taglia se sigle.
0: Ma cavolo. Allora, possiamo leggere il nuovo testo della canzone sparpagliata di oggi? Scriveteci il titolo con un messaggio al 393-800-3000. Basterà un messaggio di testo, vincerà il più veloce. Prego.
1: Se il tuo silenzio non fa rumore, che fai? Ma tra questo qui e te mi conviene sopportare.
0: Ok.
1: Innaturale rumore, non posso! Semi rumore? Lo fai? Sì? Bene. E lo so che me...
0: Accidenti. Allora, secondo me all'inizio è più facile che alla fine. Però
1: è facilissima, ragazzi.
0: Non lo so.
1: Ma figurati con l'indicazione che è pure alta, dai.
0: Non lo so se è facilissima. Allora, ma cosa facciamo? Diamo il via ai messaggi?
1: Sono
0: già partiti.
1: Sono
0: già partiti. 393-800-3000, il titolo della canzone in originale da riconoscere, appunto, come avrete già fatto attraverso il testo sparpagliato di oggi. 393-800-3000, ne basta uno di testo e vincerà il più veloce. Cosa ridacchi?
1: No, mi piace perché lo dici in inglese tradotto in italiano, cioè parti prima col verbo, poi il sostantivo, poi il soggetto.
0: Però sono bravo a rimettere in fila tutto.

0: chiama Club Bizarre ed è la canzone di Alok e Faithless insieme a Sam Harper e Alex Christensen su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli, mentre abbiamo individuato il più veloce di voi che stamattina è Matteo da Milano. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno Disco Radio.
0: Benvenuto, benvenuto Matteo. Allora, sei stato il più veloce nel individuare il titolo della canzone che abbiamo sparpagliato oggi. Però, prima di tutto, prima che tu ci dica il titolo della canzone per vedere se è corretto o meno, voglio sapere che cosa fai nella vita.
1: Faccio il tecnico della riparazione degli elettrodomestici.
0: Qualunque elettrodomestico? Qualunque elettrodomestico?
1: Sì.
0: No, perché avrei un forno
2: e allora complotto.
0: Ma no dai, che si fa per ridere.
2: Si fa per ridere.
0: Però avrei un forno che mi manda in corto tutto quanto.
2: Abbiamo visto che ti sei già salvato il numero di Matteo, per cui è inutile che Matteo, quindi giri di casa in casa sistemando i vari elettrodomestici. Te li porti anche via a volte?
1: Sì, esatto.
2: Che è la parte bella, no? Di portare giù una lavatrice dal sesto piano di solito.
1: Sì, è ovvio.
2: Oh, guarda, l'ascensore è troppo piccolo. Vabbè, via, in spalla, dai.
0: Oh, giù. Mamma mia. No, però ci sono quei carrellini con le rotelle motorizzate.
1: Sì,
0: no?
1: Molto comodi.
0: Che fanno i gradini, giusto?
1: Sì, molto comodi.
2: Cioè, è incredibile. Se c'è una roba motorizzata, Fabri lo sa. È incredibile.
0: No, ma è
2: ormai
0: proprio...
2: lui ha un braccio meccanico per rovesciare il latte nella tazza,
0: ma
2: capito?
0: No, è proprio per quel tipo di cose lì molto, molto pesanti nelle condizioni in cui a volte non c'è l'ascensore, no?
2: Certo, giusto, giusto. Bravo, Matteo. Allora, signor
0: Eccolo,
2: Sironi,
0: il notaio,
2: per il signor Matteo da Milano.
0: Sì.
2: Sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio,
0: ma perché
2: magliette di Disco Radio,
0: si è trasformato?
2: Matteo da Milano.
0: Ah certo,
2: ha fatto l'imitazione, è solo per lui. Invece una micro lozione solare, dei micro Bermuda e un micro surf, visto che c'ha le microonde.
0: Certo.
2: Si micro diverte un po' quest'estate.
0: Tutto questo, Matteo, se ci dirai qual è il titolo della canzone che abbiamo sparpagliato.
1: Fai rumore di Diodato.
0: Vediamo se è davvero lei. Ma certo che è davvero lei. Il segnalino ce lo segnala, appunto. Ci dice che è corretto.
2: Ma
0: soprattutto vi facciamo sentire la nuova versione di questa canzone.
2: Tappatevi le orecchie.
0: Attenzione.
2: Riesci
0: perché...
2: a alzargli un po' i pantaloni in vita, Marco? Comprimere, ecco, la parte attributistica.
0: Matteo, allora senti la nuova versione, tutti voi insieme, di Fai rumore di Diodato.

0: Vabbè, ragazzi.
1: Ragazzi, allora,
0: ma senza riverbero, allora, non dico autotune, ma senza il riverbero.
1: Diodato è la parola che
0: sì, alla fine, cioè, senti, devi dire.
1: Io non l'ho capita bene, la rifacciamo.
0: Dai, forse la bravo Marco.
1: Matteo, spero ti sia piaciuta anche in questa versione, diciamo così, mescolata.
2: Sì, sì, molto bella.
1: Grazie, grazie. Bene, complimenti anche a Marco, tra l'altro, che veramente.
0: Quante, cioè, doti che ha Marco.
1: Porca miseria.
0: Pensa se avesse anche voglia di venire la mattina. Cioè...
1: E tra l'altro non è che lo paghiamo di più per questo.
0: No, cioè, proprio... Beh, ma qua no. Fama, gloria, cioè, ma sai, certo, quanti, certo, quanti e quante gli scrivono dopo queste performance? Oh mio Dio, perché non vai ad Amici, perché non vai a X Factor?
1: Perché lo perderemo per sei mesi.
0: E lui,
1: capito,
0: dice no, perché qua mi coprono di soldi, quindi sto bene.
1: Nuoto. Va bene, Matteo, allora ti
0: Matteo,
1: mandiamo...
0: vuoi salutare qualcuno?
1: Sì,
0: scusa,
1: sì.
0: Fabri.
1: No, figurati.
2: La mia famiglia e i miei amici.
1: Ok, perfetto,
0: perfetto.
1: Nel frattempo avrei un forno sempre lì.
0: Allora la pianti.
1: Grazie Matteo, un abbraccio.
2: Ciao, buona Matteo. Giornata.
1: Ciao, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao.

0: Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Allora, siamo in ritardissimo, però tra poco arriva la notizia che ci cambierà la vita, giusto? Dico
1: assolutamente
0: bene?
1: Assolutamente sì.
0: Ma dobbiamo già anticipare il titolo?
1: Non so, dimmi tu.
0: Io
1: di solito c'è la conta del nostro notaio
0: che
1: prima.
0: Arriva tra poco, anche okay. Perché abbiamo una curiosità importante, una questione importante da ricordare a tutti i nostri amici ascoltatori, perché solo da Autorigol di Volkswagen Milano la nuova T-Cross può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAEG 707 con ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno. E c'è di più, da Autorigol di Volkswagen Milano solo per questo mese avrai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato e ancora di più se passate all'esposizione Autorigol all'interno del Merlata Bloom Milano, dove potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Scopri sedi e orari su autorigoldi.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
5: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
6: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
7: Dal 12 giugno al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo Il Frutteto del Parco di Ceriano Laghetto si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
6: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
7: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
6: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
8: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
9: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
8: Prenoto subito un appuntamento.
9: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisandyou.com.
10: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
11: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
10: Scontata!
12: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
10: Super scontata!
13: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
14: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
15: Allora, 118.476.874. Ho preso l'infarto, signor
16: Sione. Porca miseria.
15: Pensava che finalmente fosse la finanza che lo sgamava con i suoi intrallazzi con i riparatori di elettrodomestici. Invece.
16: Tra l'altro, tutti per Marco, tra l'altro.
17: Ma che voce! Ma grandissimo, Marco! Super!
15: Visto?
16: Hai visto, grazie.
17: Grande prestazione.
16: Grande voce, bravo, meravigliosa, bravo. Bravissimo. Complimenti, Marco. Veramente è stato un pezzo di programma che passerà alla storia dei belli svegli, te lo dico io.
15: Allora, però ci scrive anche Giovanni dalla cristalleria di via Dante.
16: Sì.
15: Gli dobbiamo 400.000 euro.
16: Certo, gli
15: sono Marco, trucco. Tutto hai fatto saltare.
12: Beh, anticipa Fabri comunque.
15: Ah, ok, va bene,
16: certo,
15: siamo a posto.
16: Figurati. Allora, tra l'altro, a proposito di anticipare, possiamo anticipare anche il titolo della notizia che vi cambierà la vita?
15: Come no. Perché abbassiamo la radio quando parcheggiamo? No, è vera sta cosa, è verissima.
16: Guarda, questa qui è curiosa. Tra poco scopriamo succede tutti i motivi per cui. Intanto sono le 9:04.
1: Disco Radio.
16: E sta per arrivare, come abbiamo detto, la notizia che vi cambierà la vita, ma anche una delle nostre novità che abbiamo già scelto, Eugene Ultranate, c'è Moving to the Sun.

0: Il disco di Yugyl è Ultrana Te, che si chiama Moving to the Sun. Bellissimo, la nostra novità delle 9 su Disco Radio.
1: È tornato Yugyl?
0: Sì, sì, perché in francese era un po' strano da dire.
1: Ok.
0: Yugyl.
1: Mi piaceva Yugyl.
0: Quindi, no, niente, in inglese. C'è la notizia che vi cambierà la vita, è pronto anche il nostro team di scienziati.
2: Nel

0: molto meglio stamattina... Diodato, cioè...
1: sì.
0: Stamattina abbiamo fatto un po' schifo. Allora, vediamo perché tutte le volte che parcheggiamo abbassiamo la radio. Quando guidiamo su una strada familiare, molte azioni diventano automatiche, ma quando dobbiamo fare una manovra precisa, il cervello deve concentrare molte più risorse su vista, percezione spaziale e coordinazione motoria. Il team di scienziati guidato da Catherine Molly, Timothy
1: Molloy.
0: D. Griffith,
1: Molloy.
0: Beh, chi Molloy se ne frega,
1: scusa, questa ci ha messo una vita a fare una ricerca.
0: Vabbè, Catherine Molloy, Timothy D. Griffith, Maria Chait e Nilly Levy.
2: Nilly Levy
0: ha studiato questo meccanismo denominato sordità da inattenzione, cioè inattentional deafness. Io odio profondamente. Il team ha chiesto ad alcuni volontari di svolgere compiti visivi di diversa difficoltà mentre i ricercatori monitoravano le loro attività cerebrali. Nel frattempo venivano presentati anche suoni irrilevanti. Il risultato è stato chiaro: quando il compito visivo diventava più impegnativo, la risposta del cervello agli stimoli uditivi diminuiva. Questo non significa che diventiamo davvero sordi, significa che quando la vista e l'attenzione sono molto sollecitate, il cervello tende a dare priorità a ciò che serve di più in quel momento.
1: Sì, ci sta. Guarda, faccio un altro esempio.
0: Sì.
1: Quando sei magari con qualcuno e guardi i video di Instagram e lui o lei ti dice qualcosa e tu come?
0: Sì.
1: Presente?
0: Senti un ronzio in sottofondo.
1: Ti accorgi che sta parlando, ma tu sei concentrato su quello che stai vedendo.
0: Vero.
1: E non senti...
0: Vero. E poi lì c'è tutto un altro capitolo che si apre. Ma non mi ascolti mai.
1: Sì, beh, quello è un altro discorso.
0: Io e te eravamo diversi una volta, cosa siamo diventati?
1: Stiamo parlando di te, Fabri?
0: No, assolutamente.
1: Ok, no, perché se vuoi affrontarlo, cioè, siamo qua, siamo una famiglia noi,
0: cioè... No. Era giusto per fare un esempio, ci mancherebbe altro.
1: Allora, c'è un bel tema che ha proposto Marco,
0: Sì.
1: Attenzione, chiudete gli occhi e descriveteci tre suoni che sentite intorno a voi.
0: Ok.
1: E noi cerchiamo di indovinare dove siete.
0: Allora, non possiamo farvi un esempio perché qui è tutto insonorizzato.
1: Beh,
0: per cui se chiudiamo il microfono, proviamo. Vediamo
1: così. Guarda.
0: Poi mi entra l'emergenza. Porca miseria, non posso. Non posso.
3: Allora, ho aperto la porta dello studio.
0: Sì, e... cosa senti?
3: Sento delle voci di donna in lontananza.
0: Voci di donna in lontananza, sì.
3: Uno sciacquone tirato.
0: Uno sciacquone tirato.
3: E il ronzio di un qualcosa di elettrico.
0: Ok. È difficile.
1: Dove sono, Fabri?
0: Dai, è difficile. In corridoio.
1: Bravo. Porca miseria, ragazzi, che intuito quest'uomo.
0: Se non ci fossero...
1: Ma vi rendete conto, cioè, della prontezza? Non c'è uno 007, cioè, così nel mondo.
0: È vero che siamo insonorizzati, ma ci sono anche un sacco di vetri, per cui si vede fuori. Ecco perché.
1: Ecco.
0: Allora, chiudete gli occhi, lo ripetiamo, descrivete tre suoni che sentite intorno a voi e noi cercheremo di indovinare dove siete. 3, 9, 3, 800, 3000.

0: dall'ufficio programmazione di Disco Radio.
1: Edo Munari.
0: Sì, il Munari e l'Epis. Tra l'altro, eccezionalmente l'Epis mi è qui stamattina. Guarda, è incredibile.
2: Allora, non devo dire niente.
0: Non
2: di...
0: so se per farci un setone o se per dirci qualcosa di più importante.
2: Ascolta, io ti faccio, notavo
3: no,
2: questa
3: cosa. No, doveva verificare.
0: Cosa deve verificare?
2: Allora, c'è questa cosa curiosa che ogni volta che vedo, ricordiamo che Zara, la mia compagna, è giovane, ha 32 anni.
0: Sì.
2: E ogni volta che vedo un look nuovo addosso a Zara, ok, sì, tipo per esempio inizia a mettere la maglietta mezza dentro, mezza fuori, con una taglia in più, il giorno dopo lo vedo su Epis. Tu mi devi spiegare.
0: Allora, cioè, vuoi dire che Epis è vestito come Zara?
4: Che associazione è?
2: No, niente. Primo è perché ti vesti da trentenne. Secondo è com'è sta cosa? Come succede?
0: Ma perché c'hanno un sacco di serate in giro,
2: giovane,
0: capito?
2: Epis è giovane.
0: E a volte mica solo serate così, a volte sono serate benefiche.
4: A tal
0: no?
4: proposito?
0: A tal proposito?
2: Che link, ragazzi.
3: Noi ci siamo, perché ci sono anch'io. Ciao, ragazzi.
2: Quando ecco dove? Ciao, Vale.
3: Allora, sabato noi ci siamo a Cassano Magnago, sì, per un evento bellissimo, saremo là con i pompieri, quindi faremo un super disco radio party,
0: sì,
3: saremo ovviamente con la squadra, Matteo Epis, ci sarò io, ci sarà anche Don Cash, per cui raggiungeteci tutti quanti a Cassano Magnago, poi si mangia,
2: ragazzi,
3: si
2: ma
3: beve,
2: pensa...
3: c'è la possibilità di divertirsi, c'è l'area dedicata ai bambini, quindi insomma tutti quanti potete venire.
2: Considerate che meraviglia, anche se i nostri Matteo, Vale e Don incendieranno la serata, poi ci sono i pompieri che possono spegnere.
3: Guarda, questa mi è piaciuta.
0: Mi dicono che per arrivare sul palco c'è il tipico palo delle caserme dei pompieri.
2: Da sopra,
0: quindi in scivolata si arriva sul palco.
4: Vi aspettiamo là, serata benefica, super disco radio party.
2: Hanno messo un materasso in fondo per Don Cash, così che non riesca a frenare la discesa.
0: Lo diciamo solo perché siamo sicuri che non abbia sentito.
2: È a Roma adesso.
4: Ciao a tutti, ciao ciao.
2: Grazie ragazzi, a sabato.
0: Grazie alla Vale. Poi insieme a Don Cash l'abbiamo detto sabato sera per la festa dei pompieri, un giorno da pompiere si chiama, giusto, l'appuntamento? Perfetto,
3: esatto,
0: perfetto, abbiamo ricordato tutto, ci siamo presi qualche minuto ma ci piaceva appunto darvi questa indicazione ulteriore
2: perché siamo una famiglia,
0: ma
2: noi,
0: certo,
2: hai capito?
0: Ma certo.
2: Qua vai, viene gente, non sai chi sono.
0: Fatturi tu o fatturo io per questo?
2: Fatturi tu, va, come al solito, io prendo il nero.
0: Va bene, ok.
4: Ragazzi, sto indossando le cuffie di Epis.
0: Oh, mamma mia, ragazzi, adesso
2: sai che appena le metti ti crescono i capelli?
0: Non le togli di
2: questa cosa. Attento che appena indossi ti viene la coda.
0: Allora dalle a me, porca miseria, dalle a me.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
8: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
7: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
8: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
7: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
9: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
10: Allora, hai deciso davvero?
9: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
10: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
9: Convenienza, consulenza e vicinanza.
11: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
12: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
13: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
12: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
13: Eh?
12: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
13: Ok, hai vinto.
12: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
16: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
17: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
18: Ma non ci stiamo.
19: Nella vita ci vuole pazienza.
18: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico Cay e scegliamo una piscina formata famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni.

0: E barbecue.
1: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
0: Un'estate straordinaria dove c'è posto per tutti.
1: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
3: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
7: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
6: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
7: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
6: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
12: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
11: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
13: Disco Radio.
14: Allora, vi abbiamo chiesto di descriverci il rumore che sentite nel luogo dove vi trovate, almeno tre, perché uno è un po' troppo poco in effetti, e noi cercheremo di indovinare dove vi trovate esattamente. Per cui senti qua, Omar, ventilatore,
15: sì.
14: Motore macchina da lavoro,
15: sì.
14: Rumore di buste, Luca da Biella.
15: In un porno.
14: Eh?
15: In un porno.
14: Scusa, no. Perché
15: Io qualsiasi rumore li ho letti tutti, i messaggi sono arrivati e tutti e tre i messaggi mi riportano sempre, non so perché, ma
14: perché
15: penso,
14: sei

0: Intanto ci stanno servendo un aperitivo sulla base di Negrocane e Cadabes che abbiamo riascoltato dal 2000. Nell'appuntamento di oggi con i belli svegli c'è Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi. Soprattutto ci siete voi che ci inviate i vostri messaggi con i tre rumori che cercate di descriverci per far capire a noi qual è il posto dove vi trovate.
1: Mi sforzo, dai, mi sforzo.
0: Allora, per esempio, ronzio elettrico, voci di donne,
1: e allora
0: stridio di gomme. Dove sono? La Valle d'Abrivio?
1: Per fortuna è arrivato lo stridio di gomme. Per fortuna.
0: Smettila, perché... smettila immediatamente.
1: Stavo già mostrando lo speed.
0: Certo.
1: Stridio di gomme. Voce di donne. Stridio in pista? Cioè, in una pista di auto dove corrono le auto?
0: Potrebbe essere.
1: Stridio di gomme. Lo stridio sono le sgommate, giusto?
0: Sì. Quella roba lì,
2: quasi più un cavallo.
0: Vabbè, proviamo a cambiare, vediamo se ci viene più facile. Gli operai che lavorano, lo spruzzino dello sgrassatore, gli uccellini che cinguettano, Vincenzo da Gessate.
1: Beh, sgrassatore sei...
0: Ma sei in cucina con la finestra aperta e c'è il ponteggio degli operai.
1: Ma lo spruzzino dello sgrassatore è...
0: È suo, sì.
1: È quello lì?
0: È suo, lo spruzzino è suo e il resto dei rumori arriva da fuori.
1: Ma ok, mi piace.
0: Secondo me è così, Vincenzo da Gessato.
1: Banale.
0: Non lo so, forse ci smentirà.
1: Non è che sta sgrassando gli uccellini? Che cinguettano e in realtà non è un cinguettio felice, ma è...
0: Magari sta pulendo la cacca degli uccellini dal davanzale della finestra.
1: Sì, degli uccensini, perché lui è Vincenzo, giusto?
0: Certo. Quindi...
1: Gli uccellini di Vincenzo diventano gli uncenzini.
0: Oppure
2: tutti con la faccia di Vincenzo.
1: Esatto.
0: Allora, un vecchio pazzo che grida al telefono, digitare sulla tastiera, belli svegli dalle casse del PC di fronte a me e randomicamente una porta scorrevole elettrica che si apre. Sei in ufficio.
1: Beh, grida al telefono, tastiera,
0: vecchio
1: potrebbe
0: pazzo
1: anche
0: che grida al telefono è il suo capo sicuramente.
1: Tastiera porta in ufficio.
0: Sì.
1: Se no mi sarebbe piaciuto anche tipo le casse del supermercato.
0: Ah, certo.
1: Perché la porta scorrevole che si apre. Ecco, non è un ufficio.
0: Sì.
1: Se c'è una porta scorrevole di solito è qualcosa di pubblico.
2: Le poste anche.
1: Una roba così.
2: Il vecchio pazzo delle poste.
0: Potrebbe essere. Allora andiamo avanti.
3: Allora che sono qua! Sì, avevo prenotato online!
0: Certo.
3: Certo che ho prenotato con lo speed!
0: Sì, e?
3: Non so cos'è l'online.
0: Cosa deve fare? Mi dica cosa deve fare.
3: Ma sono al telefono, cosa vuole lei?
0: Ah, non è allo sportello.
3: Ma no, è un pazzo che grida al telefono. Se
0: certo.
3: Legge i messaggi.
0: Ha ragione, anche lei.
3: Lei come legge dimentica, ma come fa nella vita?
0: È un casino.
3: Ma non lo so, è uno delle poste che parla.
0: Allora, 393-800-3000, tre descrizioni dei rumori che sentite mentre state facendo il vostro a quest'ora del mattino. E noi cercheremo di capire dove vi trovate.

0: Il disco di Felicia si chiama proprio My System 936. Su Disco Radio arrivano un po' di soluzioni, ragazzi. Per esempio,
1: sì.
0: Vincenzo da Gessate, quello degli uccellini,
1: sì.
0: Gli uccenzini, esatto. Dice: sto pulendo la moto in box, okay. Dopo la pioggia di ieri, con gli operai che montano i pannelli solari nella villetta a fianco, e quindi gli uccellini,
1: okay,
0: che
1: cinguettano.
0: Forse qualcosa, operai che lavorano, non è un ponteggio, ma quasi, insomma, anche lì ci siamo arrivati vicini. Per il resto, niente, tabula rasa proprio. Oppure, sono la Valle d'Abrivio, avete sbagliato, sono in azienda, lo stridio che sento di gomme è il muletto sul pavimento della ditta.
1: Ok.
0: Però ha ragione Fabri sul vecchio pazzo che grida, è il mio capo.
1: Eccolo
0: grande.
1: Lì, vedi,
0: quello ci siamo arrivati. E questo è difficile invece, passaggio di aerei, anatre e silenzio. Malpensa
2: anch'io. Pensato.
1: Anatre?
0: E...
1: perché prendono i voli per... non fanno più il volo, quello che... come si chiama? Sai che le anatre fanno la migrazione? Adesso
0: la
1: prendono Ryanair.
0: Cioè.
1: No, adesso si imbarcano, sta lì a sbatterci a volare 40 giorni.
0: Ma
1: che questi qua ci mettono mezza giornata.
0: Prendiamo un low cost e
1: bagaglio
0: siamo a posto.
1: Mano e via andare. Cioè.
0: Potrebbe essere una buona idea. Allora, siamo pronti a dar la linea al dottor Gaia, che invece è qui con le ultime notizie. Le ha portate tutte?
3: Sono tutte qua con me.
0: Perfetto, allora le sentiamo. C'è la terza o quarta edizione di Link di questa mattina, credo la quarta, con Fabrizio Gaias in redazione.
3: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. È la quarta, in effetti. Scoperta una frode legata al super bonus con crediti per 560 milioni di euro legati a lavori mai realizzati in 22 condomini in tutta Italia, anche nelle province di Bergamo, Como, Monza, Brianza, Pavia, Varese, Vercelli e Verona. Uccide il padre e poi cosparge il corpo di liquido infiammabile in manetta a Cinisello Balsamo, un 47enne con disturbi della personalità. La scoperta è stata fatta dai carabinieri intervenuti per la segnalazione di un incendio in corso nell'abitazione di via Casati. Giornata di manifestazioni sotto il Palazzo della Regione a Milano, in piazza anche i lavoratori Electrolux contro il piano dell'azienda, 1700 esuberi nei 5 stabilimenti italiani, in quello di Solaro a rischio 218 lavoratori. Per chi si muove in treno possibili disagi allo sciopero di oggi, non aderiscono i confederali, ma i sindacati di base sì, e quindi questo sciopero che non riguarda però i mezzi pubblici nelle città. Le comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera sull'Ucraina, la linea non cambia, pieno sostegno a Kiev per costringere la Russia a un serio negoziato, il tempo per le prossime ore.
4: Meteo. Ci attendo un giovedì all'insegna del bel tempo tra la Lombardia e il Piemonte, cielo sereno, poco nuvoloso, anzi cielo anche proprio particolarmente limpido e terso, soffia un po' di vento da nord, porta aria più secca. Anche come temperatura si sta bene, punte massime non oltre i 28-29 gradi e ripeto anche con poca umidità. Tra l'altro pure nei prossimi giorni non sono attese grandi perturbazioni, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio! Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 e poi da quell'ora scatta la festa! Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio!
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2 euro.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Allora, è giovedì, signore e signori. Dallo scorso giovedì, in realtà, abbiamo introdotto un nuovo appuntamento, per cui stamattina si girano delle carte.
1: Successo con la nostra Alessia. Clamoroso, tra l'altro. Sì, buongiorno, sì, Alessia. Sì,
10: sì. Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Cartomante, ricordiamo anche il tuo profilo Instagram.
10: Carte selvagge di Alessia Novena.
1: Ok, carte perfetto. Selvagge.
0: Ad Alessia potete chiedere, insomma, alcune cose,
10: sì,
0: non
10: tutto.
0: Tutte.
10: No,
1: beh,
10: sì,
1: tendenzialmente
10: quasi.
1: Tutto.
0: Quasi tutto.
1: Ci
0: quasi.
1: Servono le vostre indicazioni.
0: Sì,
1: cioè, serve
0: sì.
1: La vostra, il vostro nome.
10: Nome, età, segno.
1: Età, segno.
10: Potete dare un nome fake, tanto
1: lei vi sente?
10: Tutti.
0: Sì. Okay.
1: E fate la vostra domanda. Potete chiedere del lavoro, dell'amore, delle relazioni, delle vacanze.
0: E noi cercheremo di darvi una risposta.
10: Emozioni.

0: Manolo, che Khalid, c'era anche Dive Into Me su Disco Radio. Siamo con Alessia che a questo punto vedrà un po' quali sono le carte da girare per i nostri ascoltatori. Abbiamo già detto qual è il numero a cui dovete rivolgere i vostri messaggi, al 393 800 3000. Basterà il vostro nome, la vostra età e diciamo l'argomento sul quale
1: segno
0: volete
1: zodiacale.
0: Segno zodiacale e l'argomento sul quale volete conoscere un po' come andranno le cose.
1: Allora,
0: però...
1: fioccano le... ma siccome io mi ero prenotato già settimana scorsa,
0: sì, bello,
1: la prima
0: però,
1: la facciamo a me, va
0: facile
1: bene?
0: Così, è facile così,
1: perché poi succede. Allora, io
2: nome, età e segno.
1: Omar, sì. Nome vero, non ci crederai. Età 53, segno acquario.
0: Perfetto. Cosa vuoi sapere?
1: Voglio sapere, siccome ieri sera la mia compagna Zara, sì, ho percepito che voleva andare alla serata latina da sola,
2: uh-huh,
1: o meglio con la sua amica Mariella.
0: Sì,
2: okay.
1: Come mai voleva andare a questa serata
2: Zara,
1: latina?
2: Zara, quanti anni ha, che segno è?
1: 32 ed è della Bilancia.
2: Giovane.
1: Ma per fortuna me la sono ricordato. C'ha un piede nella fossa.
0: Guarda un po'.
1: Sta girando le carte.
2: In realtà poi la serata è andata molto bene perché c'è stato fortuna e trionfo dentro casa. Probabilmente poi la serata si è conclusa bene tra di voi.
1: Buonanotte.
2: Quindi, tutto sommato ok. L'intenzione era quello di divertirsi, sì, semplicemente da sola con l'amica, non okay, è che eri proprio escluso. No,
1: non c'è un...
2: Gli è anche quasi fatto tenerezza quando ha avuto quasi pena perché abbiamo malinconia.
1: Allora ha avuto, quindi, sì, quando ha capito che volevo andare anch'io, in effetti la faccia era quella lì.
2: Ti ha visto triste, solo, ha avuto un po' di malinconia, ha cambiato idea e quindi ha pensato...
1: Però voleva andarci da sola.
2: Voleva, okay, ma non c'erano fini strani.
1: Vabbè, brava.
0: Ma non c'erano, se scusa, non ho capito,
1: fini
0: Alessia.
1: Fini strani.
0: Ah, fini strani, sì, okay.
2: No, non c'erano doppi fini.
1: Ok, va bene.
0: Ti sta bene questa
1: andata
0: cosa?
1: Bene. Sì, sì. Pensavo di andare a casa menagliela un po' invece. Grazie tesoro.
0: Allora, ci sono già una quantità di messaggi pronti per Alessia che tra poco cercherà di fare due, ma almeno un paio di girate.
2: Okay. No.
1: Proviamo, dai, proviamo. Sì.
0: Vogliamo farne una subito che abbiamo ancora qualche attimo
2: vai,
0: di tempo.
1: Abbiamo Sandra, 45 anni, Leone, amore
2: Sandra,
1: in generale.
2: Sandra.
1: Amore in generale.
2: Vediamo subito
0: per
2: Sandra.
0: Sandra,
1: ecco, dici anche quali carte ti indicano,
2: esatto,
1: che cosa.
2: Allora, esce subito un dispiacere lacrime con un domestico.
1: No,
0: con domestico. Come con un domestico?
2: Il domestico è un uomo, quindi probabilmente un uomo che l'ha fatta soffrire.
1: Eccoci.
2: Devo dire però, amici, casa di conoscenti e leggerezza, quindi qualcosa di nuovo in arrivo, contatti, mm-hmm, camera da letto che implica...
1: Sandra.
2: Implica...
1: un po' Sparagnaus,
2: okay.
1: Non possiamo dire sesso in questa ora.
0: Ma come non possiamo?
1: Sparagnaus,
2: esatto,
0: okay, sì.
2: Attenzione, perché questo Sparagnaus carino, interessante, ma porterà ostacoli e non porterà una relazione.
1: Vabbè.
2: Quindi se vuoi avere un po' di divertimento, perfetto.
1: È quello giusto.
2: Se invece hai già delle aspettative, lascia
1: ecco,
2: stare.
1: Non investirci dell'altro.
2: Esattamente.
1: Tra l'altro Sandra, scusate,
0: sì,
1: 45 anni.
0: Sì, sarà
1: la moglie del Massi.
0: È la moglie del Massi. Adesso ci odierà
3: non
0: per
3: so
0: sempre.
3: Non so più cosa fare Sandra.
1: Questa povera donna. Quella là è con l'intelligenza artificiale a fare le canzoni, ma io in amore come sono messa.
2: Ma la nostra Sandra è single.
1: Non so, è single?
2: Single.
0: Meno male che l'hai detto Alessia, guarda, ci hai tolto dalle castagne, veramente. Sentiamoci un disco, poi torniamo con Alessia. Regina, Day by Day, intanto i vostri messaggi, 393 800 3000. Serve il vostro nome, l'anno di nascita, il segno, no, l'età,
1: Età, il segno zodiacale e la domanda.
0: Ed eventualmente la domanda, la richiesta che fate.

0: Il disco di Regina che si chiama Day by Day su Disco Radio, nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina c'è la nostra Alessia. Ci stiamo, come dire, un po' anche divertendo a cercare di capire come andranno le vostre di cose. Ci facciamo i fatti vostri girando le carte di Alessia che, come dire, ci aiutano a definire un po' in linea generale.
1: Che lavoro, porca miseria, sto vedendo 700.000 messaggi.
0: Ne abbiamo scelto uno, magari.
1: Possiamo togliere Mister Lee e fare Alessia anche di lunedì?
0: Ti piacerebbe?
1: Sì, mi piacerebbe. Allora, io partirei da questo, guarda, sì? Allora, Piero, 22 anni, sì? Molto giovane,
0: sì?
1: Bilancia,
2: eccoci.
1: Volevo chiedere amore.
2: Allora,
1: Piero, 22,
2: Piero,
1: 22
2: anni, 22
1: amore. Amore vuol dire che cerca una relazione, non
2: esatto.
1: Sparagnaus, giusto?
2: No, immagino cerchi lo Sparagnaus. 22 anni.
0: 22 anni si dice più sullo
1: quindi
0: Sparagnaus.
1: Quindi amore più Sparagnaus.
2: Belle, vabbè, belle.
0: Vediamo.
2: Vecchia signora, notizie in arrivo incontro.
1: Milfona.
0: No.
1: Milfona.
0: No.
2: Sì, bravo,
1: no.
2: Bravissimo.
0: Sì. Ah, sì.
2: Allora, diciamo che lui viene da un momento un po' di vedovanza.
1: Perché
2: quindi sull'Imeneo. Imeneo.
1: Che non ha niente a che vedere con l'Imeneo.
0: No, no. No.
1: Oh, che ne sta usando l'Imeneo?
2: Sulla relazione.
1: Esatto. Imeneo.
2: L'Imeneo è la relazione, buoni affari, beneficio. Sull'Imeneo abbiamo picche, vedovanza, solitudine. Quindi
1: brutto periodo.
2: No, però no,
1: arriva da un brutto periodo.
2: Esatto, vecchia signora, quindi una donna un po' più grande.
1: Più grande, a nave scuola.
2: Potrebbe, indica incontro di stanza, camera
1: da letto.
2: Camera da letto.
1: Beh, Sparagnaus questo, ragazzi.
2: Unione, buona vertenza, successo amoroso, intimità, meraviglioso. Farà breve.
1: Gli Sparagnaus,
2: esattamente.
1: Okay.
2: E quindi
1: poi dove
2: non
1: porta
2: nasce l'amore, no. è una nemica. Quindi nemica e ostacoli.
1: E ostacoli.
2: Sarei un po' più cauto.
1: Prendi quello che puoi prendere dalla signora. Cioè,
0: Perché ha detto: vabbè, mi hai usata, adesso mi butti via come una scarpa vecchia.
2: Ah, lei. Tradotto è questo. Bravissimo.
1: Cioè, questo è lei? Quello che dice lei?
0: E quindi è per quello che diventa nemica.
1: Ah, quindi non è lei il problema, è lui.
0: Ragazzi,
1: cioè, prenderà un
0: io
1: po'.
0: Io sento una forza dentro che neanche io so spiegare come.
1: Il bagno è in fondo a destra, Fabri. Se vuoi,
0: lascia stare. Allora, intanto ci fermiamo qua, sentiamo una canzone, poi vediamo se riusciamo a fare un'altra
1: girata,
0: ma proprio rapidissimissimissima. Arrivano

0: disco di Harry Senar che si chiama Queen of Chinatown
1: a
0: su
1: bomba.
0: Disco Radio. Sì, sì, sì, c'è un altro su... messaggio di cui ci interessa
1: Daniele,
0: dare una
1: 52
0: soluzione.
1: 52 anni, pesci, amore, vi prego, ditemelo.
2: Subito, subito.
1: Attenzione perché Alessia l'ha sentito triste.
2: Mi dispiace. No, ma
1: triste.
2: Però delle carte belle. E arriva
1: allora,
2: l'amore.
1: Daniele, arriva.
2: Abbiamo, sì, donna di servizio in arrivo con Sibilla.
1: Si fa la cameriera? Scusa!
2: Speranza, amori facili, nasce da un flirt attraverso delle amicizie in comune, okay. Ma nasce l'amore, una donna un po' più grande, una donna molto per bene. Mi raccomando, non fermarti al primo acchito, vai oltre.
0: Ok, ok.
1: Grande Daniele, oh, porti a casa!
0: Oh, è andata bene per Daniele, siamo contenti.
1: Bravo,
0: grazie
1: Daniele.
0: Ad Alessia, allora, che tornerà il prossimo giovedì.
1: Assolutamente,
0: ma che
1: magari anche lunedì, anche, cosa dite? No,
0: che recuperate anche su Instagram, sul suo profilo, che
2: carte
0: è?
2: Selvagge di Alessia Novena, potete scrivermi.
0: Grazie Alessia, sicuramente tanti degli ascoltatori che non hanno ricevuto una risposta
2: grazie
0: oggi
2: a voi.
0: Verranno a trovarti lì. Grazie, grazie,
2: a
0: grazie.
2: Voi.
0: Intanto il futuro non dorme, da Resicar arrivano Moda e Giaecu, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte ad Alessandria, Novara e Verbania e pretendi il massimo per te, un test drive personalizzato fino a 48 ore. Vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno aperti fino alle 22, perché la notte accende il design. Resicar o Moda e Giaecu. Guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più su grupporesicar.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
4: Disco Radio.
3: Il ritmo della tua città.
5: Dico a voi!
6: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili.
5: Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
10: Auto Rigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: I want it to be free!
13: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
14: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
13: Globo Sport.
14: E intanto scopri i nuovi arrivi.
13: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con formula zero pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
16: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
17: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più.
4: Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
17: Concessionaria Givilla, www.givilla.com.
18: Benvenuti a Trovalorima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
19: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1 più 1.
18: Scontata!
20: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
18: Super scontata!
21: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
22: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
0: Oh, ma che bello, abbiamo chiuso dando buone notizie a chi ce ne ha richieste, no? A proposito di lavoro, di amore in generale, eccetera. Lo abbiamo fatto con Alessia, che ritroveremo il prossimo giovedì, però ci dobbiamo salutare qui perché abbiamo finito il tempo a disposizione. Quindi, grazie Marco in redazione!
1: Grazie Marco!
0: Grazie al fantastico Omar Fantini!
1: Grazie Omar!
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Cironi, ci sentiamo domani.
1: Grazie al mitico Fabri!
0: Grazie, grazie, grazie davvero, ci sentiamo domani come sempre a partire dalle 6, arriva la Vale!
1: Ciao!

Puntuali, dai, quasi le 10-2 minuti. Buongiorno e benvenuti su Disco Radio. A questo punto anche da me, sono Valentina Guidi. Il mio compito è quello di accompagnarvi per 3 ore in questa mattinata di giovedì che ci avvicina ovviamente al weekend. Grazie al team dei belli svegli che ritroverete a partire da domani mattina, il gruppo al completo dalle 7, prima ovviamente l'ora con Fabrizio Sironi che inizia alle 6. Partiamo ragazzi, novità pronta per voi, Shades of Blue.

Shades of Blue su Disco Radio, 10 e 5 minuti di questo giovedì mattina che inizia da qua. Sono Valentina Guidi. In questa settimana funziona così, ci sentiamo, no? Nello spazio che solitamente è dedicato ad Olga. 3 ore quindi da condividere insieme e non posso fare a meno che darvi il nostro numero, il 393-800-3000, che vi serve per raccontarci un po' com'è partita questa giornata di giovedì. Non solo, ma per dirci anche a che punto siete arrivati a livello di stress in questa giornata. Giornata lavorativa che per molti è partita tantissimo presto, quindi tanti sono in giro da prestissimo e noi vi accompagniamo come sempre con la musica. Avicii, adesso Ali Black, SOS.

0: Beatles, Better Times, su Disco Radio. 10 e 11 minuti di questo giovedì appena partito insieme. Benvenuti su Disco Radio a quelli che sono già impegnati tra le mille cose da fare lavorativamente parlando e quelli che magari in questo istante si stanno prendendo un caffè, ci stanno come pausa caffè alle 10 e 11 minuti. Tra poco invece si torna indietro nel tempo, un disco dance storico già pronto per voi dal 1993.
1: Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio hotel, Don Cash. Poi vorrei.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
6: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
10: Io lo faccio per proteggerti.
9: È un momento difficile e tu te ne vai.
10: Meritiamo di più, tutti e due.
9: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
10: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
11: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
12: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
15: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
14: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
15: Ok, hai vinto.
14: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
16: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
17: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
18: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia.
17: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
19: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
20: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
19: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
20: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
21: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
22: Ciao Marco, vai da Stellantis in giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
21: Prenoto subito un appuntamento.
22: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendiu.com.
23: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
24: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
23: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperto. aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
0: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
1: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
0: Davvero? Anche per me?
1: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
2: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
25: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente

Radio. 10 e 22 minuti, siamo già pronti a toccare un tema che scotta, ovvero il tema dell'amore. Succede che magari un giorno conosci una persona, che hai un primo appuntamento e poi arriva quel momento in cui lo devi presentare ai tuoi amici, ai tuoi parenti, magari a mamma e papà. E allora vi chiediamo: c'è qualcuno che influenza le vostre scelte? Cioè, quante volte capita che magari presentiamo una persona appena conosciuta ad un'amica e questa ti dice: ma sai che non mi sembra proprio il tipo per te? E inizia a tirarti fuori una serie di difetti che questa persona ha, e solitamente voi che fate? L'ascoltate oppure no? 393 800 3000 per dircelo, vi aspetto.

0: L'amore, o meglio, stiamo parlando di quel momento in cui conosci una persona, inizi una nuova relazione e ovviamente le cose belle vanno condivise. Ecco che magari racconti com'è andata la tua amica, lo racconti ai tuoi genitori, o ancora meglio, magari presenti questa persona ad amici e parenti, e questi ti mettono in qualche modo un po' in guardia, no? Ti dicono: guarda che non mi sembra la persona per te, guarda che c'è questa problematica. E quindi, a proposito di questo, vi abbiamo chiesto se voi siete influenzati particolarmente dal giudizio degli altri rispetto alle vostre relazioni amorose. Fabrizio Gaias, lo chiedo anche a te: tu sei uno di quelli che ascolta in particolar modo quello che dicono gli altri, oppure fai di testa tua?
1: Io non ascolto assolutamente nulla, faccio di testa mia. Se ci vado a sbattere, ci sbatto con la mia testa.
0: E beh, questa è consuetudine.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Puntualissimi con la nostra redazione, ben trovato Fabrizio Gaias.
1: Grazie Valentina, buona giornata. Parte dalla Sicilia un'indagine sul superbonus con lavori mai realizzati in 22 condomini in tutta Italia, anche nelle province di Bergamo, Como, Monza, Brianza, Pavia, Varese, Vercelli e Verona, sequestrati crediti per 560 milioni. Falsi investimenti sulle auto di lusso, operazione della Guardia di Finanza e della Polizia di Bergamo, 9 le persone raggiunte da misure cautelari, venivano promessi rendimenti mensili fino al 3% attraverso un presunto business legato al noleggio di vetture di alta gamma. Uccide il padre e poi cosparge il corpo di liquido infiammabile. Manette a Cinisello Balsamo, un 47enne con disturbi della personalità. La scoperta è stata fatta dai carabinieri intervenuti per la segnalazione di un incendio in corso nell'abitazione. A Torino il museo Ettore Fico, presidio culturale nel cuore del quartiere Barriera di Milano, rimane chiuso nonostante l'impegno del comune. La proprietà ha affittato gli spazi a un privato per attività non aperte al pubblico. Le comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera: sull'Ucraina la linea non cambia, pieno sostegno a Kiev per costringere la Russia a un serio negoziato. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
8: and Drop. Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30€. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2€.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi? Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
10: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
13: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
12: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
13: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
12: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
0: Tempo di suonarne 4. Senza interruzione c'è il From Disco to Disco anche in questo giovedì. BTS.

0: Ha aperto il giro delle 4 senza interruzione, una decina di minuti prima di chiudere la nostra primissima ora insieme in questo giovedì. Stavamo parlando di amore e quindi vi abbiamo chiesto: quando conosci una persona nuova, inizi a frequentarla, arriva il momento in cui la presenti ad amici e parenti e quelli ti dicono, a volte ti mettono in guardia su cose del carattere o magari del comportamento che proprio non gli vanno a genio, dicendoti stai attenta che magari non è la persona per te. Allora il 90% delle volte ce ne freghiamo completamente e decidiamo di sbattere la testa contro il muro, praticamente tutti così. Ma a volte col senno di poi ci viene da dire: se avessi dato ascolto, che so, alla nonna, all'amica del cuore, magari alla mamma che mi aveva messo in guardia su determinate cose, no? Succede, o almeno è successo almeno una volta nella vita a tutti quanti. Perché vi chiediamo questa cosa? Perché c'è una storia che sta facendo il giro del web e ha diviso un po' l'opinione. Praticamente la scena è questa: una gomma a terra si è trasformata in un dibattito virale dopo che una giovane coppia è rimasta bloccata sul ciglio della strada. Allora, è successa questa cosa qua: quando il ragazzo non è stato in grado di cambiare la ruota alla macchina della propria fidanzata, hanno deciso di chiamare il padre della ragazza per chiedere aiuto. Dopo aver risolto il problema da solo, perché il padre è arrivato e ha fatto tutto, lo stesso, il papà, quindi, avrebbe detto alla figlia di riconsiderare la relazione perché il suo fidanzato non era stato in grado di affrontare in quel caso una semplice emergenza. Una storia che ha subito ovviamente diviso i social. Alcuni si sono schierati con il padre, sostenendo che tutti dovrebbero conoscere le abilità pratiche di base come cambiare una gomma, ma a questo punto mi verrebbe da dire: e allora pure una donna dovrebbe saper cambiare una gomma. Altri invece hanno fatto notare che oggi molte persone fanno affidamento sull'assistenza stradale e che non saper cambiare una gomma non definisce il valore di una persona come partner. L'episodio ha generato ovviamente una discussione più ampia su competenze pratiche, relazioni, aspettative moderne. Quindi vi chiediamo, ragazzi, voi come considerate i giudizi degli altri su una vostra conoscenza, sulla vostra relazione d'amore? Cioè, avete una persona di cui vi fidate ciecamente? Se quella persona lì vi dice no, non va, voi date ascolto. 393 800 3000, vi aspettiamo alla radio. Adesso invece vi porto da Autorigol di Volkswagen Milano, dove la nuova T-Cross può essere tua a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno. C'è di più: da Autorigol di Volkswagen Milano solo questo mese avrai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più: se passate all'esposizione Autorigol di all'interno del Merlata Bloom Milano, potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Non aspettare altro tempo, scopri sedi e orari su autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
4: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
5: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
6: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
7: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
6: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
8: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
12: L'estate è iniziata, non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
13: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
14: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometrozero.com.
15: Giugno inizia con un blackout totale da G Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEV Exclusive tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
16: Come è partito il vostro giovedì mattina? Che livello di stress avete praticamente alla penultima della settimana? Sono Valentina Guidi, dritti fino alla prossima novità. David Guetta, Psy.

0: E ci piace un sacco ritrovare questo disco estate 2022, Bundabash. Annalisa in quel caso cantava Tropicana. Al 393 800 3000, quelli che sono in giro già da un po' in questo giovedì mattina.
1: Buongiorno Valentina.
0: Ciao
1: Daniele Pascale, il senatore, ti segue per tutte le tre ore.
0: Bravo.
1: Perché sono sul treno, purtroppo a destinazione mare,
0: purtroppo.
1: Tropea, giù dalle brande.
0: Ma ci prendi in giro?
2: Buongiorno Vale.
0: Ciao.
2: Livello di stress,
0: come sei messo?
2: Normale, tranquillo.
0: Bene.
2: Lavorando da solo in laboratorio.
0: Chiaro.
2: Sono abbastanza tranquillo oggi. PS,
0: sì.
2: Ho preso il biglietto per Anima.
0: Ok.
2: Grazie a te che me l'hai detto che 19 settembre è a Rho. L'ho comprato.
0: Bravo, bravo, hai fatto
2: io
0: bene.
2: Io e una mia carissima amica andremo ad ascoltarlo.
0: Buon divertimento a
2: questo
0: punto.
2: Ricky da Cuneo.
0: Ciao Ricky, un abbraccio.
3: Ciao Vale,
0: ciao.
3: Sono Marta da Novi.
0: Ciao Marta.
3: La mia mattinata è già cominciata all'insegna della corsa, perché alle 7 andavo a prendere mia figlia che si è fermata a dormire da un'amica e ieri sera rientrate da un saggio
0: bello
3: di ginnastica artistica a tardissimo,
0: okay.
3: Andata a dormire dopo le due, quindi dopo aver dormito solo
0: tutto veloce
3: 4 ore, la mia giornata è già cominciata.
0: Ci
3: correndo
0: sta.
3: E vai, buona giornata a tutti.
0: Grazie, ma ci siamo noi con la musica. Le 11:03. In ritardo sulla tabella di marcia in questo giovedì 11 giugno, ci state raccontando come siete arrivate praticamente alla penultima della settimana. Sono Valentina Guidi, vi accompagno fino all'una, quindi praticamente in pausa pranzo. Adesso la

11:06, la nostra novità, Bebe Rexha, David Guetta, era Sad Girl. Da votare se vorrete la nostra musica sul nostro sito, semplice farlo, discoradio.it, ormai lo conoscete, entrate nella sezione dedicata al Music Club, scegliete, ascoltate e votate la vostra musica preferita. Con un pizzico di fortuna, io ve lo dico, quindi provateci, potete portarvi a casa i nostri premi, i nostri gadget, la nostra super Disco Radio Bag. Giovedì mattina da condividere insieme, 3 ore sono tante, abbiamo un sacco di cose da fare e da dirci. Se volete dire dove siete al 393 800 3000 e come va questa giornata, fatelo. Bob Sinclair adesso, cioè I Can't Wait.

0: 22.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
11: Dal 12 giugno al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo, il frutteto del parco di Ceriano Laghetto, si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
10: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
11: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
10: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
14: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
15: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
12: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
15: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
12: Prenoto subito!
16: No, no, non ho niente da mettermi.
17: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
18: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
17: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
18: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
19: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Benvenuti a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
22: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
21: Scontata.
23: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
21: Super scontata.
24: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
25: Il meglio della dance storica torna nell'appuntamento di 60 minuti, l'extended version del Rhythmic History ogni sera su Disco Radio con Alessio, un assaggino anche ora, 98, Gigi D'Agostino, Elisier.
26: Rhythmic History!

su Disco Radio, 11 e 23 minuti. In quest'ora vogliamo parlare di gentilezza, partendo da una percezione che in realtà è molto comune, ovvero che la frenesia quotidiana e le pressioni sociali in qualche modo portano spesso a scambiare il garbo per debolezza, no? Facendo quindi apparire la gentilezza come merce assolutamente rara. Per questo vi chiediamo: qual è l'ultimo gesto di gentilezza che avete fatto o avete ricevuto che in qualche modo vi ha stupito? Perché è brutto da dirsi, ma davanti alla gentilezza di cui non siamo abituati, no? Spesso ci stupiamo, anche se dovrebbe essere la cosa più normale del mondo. La musica adesso vi aspetta.

0: Mette di buon umore questa di Gabri Ponte, The Feeling. 11:32 minuti sull'orologio di questo giovedì mattina che passiamo insieme. Si stava parlando di gentilezza, una cosa ormai rara, anzi ci stupiamo spesso, no? Davanti alla gentilezza delle persone, quando qualcuno fa qualcosa per noi, detto che le parole sono molto belle, ma lasciano il tempo che trovano, poi bisogna agire concretamente. Detto questo, caro Fabrizio Gaias, tu che sei molto gentile,
1: sì,
0: solitamente,
1: io lo sono sempre, certo.
0: Qual è l'ultimo gesto di gentilezza che hai fatto?
1: Ho dato a te un'indicazione sulla scaletta che
0: non
1: mi
0: è vero.
1: Chiedevi con
0: allora l'ansia. In ordine, io ho chiesto a Marco una cosa su dei temi, sì. E lui mi ha risposto: non siamo mica i tuoi segretari. E
1: che
0: Fabrizio Gaias mi ha risposto: guardatelo tu oppure chiedi a De Dumunari. Cioè, ragazzi, che gentilezza.
1: Che inferi,
0: pazzesco.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Alle 11:33 siamo pronti con la nostra redazione, c'è Fabrizio Gaias.
1: Grazie Valentina, buona giornata. Prometteva guadagni facili attraverso investimenti nel settore delle auto di lusso. In realtà si trattava di una complessa organizzazione criminale dedita a truffe, riciclaggio e reati fiscali. L'operazione della polizia e della Guardia di Finanza di Bergamo ha portato oggi a 3 custodie cautelari in carcere, 6 domiciliari nelle province di Bergamo, Brescia, Firenze, Mantova, Lecco, Monza, Brianza e Vibo Valentia, sequestrati beni per oltre 1,6 milioni di euro. Uccide il padre e poi cosparge il corpo di liquido infiammabile. In manette a Cinisello Balsamo, un 47enne con disturbi della personalità. La scoperta è stata fatta dai carabinieri intervenuti per la segnalazione di un incendio. A Milano un incontro tra colleghi di lavoro per motivi professionali si trasforma in una violenza sessuale, vittima una donna di origini straniere, in carcere un tunisino. Il ministro Matteo Piantedosi ha deciso lo stop alle trasferte per i tifosi di Torino e Juventus fino al prossimo 3 novembre. Il provvedimento arriva dopo le violenze che hanno preceduto il derby della Mole lo scorso 24 di maggio. Le comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera, sentiamo Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: È il giorno delle comunicazioni alla Camera di Giorgia Meloni in vista del triplice appuntamento che è il G7 in terra di Francia, il Consiglio europeo e poi alla fine, tra 4 settimane, l'attesissimo vertice della NATO. Ed è la politica internazionale dell'Italia al centro della discussione e ci saranno anche molte differenziazioni al momento del voto delle risoluzioni, perché si parla di Ucraina, di aiuto a Kiev, di cosa fare rispetto a Israele, rispetto alle sanzioni per Ben-Gvir e l'altro ministro assolutamente ingiustificabile che è Smotrich del governo di Israele, cosa fare rispetto ai coloni, cosa fare rispetto a Hezbollah. Su tutto questo la linea di Meloni è stata abbastanza chiara: siamo per trattare su Kiev con una voce sola, quindi nessuna fuga in avanti come la riunione dei 3 Starmer, Merz e Macron con Zelensky a Londra domenica scorsa. Ci vuole un formato unico e un interlocutore unico. Si sta dalla parte di Kiev, si continua nel sostegno riguardo all'utilizzo delle armi e riguardo alle spese di difesa. La linea è sempre quella. Andremo al vertice della NATO mostrando di aver speso il 2,8% del PIL in spese appunto di difesa, ma per tutela del nostro territorio. Tutto questa è la linea italiana. E riguardo a Israele, è stato forse il punto più delicato, Meloni ha detto: sfuggiamo alle facili prese di posizioni demagogiche, prendiamo una linea tutti insieme, perché rispetto a Israele bisogna dare un segnale chiaro, e che è non soltanto le sanzioni per Ben-Gvir e i coloni, ma qualcosa di più.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
8: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
7: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
8: Hai un'impresa? entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
7: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
9: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitaner lo hacker 264 grammi a 2 euro.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Ne suoniamo quattro senza interruzione come ogni ora e allora ripartiamo dalla prossima. C'è Rihanna, Rude Boy.

0: tornati indietro fino al 1995. Recente invece Samurai J, Ossessione, una di quelle che ci ossessionerà quest'estate. Rude Boy, Rihanna, la prima che abbiamo suonato per arrivare una decina di minuti prima di mezzogiorno. Si parlava di gentilezza, vi abbiamo chiesto l'ultimo gesto gentile che avete fatto o che hanno fatto, perché ovviamente la gentilezza ultimamente stupisce un po'. Sentiamo.
1: Ciao Gaia da Novara.
0: Ciao.
1: Due settimane fa al supermercato, coda infinita, reparto Santa Maria, arriviamo quasi in contemporanea io e una signora che avrà avuto 80 anni,
0: okay,
1: all'incirca, forse anche di più.
0: Sì.
1: E io ho ceduto il posto, gli ho preso il bigliettino e gli ero dato. La signora è rimasta 5 minuti incredula e dopodiché mi ha ringraziato tipo 700 volte.
0: Brava, brava.
2: Ciao Valentina, dunque qualche settimana fa ho aiutato una signora anziana ad attraversare la strada perché l'ho vista un po' in difficoltà, aveva anche una borsa della spesa, per cui ho fatto questo gesto, diciamo.
0: Vedi?
2: E sono stato molto apprezzato da questa signora, ecco. Sono Antonio di Parma, buona giornata a te e a tutti, ciao ciao.
0: Grazie mille Antonio, allora la gentilezza è sempre ben gradita, è sempre cosa buona e giusta, fatto sta che ultimamente ci stupiamo, no, davanti ai segni di gentilezza, perché molti professano di essere persone gentili, ma poi dalle parole ai fatti c'è di mezzo il mare, no? I ringraziamenti di Paola, la 51enne milanese che ha smarrito un assegno, ragazzi, un bel gesto di una persona onesta che poi lo riporta a lei. Questo è successo a Milano. Cos'era la situazione? Aveva rogitato per la casa appena venduta, ecco che aveva incassato l'assegno da 250.000 euro, lo aveva infilato nella borsetta e poi si era concessa un giro in centro tra il Castello Sforzesco e la Triennale. Poi un gesto quasi automatico, no? Capita a tutti di controllare che l'assegno fosse ancora lì prima di depositarlo in banca, e lì ecco che avviene la sorpresa, che si trasforma in panico. Va detto, non c'era più, e lei ha dichiarato: mi è preso un mezzo infarto, mi sono detta allora che faccio. Questo è il racconto di Paola, la 51enne milanese che si è trasferita da qualche tempo dall'Emilia Romagna, e in un attimo la donna ripensa a quello che ha fatto, no? Fino a quel momento, come succede spesso, sono passata di qui, vado a ricontrollare, gironzoli per le strade, ma in realtà quell'assegno non lo ha ritrovato. Da lì ovviamente è scattato il panico. Fatto sta che dopo qualche minuto la signora viene chiamato perché l'assegno era stato ritrovato a terra da un passante e poi è stato consegnato ai carabinieri. Ecco che poi arriva il lieto fine, e la signora dice: mi sono stupita molto di questo gesto di gentilezza da parte di questo passante, che subito lo ha fatto ricapitare alle forze dell'ordine, che poi gliel'hanno riconsegnato. Quindi vi chiediamo l'ultimo gesto di gentilezza che avete fatto o ricevuto al 393 800 3000.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
3: Buoni Amazon?
2: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
3: Allora questa sì che è una bella partenza!
2: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo. Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
14: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, mezzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
15: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
16: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
15: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
16: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
15: Prenoto subito!
17: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
18: Benvenuti su Disco Radio ai ritardatari, stiamo per chiudere questa mattinata insieme, prendo il pomeriggio, praticamente pausa pranzo, un altro disco prima della novità, c'è

0: Talk to You, praticamente un'altra ora da condividere, tutto il tempo per raccontarci come siete arrivati a questo giovedì. Pausa pranzo, in molti staccano dal lavoro proprio adesso, tra quali siete, vi aspettiamo alla radio. 12:02
1: Disco Radio.
0: Siamo un filo in ritardo sulla tabella di marcia, fatto sta che adesso si recupera, va tutto veloce, perché in questo giovedì già siamo proiettati praticamente al weekend, 2 giorni e poi sarà fiesta per molti, quelli che non lavorano mi immagino vi godrete il relax. Adesso però pensiamo a noi, la novità, Alesso, One Republic.

Public su Disco Radio In Your Eyes, la novità che dà il calcio d'inizio alla nostra ultima ora insieme il giovedì. Così come la prossima giornata funziona così, ci sentiamo dalle 10 fino alle 13, per cui avete ancora tutto il tempo per essere dei nostri e per raccontarci come siete arrivati a questo punto della settimana. Stressati o meno, noi ci siamo, il nostro compito è quello di mettere musica e quindi in qualche modo facciamo da colonna sonora anche a questa giornata. La prossima ci ricorda l'estate 2021. Fedez, mille!

0: disco dance storico e poi tutte le sere l'extended version del Rhythmic History tra pochissimo nel 2000.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Allora, aria condizionata KO, gomme giù, e quel rumorino non è normale.
10: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
9: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
10: Eh?
9: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
10: Ok, hai vinto.
9: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
15: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
17: Auto Wow, lo dirai anche tu.
19: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
20: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia.
19: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
21: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
22: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
23: Torna RDS Summer Festival.
0: Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
1: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
0: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
2: Disco Radio. Siamo pronti a farvi fare un bel salto indietro nel tempo, come sempre. Ogni ora torna la storia del ritmo su Disco Radio. Pronti a catapultarvi nel 2000? Fragma, c'è Tokas Miracle.
23: Rhythmic History.

vecchio non è, anzi dovrebbe restare nella quotidianità di tutti i giorni. Fatto sta che lo stiamo un po' perdendo. E allora vi chiediamo, secondo voi, qual è quella cosa che si fa sempre meno e quella che fanno soprattutto meno le nuove generazioni? Allora vi do un indizio: si sta parlando di faccende domestiche, quelle che ovviamente ognuno di noi fa, svolge durante il corso della settimana. C'è chi tralascia qualcosa in particolare perché non gli piace, ma c'è proprio un'attività domestica che si sta perdendo per strada. Praticamente le nuove generazioni non la fanno più. 393 800 3000, vi chiediamo di indovinare. Intanto vi accompagniamo con la nostra musica. Abbiamo scelto la prossima, Ava Max.

0: Getaway su Disco Radio 12:33. Vecchi mestieri che si stanno perdendo, ormai in disuso, ma più che mestieri qua stiamo parlando di faccende domestiche. Ce n'è una in particolare che si sta perdendo per strada, cioè una cosa che praticamente le nuove generazioni non fanno più. Vuoi che sia un compito casalingo pesante, perché tra l'altro è una delle cose più detestate in generale, quindi vi chiediamo al 393 800 3000 di indovinare qual è la cosa di cui stiamo parlando, cioè quella faccenda domestica che si fa sempre meno nelle case degli italiani.
1: Cari

0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Noi ci siamo ad

0: interruzioni. C'è una cosa che praticamente non facciamo più, vi ho dato un indizio, è una faccenda domestica che ormai sta diventando una di quelle cose che non ci piace fare su tutte e quindi evitiamo di farla. Vi abbiamo chiesto al 393 800 3000, così per gioco, per indovinare.
1: Sicuramente stirare, ed è giusto così perché non serve a niente. A parte le camicie che non si possono guardare non stirate. Ciao a tutti, Ilaria da Lazzate.
0: Ciao Ilaria.
2: Stirare, stirare, stirare. Stirare, lo so, stirare.
0: Non ho capito.
2: Sì. Perché io non lo faccio mica.
0: Certo.
3: Ciao Valentina, sono Tania Cerralambo.
0: Ciao.
3: Secondo me la cosa domestica che non si fa più è lo stirare, perché non si ha quasi più tempo, sempre di corsa. Anch'io prima stiravo, adesso ho imparato a non stirare niente, stiro con le mani, mi secco. Appena che si asciugano li tiro
0: e basta.
3: E basta. E anda. Buona giornata, grazie alla compagnia, un
0: ciao,
3: bacione.
0: Un bacio.
4: Ormai non si stira più nelle case italiane e neanche in quelle di tutto il mondo. Erika da Novara.
0: Ciao Erika.
5: Ciao Vale, sono Manu da Milano. Secondo me è stirare, perché è una cosa che ho visto che piace a pochissimi, e anche alle mie amiche, quando dico che io stiro, loro mi dicono se sono impazzita, e non solo le nuove generazioni.
0: È vero.
5: Ciao, un bacione, buona giornata.
0: Allora, mettiamola così, manca il tempo, inoltre i vestiti si stropicciano di nuovo appena ti stendi. Queste sono le due ragioni principali per cui le persone stirano sempre meno. E praticamente siete tutti d'accordo, fatto sta che quella è una di quelle faccende che la maggior parte delle persone detestano, oppure il fatto che molti dei nuovi tessuti non hanno bisogno di essere stirati. Così, dopo che le generazioni precedenti, di quella dei millennials, praticamente stiravano e stiravano anche la biancheria intima, io ho ancora delle amiche che lo fanno, entrare in una casa e vedere la tavola apparecchiata con la tovaglia non stirata è un chiaro segno che i tempi stanno cambiando. Anni fa c'erano persino delle giornate dedicate appositamente all'asse da stiro e uno spazio di casa in cui venivano accumulati vestiti e biancheria varia, asciutti e puliti per essere prelevati e poi stirati. Oggi che si stiri sempre meno è un dato di fatto, ma ci sono ricerche che dicono che all'interno delle case degli italiani addirittura manca il ferro da stiro, cioè è proprio una cosa che non viene presa in considerazione. Quindi sì, l'attività che non si fa più in casa degli italiani, ma come diceva la nostra ascoltatrice, un po' in tutto il mondo, l'asse da stiro è stato messo nel ripostiglio, non è stato più tirato fuori. Vi piace stirare o siete tra quelli che stirano anche i calzini, la biancheria, oppure che so, mamma, le coperte quando vai a letto, le lenzuola? Io ho delle amiche che stirano persino le lenzuola, ragazzi, pazze.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
5: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
6: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
5: Scontata!
7: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
5: Super scontata!
8: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
10: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
9: Prenoto subito un appuntamento.
10: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisandyou.com.
11: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.432 euro, tanfisso 8.99, TAEG 13.31, salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
12: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
13: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Moca Auto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 Full Hybrid tua da 16.900 euro oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Moca Auto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Moca Auto.
14: Benvenuti su Disco Radio, ancora una decina di minuti per stare insieme. Sono Valentina Guidi, tra poco vi lascio nelle ottime mani di Don Cash. Adesso Calvin Harris, c'è Release the

0: nostre tre ore insieme, quella che ci conduce dritti alle due del pomeriggio, orario perfetto in cui arriva l'appuntamento con Don Cash.
1: Ma è l'una, non sono le due, ma come le due?
0: Sì, ciao, buonanotte.
1: Le due, due, due, se lo dici adesso non c'è del panico.
0: Ma sai perché? No. Perché mi sei venuto in mente legato proprio a quella roba lì, e invece sono le 13.
1: Vabbè, allora ragazzi, se volete iniziate a mandare i messaggi delle due, due, fatelo, però per adesso ve lo giuro sono le 13 dell'11 giugno. Giurin giurella, sono le 13.
2: Disco.
1: Guarda, io da questo punto di vista sono folgorato. Delle volte entro tipo buon sabato, oggi donna è lunedì, va bene lo stesso.
0: Ma sai che ne abbiamo parlato ieri, di quando perdi la cognizione del tempo, no? E quindi quando fai cose che ti piacciono in realtà ti perdi via. Funziona un po' così.
1: Allora, non stavo facendo tantissime cose che mi piacciono, perché stiamo preparando, ci sono da preparare i live, i biglietti, il tour, le date, gli spostamenti, gli alberghi, le cose che succedono nel condominio normalmente. Ma va tutto bene ragazzi, abbassate i problemi, alzate la musica. Sono arrivate le 13, inizia la family del pranzo. Ci possiamo rilassare e ci muoviamo verso il sole. Va bene, perché la novità si chiama Moving to the Sun. E un bacione alla bella Vale.
0: Ciao, ciao,
3: ciao.

0: scusate, è Luna, scusate.
1: Non per dire sì, però ancora è lui. È Luna, Luna, Luna, ragazzi, siamo messi male male, non lo sapevo finiva così.
2: Sono le due.
1: No,
2: le
1: due. Non sono le due, no, due, ragazzi, no.
0: Ok, sono sempre io, Super Roma di Alba.
1: Salve.
0: Qua oggi ci sono 24 gradi e nulla ciò.
1: Nulla ciò?
0: Che cos'è nulla ciò? Si dice che è Luna, è Luna, è Luna con Don Cash. È giovedì.
3: Don Cash. Tutti dicono sì, anche di giovedì. Un altro di.
1: Questa non è andata bene, questa è andata così così. Va bene, ragazzi, iniziamo la giornata insieme. I vostri saluti al 393-800-3000. Giuro, ragazzi, che ancora è luna. 4 minuti, devono arrivare le 2:02. Ma un istinto magnetico per il solletico e per i problemi che evito. Magnetic Bowser.

0: Sono 9 minuti trascorsi dopo le 13, Giovedon 11 giugno. Allora, Disco Radio Lovers insieme a Don Cash. Questa è la family del pranzo, la più fuori di testa d'Italia. Grazie di tutti i messaggi che state continuando a mandare al 393-800-3000. Grazie a Massimo da Garate che dice: sono in ferie oggi e mi sto godendo un po' di relax al sole. Ognuno ci ascolta da un posto diverso. Ma prima domanda che accomuna la family. Visto che stiamo parlando di ferie, di godersi un po' di sole, ragazzi, oggi scopriremo che c'è un comune che mette lettini, spiagge e ombrelloni a un prezzo estremamente competitivo, pur essendo in un posto meraviglioso. E allora voglio sapere qual è la cifra più alta che avete pagato per i lettini e gli ombrelloni. Cioè, l'anno scorso in ferie o qualche anno fa, insomma, in questi ultimi anni, la stratosferica cifra pagata per andare in vacanza al mare, al 393-800-3000.
1: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
2: Disco Radio.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora? Hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800-098-555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800-098-555.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Ma non ci stiamo!
10: Nella vita ci vuole pazienza.
9: No, ci vuole capienza. Andiamo in Break OK e scegliamo una piscina formata famiglia.
10: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
9: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
10: Un'estate straordinaria dove c'è posto per tutti.
9: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
11: Brico OK. Più vicino a te.
9: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow! Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
14: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
15: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
14: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
15: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
16: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
17: Dal 12 giugno al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo, il frutteto del parco di Ceriano Laghetto, si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
16: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
17: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
16: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
18: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
20: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
21: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
20: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
0: costume c'è, crema solare c'è, occhiali ci sono, buoni Amazon?
2: Buoni Amazon?
0: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
2: Allora questa sì che è una bella partenza!
0: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
22: Disco Radio.
23: Si continua a volare e viaggiare tra le vostre estati, i lettini, quelli che avete pagato di più in assoluto al 393-800-3000, ma torniamo a quando i lettini e gli ombrelloni costavano poco. Al 92, Can Feel It, degli FBI Project.

0: Gordo insieme a Reynolds on the Loco Loco e pazzi e fuori di testa sono i prezzi d'estate, spesso e volentieri ragazzi 50, 100 euro, ad esempio in Liguria, c'è chi dice 50 euro per il lettino, 50 euro per l'ombrellone, cioè 100 euro al giorno per andare in posti di lusso, luxury come le 5 terre. E sì ragazzi, delle volte succede, ma proprio in Liguria, a Chiavari, c'è un comune che decide di mettere a disposizione lettini e ombrelloni con un prezzo calmierato di 5 euro, cioè ritorniamo all'origine, a quando il mare poteva essere un bel posto per andarsi a divertire. Fuori controllo totalmente, tanto che qualcuno di voi ha detto che è meglio andare all'estero, lo sentiremo fra un attimo. 393-800-3000, quella volta in cui avete pagato di più in assoluto per andare al mare, per ombrellone, spiaggia e lettino. E intanto senti il suono dell'estate di qualche anno fa, del 2018.
1: Ciao a tutti, ciao Don Cash, sono Federico Scavo.
0: Direttamente da Fucecchio, il mio fratellino Federico Scavo, bellissimo questo brano. E allora ragazzi, allacciamo le cinture e sblocchiamo ricordi. Era il 2018 e c'era...

0: C'è Don Cash, lo capisci dai suoni. Disco radio coi suoni migliori. Non ci servono copie né cloni. E quello che ascolti è Prospa con Clooney. Come George, quindi fai bene. Qui è Disco Radio, poi siamo insieme. E libera pure la mente. Free your mind quando piace alla gente. E come va? Come un agente 007. E alla fine di tutto, guarda le lancette. Sono le 13:27. Così era per dirvi che il freestyle è tutto vero e tutto live. Allora, prezzo più alto pagato per una sedia a sdraio, un ombrellone con le pinne in fucile d'occhiali. Ditelo allo zio Don Cash. Ciao.
1: Agosto scorso ad Alassio,
0: sì,
1: settimana di Ferragosto, solo un lettino 30 euro.
0: Vabbè però.
1: Quindi coppia di lettini con ombrellone 60 euro. Ciao Paolo da Torino. Ciao, ciao.
0: Paolo da Torino, in Liguria, giorno di Ferragosto, tutto sommato 30 euro ancora. No, è comunque altro, sono 60.000 lire.
2: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
3: Disco Radio. Bring it back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi play the game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30€. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2€.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: C'è di buono che si parte con 4 hit senza alcuna interruzione. Il prezzo più alto pagato per un lettino e un ombrellone al 393 800 3000.

0: Ehi, e se non è amore questo? Ehi, dimmi cos'è, cosa porti il resto? Se non è amore non lo voglio, se non è amore dentro il cuore non voglio parlare. Perché l'amore ti mette le ali, solamente se siete le ali, altrimenti ti spezza le ali e vi rende letali. If it's not love, Zerbe Rita Ora. Mi è scappato il freestyle e mi è scappata la pelle d'oca. Non so cosa ho detto, ma si sono riuscito con me stesso, vuol dire che ha funzionato. 13.42, Don Cash e Disco Radio Lovers, la family del pranzo. Family del pranzo che se ne va al mare con le pinne fucine d'occhiali, mentre gli ombrelloni salgono su, perché il prezzo degli ombrelloni e delle sulle spiagge italiane sembra essere impazzito. Si pagano centinaia di migliaia di milioni di miliardi di euro, ragazzi. Tanto che Christian dice: donna, io il problema ombrellone non ce l'ho perché me lo porto da casa. Se serve per sdraiarsi, mi alzo per prendere il posto davanti. Non vado nelle spiagge private, ma preferisco quelle pubbliche. Beh, però è di tutt'altro avviso. Molta dell'Italia la pensa in maniera differente. Allora, qual è la mazzetta più grossa che avete preso in riva alla spiaggia? Sentiamo.
1: Ciao Don Cash, buongiorno. Buongiorno a tutta la family. Marco di Legnano.
0: Ciao Marco, benvenuto.
1: Io la mazzuolata più incredibile che ho preso è stata Positano 2 anni fa. E vado in spiaggia tarda mattinata, ombrellone, 2 lettini e 2 aperitivi, 80 euro. Premetto che io tutti gli anni vado in Thailandia.
0: Aspetta, però hai preso anche l'aperitivo, cioè lì non lo sappiamo se ti sei mangiato questo mondo e quell'altro, se hai preso già gli spritz, insomma. Comunque c'è anche da aggiungere, 80 euro per 2 persone sono 40 euro a testa. Se fai esempio 20 euro per l'aperitivo, rimangono 20 euro, non è tantissimo, soprattutto perché hai detto Positano. Vabbè,
1: dove in spiaggia non si paga letteralmente niente.
0: Thailandia.
1: Basta consumare una cosa al bar della spiaggetta, quindi magari con 3 euro, per dire, chi non vuole spendere se la cava.
0: Beh, però comunque, ragazzi, considerate che ci sono dei posti dove si spende veramente di più, 50 euro addirittura per la coppia di lettini, oppure 50 euro solo il lettino e l'ombrellone a parte, una roba fuori di controllo.
2: Ciao, Don, sono Chiara da Como. Allora, io premettendo che vado sempre in vacanza all'estero, perché l'Italia lo trovo un paese meraviglioso, però, ma per i miei gusti è troppo caro, quindi preferisco andare all'estero.
0: Ma tutta l'Italia?
2: In linea di massima non prendo mai il lettino con l'ombrellone, perché preferisco spiaggia libera, piantare io l'ombrellone, mettermi direttamente sulla sabbia, ma due anni fa sono andata in Grecia e la cifra più alta che ho speso per 2 sdraio con l'ombrellone, prima fila, vabbè, a parte che erano solo 2 file, però prima fila, è stata di 8 euro per tutto questo, tutto il giorno. E è capitato invece un'altra volta che con 2 euro di acqua o di tè freddo, non mi ricordo cosa avevo preso, il lettino con l'ombrellone fosse addirittura gratis.
0: Vedi.
2: Quindi motivo per cui io continuo ad andare all'estero, mi spiace, ma vabbè. Un bacione, ciao!
0: Come diceva l'amico prima, non c'è bisogno di andare all'estero perché arriva in nostro soccorso il comune di Chiavari. E sì, ragazzi, in Liguria il comune di Chiavari propone dei prezzi calmierati per l'estate 2026, onde evitare che si spendano 20, 30, 40 euro, che poi per le famiglie diventano improponibili, perché un giorno al mare ti inizia a costare 300 euro. E si parla di ombrelloni e lettini a soli 5 euro, che sarebbe veramente una figata.
3: E adesso è arrivato il doc, adesso è arrivato il
0: E beccati anche questo buon consiglio, perché solo da Autorigoldi Volkswagen Milano la nuova T-Cross può essere tua, a partire da soli 159 euro al mese, TAN 599 e TAEG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi, come manutenzione compresa, per un anno. E c'è anche di più, perché da Autorigoldi Volkswagen Milano, solo per questo mese, avrai 1.000 euro di supervalutazione per il tuo usato. Non ti basta, ne vuoi ancora? E allora, passate all'esposizione di Autorigoldi all'interno del Merlata Bloom di Milano e potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro però su tutta la gamma Volkswagen. Volete saperne ancora di più, conoscere le sedi e gli orari? E allora digitate qui autorigoldi.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
4: Non basta, voglio di più.
5: Più di così?
4: Ancora di più.
5: Allora senti qui, solo da Autorigold di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
4: Di più?
5: Da Autorigold di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
4: Di più?
5: Se passi all'esposizione di Autorigold al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
4: Più di così?
6: Autorigoldi
7: a Milano dal 1906.
5: Autorigoldi.it. A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
9: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina, tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
10: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
11: Giugno inizia con un blackout totale da G-Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
12: Marta, conosci un ufficio affidabile per la mia 500?
13: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
12: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
13: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
12: Prenoto subito!
14: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
15: E qui invece si riparte con la musica. Sono le 13.51, la cifra più alta pagata per lettini e ombrellone, al 393 800 3000. Tranquilli che la musica qui è gratis. Afrojack, sia, da Vighezza.

0: Radio.
1: Save me.
0: Sax inconfondibile di Jubel Klingland 2013. Allora, immaginatevi il relax, la spiaggia, il sole, il mare, una sdraio, due sdraio, tre sdraio, un ombrellone. La gente giusta che si prende il sole, ma costano tanto ombrelloni e lettini spiagge. Allora, sentiamo la batosta più grande che avete preso.
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Malaga.
0: Malaga.
2: Ciringhito.
0: Ok.
2: Due ombrelloni. Okay. Quattro sdraie.
0: Sdraio. Come radio, non c'ho le radie. Radio.
2: In tre eravamo. Tutto il giorno con inclusa paella,
0: paia,
2: sardine e sangria, 15 euro a testa.
0: No,
2: ciao,
0: vabbè.
2: Da Ovidio.
0: No, vabbè, cioè Malaga 15 euro compreso aperitivo, sardine e paella tutto il giorno, 4 sdraio per 3 persone, madonna mia.
3: Ciao Don.
0: Salve.
3: La batosta più grossa che ho preso.
0: Sì.
3: E quando mio figlio, perché era seduto su uno scooter al parco, 5.000 euro di multa, perché era seduto su uno scooter senza avere la patente.
0: Male.
3: Pensa a te.
0: Beh, però ciao, non era argomento multa, era argomento la batosta che avevi preso in spiaggia da quel punto di vista. In Puglia, Don, in Puglia, due lettini ombrellone di pomeriggio, terza fila, 90 euro. Così andava letto così questo messaggio che è anonimo, non so di chi sia. Comunque, ragazzi, parleremo di cose che potevano andare meglio. Salve.
4: Sono le due,
0: sì.
4: le due. Sono le due, ah? le due.
0: Sì, ah.
4: Ciao, bro.
0: Yeah.
5: E adesso è arrivato il doc.
0: Disco Radio. Anche per il bro, sono le due e un minuto.
1: Disco.
0: Anzi, le 2 a un minuto e 22. È giovedonna, l'11 giugno, ragazzi, abbiamo iniziato alle 2, grazie alla Vale che aveva sbagliato l'orario qua, è da mezz'ora che li mandare.
4: Sono le 2,
0: eh certo.
4: le 2.
6: Don Cash, Giuseppe da Milano!
0: Piano.
6: Sono le 2,
0: sì.
6: Ah no, scusate.
0: Eh no, invece sì che sono le 2 e un minuto. Vabbè ragazzi, comunque poteva andare peggio e poteva andare meglio, soprattutto l'argomento della nostra sigla fra un secondo. Prima di tutto questo c'è la novità. Johnson Me, The Bolt, Julia Church, si chiama Shade of Blue.

0: Giuseppe da Milano.
1: Ciao Giuseppe da Milano.
0: La cignata più grossa che ho preso, Forte dei marmi. Due ombrelloni, sì. Due sdraio, 160 euro.
1: Oh, la faccia!
0: Eh sì.
1: Bella cignata. Sì.
0: Forte dei marmi, sì. 2023.
1: Mamma mia.
0: Donna! Che cignato che ho preso.
1: Stai in guaied, frate. Va bene ragazzi, allora passiamo dalle cignate alla nostra sigla. È il momento di lanciarla tra una cignata e l'altra. Le tre parole di quest'oggi, ragazzi, pensavo fosse amore invece. Di solito si dice invece era un calesse, voi invece potete aggiungere la parte finale. Pensavo fosse amore, invece era il mio capo arrabbiato, invece era mia suocera, e invece era la bolletta da pagare del gas. Ecco, ti puoi sfogare, però la frase deve iniziare con pensavo fosse amore, invece metti tu il finale. Hai 60 secondi di tempo da adesso, mi raccomando, devi dire il tuo nome, perché ogni volta mandate i messaggi bellissimi e magari la regia non vi seleziona perché sono anonimi. Abbiamo bisogno che la gente capisca che sono veri e reali, se no nella sigla live, quella del freestyle che avverrà fra qualche istante. E la gente potrebbe pensare che li prepariamo prima. Pensavo fosse amore e invece la tua disavventura. 60 secondi al 393 800 3000. A partire da ora.

0: Bad Times, Robin Schulz e Barbs. Bellissimo il messaggio di qualcuno anonimo che mi ha scritto la ragione per cui nel 91 il celebre film Pensavo fosse amore invece di un calesse, inventato da Massimo Troisi, ha dato spiegazione a questo titolo, perché lo faceva ridere, non c'era una parola, poteva essere qualsiasi altra, a lui è venuto in mente calesse. E allora la vostra disavventura, Pensavo fosse amore invece?
1: Pensavo fosse amore.
0: Sì.
1: Invece era il suono dello spiattellamento della gomma bucata.
0: Male. Il tuo nome, però non hai detto il nome, ricordate di firmarvi, anche tu, ricorda di dirmi chi sei per il freestyle, per la sigla live. Gli ultimi 60 secondi di tempo, ti basta aggiungere la tua disavventura rapida. Pensavo fosse amore, invece era...
2: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
6: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
12: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
11: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
12: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
13: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95€. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
15: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
16: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
17: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
18: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
17: Scontata!
19: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
17: Super scontata!
20: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
3: Disco Radio!
0: Pensavo fosse amore, invece era Disco Radio! You want my sunshine and happiness! Dai, che è arrivata l'estate, abbiamo bisogno di sole e di felicità! E allora voliamo indietro nel tempo sulle ali della musica con Narius Dubworks!
3: History!

0: sono le due.
1: Ragazzi, 14, 22, 22 secondi, mai più di così. Allora, pensavo fosse amore invece, subito leggiamo, Don, messaggio anonimo, pensavo fosse amore invece, era semplicemente una, vabbè, una escort, dice lui, una gold digger, perché quando ho finito i soldi è finito il bello. Le gold digger sono ricercatori di soldi, si chiamano così, gold digger è una figura speciale.
2: Ciao, ciao. Sono Nadia da Lecco, pensavo fosse amore, invece era solo possesso.
1: Possesso, brutto, ancora, ciao.
3: Pensavo fosse amore.
1: E invece?
3: Invece era il suono dello spiattellamento della gomma bucata.
1: Ah, il suono che si spiattella la gomma, si spiattella anche il cuore. Pensavo fosse amore invece.
4: Pensavo fosse amore per la mia città, invece la gente non gliene frega niente. C'è pattumiera ovunque. Massimo, corro col guanto, Monza.
1: Hai capito, Massimo, ha ragione, ragazzi, dobbiamo trattare meglio le nostre città. Sono nostre, non a caso, nostre, capito, nostre. A casa tua ti comporti così? No, trattala bene, vai.
5: Pensavo fosse amore, e invece era una lettera d'amore attaccata al cruscotto della mia macchina, ma erano i miei colleghi che volevano prendermi in giro. Andrea di Alessandria, un abbraccio.
1: Ma patatino, ma così me lo illudete, me lo deludete, ci rimane male, patato mio. Va bene, comunque, ok, questi sono gli amici e le amiche scelte dalla regia con il pensavo fosse amore. Io ci provo con la mia brutta figura quotidiana, dai. Pensavo fosse amore, invece freestyle.

0: Ciao Don, sono Simon De Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Proprio lui, uno dei tre Medusa, Simon, mio fratellino, insieme ad Eric Amamil, 14.30, Hide When I Go Home. E mentre qualcuno di voi sta ritornando a casa, qualcun altro va al lavoro, parte pomeridiana, ragazzi, è l'11 giugno, è giovedonna, e stiamo parlando, dopo aver scoperto i prezzi alti dei lettini, del pensavo fosse amore invece. Lui pensava fosse una cosa bellissima, si è trovato 21,8 miliardi di dollari sul conto. Cioè, raga, non milioni, ma miliardi! Cioè, era diventato uno dei 100 uomini, dei 100 uomini, punto. Quelli sono lo 0,1% dei più ricchi del mondo. Eppure, chiaramente, era non era una truffa perché non c'entrava niente, ma non era corretto, è stato un errore, un bug del sistema. E poi gli è finita male, male, male, male. Pensavo fosse amore, invece la tua disavventura. Al 393-800-3000.
2: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
3: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30€. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2€.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Pensavo fosse amore, invece era Disco Radio. Bellissime, ragazzi. E questa radio è degna di nota. E allora, nuota. La prima tra le quattro è Swim.

0: 1999. Questi due ragazzi, amici di Thomas Bangalter, uno dei due Daft Punk, vanno a scuola di musica. Thomas Bangalter gli consiglia come primo disco di fare un esperimento utilizzando un brano degli Chic. Lo fanno, fanno questo primo disco e lo mettono fuori nel 2000. Il disco si chiamava Leide, il duo francese era quello dei Mojo. Quell'anno superarono in tutte le classifiche globali Michael Jackson, Madonna e qualsiasi altro interprete di tutti i tipi di musica, e dopo questo brano hanno scelto di dedicarsi altro, perché tanto un successo del genere probabilmente non l'avrebbero più replicato. Questa è Disco Radio, io sono Don Cash, voi siete Disco Radio Lovers. Pensavo fosse amore e invece è la storia che vi stavo raccontando prima. Questo ragazzo, ragazzi, che si è trovato, scusate il gioco di parole, 21,8 miliardi di dollari sul conto, cioè 21 miliardi di dollari, mamma mia, paurina. Chiaramente si rivolge alla banca, la banca capisce che c'è da fare un'indagine, l'indagine parte, non sono soldi truffati, cioè è stato un bug, qualcuno ancora si sta indagando su che cosa sia successo, quei soldi scompaiono, l'agenzia delle entrate però continua a fare l'indagine. Ora questo povero Cristo che ha ricevuto i soldi, qualche anno prima aveva sbagliato qualcosa nel versare i contributi, quindi mancavano 4 dollari, 5 dollari, una roba del genere. Insomma, si è beccato una multa alla fine di 20.000 dollari, quindi paradossalmente è passato da essere normale a essere miliardario a essere squattrinato un'altra volta e a dovere lui soldi allo Stato. Pensavo fosse amore e invece...
1: Ciao Don.
0: Ciao, chi
1: Enea, è? Enea, il camionaro.
0: Ciao Enea.
1: Tauro. Allora,
0: Tauro, bravo.
1: Pensavo fosse amore e invece... Era solo una puzzetta.
0: Ma no, questo è come l'amico di prima della gomma bucata. Pensavo fosse amore invece...
2: Federica da Bologna.
0: Erano le pulizie. Matteo da Milano, pensavo fosse amore e invece era una brutta parola. Ancora, pensavo fosse amore e invece...
3: Pensavo fosse amore e invece... Agenzia delle Entrate, ahimè.
0: Ah, come l'amico di prima, allora pensavo fosse amore invece era l'Agenzia delle Entrate, ancora.
4: Oh, mio compare Don Cash, salve. Demetrio da Bergamo.
0: Ciao Demetrio.
4: Pensavo fosse amore e invece sono 30 anni, il 30 giugno sono 30 anni che siamo insieme.
0: Uella.
4: E io pensavo fosse brodo di fagiola ai tempi. Don Cash, sei il migliore, mitico.
0: Grazie Brodi, noi nella bassa Sassonia brodi fagiola vuol dire che una cosa che sarebbe durata poco, è come quando qualcuno ti dice sì ti giuro che lo faccio e tu rispondi mo scrivo un do ghiaccio, cioè me lo scrivo sul ghiaccio, qualcosa che durerà veramente poco. Ciao.
5: Ciao Don.
0: Salve.
5: Buongiorno a tutti.
0: Salve.
5: Pensavo fosse amore e invece è una grande illusione. Monica Dall'Urago.
0: Monica Dall'Urago, però questa cosa succede spesso e volentieri perché l'amore all'inizio siamo noi stessi forse a darci delle aspettative troppo alte che diventano illusione, invece dovremmo viverlo più con i piedi per terra, essere più concreti e reali. Ma detto ciò, ragazzi, concretamente reali con i piedi possiamo ballare anche con le testoline. Stai ballando con Disco Radio e Don Cash. Dimmi da dove o da quando al 393 800 3000.
6: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
0: E vuoi sapere chi non dorme? Il futuro, quello non dorme mai. Da Resicar arrivano Omoda e Jaeco, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita anche tu le sedi, ti aspettiamo in Piemonte, ad Alessandria, a Novara, Verbania. Pretendi il massimo per te. Ti aspetta un test drive personalizzato fino a 48 ore. Se vuoi di più, per tutti i mercoledì di giugno sono aperti fino alle 22, perché la notte accende il design. Resicar, Omoda e Jaeco, guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più e digita qui, grupporesicar.it.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
7: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
8: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
9: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
10: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
9: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
11: L'estate è iniziata, non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochiod arriva l'incredibile promozione MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochiod a Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui. Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
12: E adesso ragazzi si aprono le porte del club. Da dove e da quando balli con Disco Radio e Don Cash? Raccontalo con la tua voce al 393 800 3000. E subito alto il volume della musica e basso quello dei problemi. Andiamo in Giamaica.

0: Sono le 15. E allora buon giovedone, benvenuti nella nostra family, i Disco Radio Lovers che si fanno sentire come sempre al 393 800 3000. Siete ogni giorno di più, ci sono amici che ci sono tutti i giorni, altri che invece arrivano per la prima volta.
1: Ciao
0: Pazzo Roby, che ci saluta ogni giorno e che peraltro, ragazzi, lavora nei campi con Disco Radio a palla. E allora ditemi dove portate il sound, la geolocalizzazione, il ballo con Disco Radio da, oppure l'anno in cui ci avete scoperto. Partiamo come sempre con la novità, Bebe Rexha e Guetta questa volta, con la loro Sad Girl.

0: La Bizarre, Alok, Fadeless e Marper in casa disco radio con lo zio Don Cash. Se stai ballando con noi, fatti sentire al 393-800-3000 come loro. Ciao!
1: Ciao Don, ciao Disco Radio, Marco da Brescia.
0: Brescia, ciao. Ciao gli amici bresciani, ciao Marco.
2: Ciao Don, ciao Disco Radio, sono Fabiano da Voghera. Voghera. Ciao a tutti.
0: Ciao, che bello, che bella voce, bella squillante, potente, mi piace ancora. Vai,
3: ciao
0: saluto.
3: Disco Radio, Asia da Torino.
0: Torino, ciao,
4: ciao
0: Asia.
4: Andrea da Vercelli.
0: Vercelli, ciao. Ma quanto siete belli, buongiorno, anzi, buon pomeriggio. Disco

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
4: Buoni Amazon?
3: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
4: Allora questa sì che è una bella partenza!
3: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
5: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
5: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con le Stata italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
9: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
10: Dal 12 giugno al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo, il frutteto del parco di Ceriano Laghetto, si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
9: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
10: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
9: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
11: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
12: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
11: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
12: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
11: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto. Diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
14: Auto Wow! Wow, lo dirai anche tu!
15: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva! Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
16: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
15: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Autorigoldi!
21: A Milano dal 1906.
22: Disco Radio.
23: Cinture di sicurezza allacciate. Se Eleonora, che balla dalla Valchiavenna, ha detto 1992, l'anno in cui ha scoperto Disco Radio, voliamo lì. 1992, abbiamo scelto un brano firmato dall'Italia e dall'estero. La voce è quella di Anne-Marie Smith e invece la produzione è quella di Far, cioè Fargetta. E allora alto il volume della musica e dei ricordi. Arriva Music.
24: Rhythmic History.

0: da Lungavilla a Elena, io almeno fissa, cioè che nessuno può cambiarmi stazione sulla radio, almeno da 12-13 anni.
1: Ma brava, da dove, da quando ballate con noi? Ci vuole devozione, grande emozione. Devotion, sweetest emotion.
0: Ciao.
2: Ciao, Don Cash.
1: Ciao.
2: Ciao, Disco Radio.
1: Ciao.
2: Io vi ascolto da Napa Valley, California. Sono Pedro. Ciao. Stati Uniti.
1: Ciao Pedro, che ci ascolta dagli Stati Uniti in California. Speechless, Trubbishers.

0: Mami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair e questa è il mio hit I Can't Wait featuring Chiesa.
1: Indovina un po' chi balla su Disco Radio con lo zio Don Cash, mio fratellino Bob Sinclair. Bella, bellissima questa produzione, New Shoes, ripresi da loro e devo dire ripresi con grande saggezza. Stai ballando con Disco Radio? Beh, dimmi dove sei, dimmi dove porti il nostro sound al 393 800 3000.
2: Disco Radio, della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook.

0: e anche social.
1: E allora buon giovedonna alla nostra redazione di Link, scopriamo le ultime news.
2: Grazie Donna, buon pomeriggio a tutti. Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, braccio destro di Matteo Salvini, è indagata nell'inchiesta sulle Olimpiadi di Milano Cortina nel filone che riguarda l'appalto per la costruzione della cabinovia Socrepes. Violento incidente d'auto ieri sera per Pier Silvio Berlusconi mentre rientrava dal lavoro illeso grazie ad airbag e cinture di sicurezza. Due dei quattro ragazzi coinvolti nell'inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni si sono presentati spontaneamente in procura a Milano. Entrambi hanno chiesto di essere ascoltati e respingono le accuse. Ha ucciso il padre, poi ha incendiato il corpo in manetta Cinisello Balsamo, un 47enne con disturbi della personalità. L'uomo aveva già ucciso in precedenza ed era in libertà vigilata. Trovate 5 bombe a mano in un secchio nel castello di Spigno, la scoperta dei muratori, nel secchio di vernice anche 2 pistole avvolte in una pagina di giornale datata 1945, forse sono state nascoste durante la resistenza. Sport, basket, questa sera gara 1 della finale scudetto tra Olimpia Milano e Venezia. E poi parliamo di economia, la BCE torna ad alzare i tassi dopo 2 anni e mezzo. Ed è tutto le news, tra un'ora.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: Disco Radio Lovers in compagnia dello zio Don Cash, la family del pranzo. Adesso arrivano 4 hit e queste vanno dedicate assolutamente a Michele e Roberta. Lei ci ha scoperto 3 anni fa da quando stanno insieme, quindi grazie Michele. Ma Michele ci ascolta dal 2014 e allora abbiamo scelto proprio te e quell'anno. Dirty Vegas con Led Night. Party.

0: spazi diversi, come spaziano negli universi. Ogni giorno poi ci svegliamo in letti diversi e non siamo gli stessi. Io mi guardo dentro lo specchio e il riflesso non lo conosco. Disco radio insieme a Don Cash, regolare il giusto posto pure in mezzo ad un bosco. Oh. Longo con Save Me, prima Can Stop Me di Afrojack e Shermanology. Ancora abbiamo sentito Talk to You di Another 54 Ultra e la prima tra le quattro senza interruzione dal 2014, Dirty Vegas con Let Tonight. E allora Disco Radio Lovers in compagnia dello zio Don Cash. Da dove, da quando ballate con noi? Ci siamo lasciati con il 2014, anno scelto da Michele e Roberta, perché Michele ci ascolta da quell'anno. E ci tengo a farvi sentire questo messaggio di questo amico che ce l'ha con tutti gli altri che mandano i messaggi lunghi. Io non so perché, a me piacciono le vostre storie, ma lui no, lui non si appassiona.
1: Amici di Disco Radio, amici, audio messaggi più corti, audio messaggi più corti, se no facciamo Disco Radio Soap,
0: Disco Radio Novella,
1: e poi al Don le crescono i baffi da turco. Ciao,
0: come le serie che vanno tanto di moda adesso, dici tu. Vabbè, ok, lasciatevi salutare il nostro amico Luigi che balla con noi da Torino. Don, credo che fosse il 1998-1999, non ricordo con esattezza, semplicemente perché facevo il militare e non mi ricordo se vi ho scoperto all'inizio o alla fine. Vabbè, comunque siete con noi da un botto di tempo in ogni caso. Il numero è il 393-800-3000. Abbiamo i saluti da sentire, regia? Sì, qualche istante ancora, vai, proviamo a sentire. Ciao, chi è?
2: Ciao Don, sono Davide da Como.
0: Como, ciao Davide.
3: Ciao Disco Radio, Adriana da San Vittore.
0: San Vittore, ma ciao Adri.
4: Ciao Don, Paolo da Monza, ciao. Monza.
0: Ciao, ciao.
5: Ciao Don, Milena da Ivrea.
0: Milena,
6: ciao Disco Radio, sono Elena da Pavia.
0: Ciao, miei amici di Pavia, insomma tutta l'Italia che balla con noi, benvenuti in famiglia.
7: Disco Radio.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
10: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
9: Scontata!
11: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
9: Super scontata!
12: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
14: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
15: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
16: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
7: Disco Radio.
0: Je ne sais pas, Renova Blu, Le Gesanfè, La Tour Eiffel, Michel Platini. Basta, ho finito il mio francese, però non ne ho più. Tranne una, mi ricordo benissimo dell'estate del 2002. Scusate, sono Don Cash, questo è Disco Radio. L'estate del 2002 in cui rimanemmo tutti folgorati. Tu sei fregato, in italiano, in francese invece era quella di Ingrid.
7: Rhythmic History.

0: Ecco, preferisco questo. Credo di poter dire che questo è stato il mio primo pezzo, ultimo, il primo pezzo che ho messo su YouTube, e che proprio Provenzano mise, fece il primo mashup di Odie Toy TJR con la cassa dritta mettendo questo pezzo mio. E fu l'inizio di tutto, del movimento della cassa dritta con il rap, vi parlo di tipo 20 anni fa. Sono Don Cash di Scala di Love.
1: Ciao Don!
0: Chi è?
1: Giuseppe da Milano.
0: Ciao Giuseppe da Milano, la mia voce preferita quando chiudo con lui. Ah, bello, squillante, mi piace. Ma c'è un'altra voce che mi piace tantissimo, che è il mio fratellino Morelli.
1: Ciao Don!
0: Leni a Milano?
1: Come sempre.
0: E allora da Roma restituisco lo studio. Grazie. E torno a tenervi compagnia come sempre domani dalle 13 alle 16. Bravo. Da parte di Don Cash. Peace out and I love you.
2: Disco Radio.
3: 4 e quasi 2 minuti. Già se n'è andato Don Cash, ha chiuso il collegamento. Va bene, lo bacchetto domani da Roma a Milano per le prossime 3 ore. Da qui fino alle 7 non vi mollo, siete tutti miei. Sono Fabio Marelli, c'è In Your Eyes. Alessio, One Republic.

0: le tante anche cose che andremo a riscoprire dal passato.
1: Sì.
0: Del resto è giovedì, oggi sono giovedelli. Allora, tante cose, siamo un po' in ritardo, non ce la faccio a elencarvi tutto. E allora, se siete pronti, ve lo dico sempre e come sempre, partiamo!

0: assolutamente di datato. Anni 90, arriva un bel History 1995 che inizia così. Come? Ah, l'avete riconosciuta? Vabbè, allora sì. Se l'avete riconosciuta, cantatela. Anche se non è quella, non importa. Vale tutto, lo sapete, soprattutto qua dentro. 393-800-3000.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
11: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
10: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
11: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
10: Prenoto subito!
12: Sogno una cantina a vista.
13: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
14: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
15: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
14: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
16: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
17: Tranquilla, andiamo da Globo.
16: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
18: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
19: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
22: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Niente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
21: Auto Wow, lo dirai anche tu.
23: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
24: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
0: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
1: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1+1.
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
25: Disco Radio. Riconosciuto Rhythm and History.
26: Ah, meravigliosa questa, sì, quella sì. Che fa
27: This is the rhythm.
25: No, no, non è quella.
26: This is the rhythm of
25: Non è quella.
27: This is the rhythm of the night.
25: È me e mai.
28: The Rhythmic

Nigello e David Guetta, le 4:23. È già tardi, ma sapete che facciamo? If you wanna play, if you wanna play. Già subito così? Allora bisogna essere pronti, bisogna non farsi trovare impreparati per vincere la Disco Radio Bag. Ve la potete portare a casa con il Play the Game che arriva a sorpresa con... Chi cerca trova, è arrivato il momento di fare...

0: bocca, quando, dove, la prima partita dei mondiali di calcio. Beh, magari molti appassionati già lo sanno e quindi sono già lì che scrivono 393-800-3000, chi ci dà più dettagli vince però, eh? 393-800-3000, chi cerca trova la Disco Radio Bag.
1: Disco Radio!

0: chi vince ovviamente entro un lasso di tempo, insomma qualche secondo, altrimenti cioè famo notte
1: di sicuro non l'Italia.
0: Pensa di no.
1: Aia.
2: Il campetto del cucco qua,
0: campetto, ma no,
2: è la prima partita del mondiale.
0: D'occhio, 393-800-3000, chiamiamo il più veloce di voi tra poco.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Chiami la redazione prima l'attualità, abbiamo chiamato Francesco Di Bruno.
4: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, indagata nell'inchiesta sulle Olimpiadi di Milano Cortina nel filone che riguarda l'appalto per la costruzione della cabinovia Socrepes. Violento incidente d'auto ieri sera per Pier Silvio Berlusconi mentre rientrava dal lavoro illeso grazie ad airbag e cinture di sicurezza. Due dei quattro ragazzi coinvolti nell'inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni si sono presentati spontaneamente in procura a Milano. Entrambi hanno chiesto di essere ascoltati e respingono le accuse. Un filobus della 91 a Milano costretto ad una brusca frenata per evitare un'auto, 10 passeggeri feriti. L'episodio si è verificato questa mattina in piazza Belfanti, sul posto 4 ambulanze e un'auto medica. Trovate 5 bombe a mano in un secchio nel castello di Spigno, la scoperta dei muratori, nel secchio di vernici anche 2 pistole avvolte in una pagina di giornale datata 1945, forse nascoste durante la resistenza. Basket, questa sera gara 1 della finale scudetto tra Olimpia Milano e Venezia. La situazione in Medio Oriente, le minacce di Trump, stanotte colpiremo duramente l'Iran e presto prenderemo l'isola di Karg. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo.
5: L'anticiclone delle Azzorre tenta la sua rimonte. Questo giovedì il tempo si stabilizza e si fanno strade estesi rasserenamenti sulle nostre regioni di nord-ovest. La giornata di domani sarà ancora nel complesso buona, tempo asciutto ed ampiamente soleggiato tra Piemonte e Lombardia. Temperature massime in aumento in diverse località, ad esempio su Torino e su Milano. Toccheremo punte massime di 27-28 gradi. Il clima sarà freschino nella notte e al mattino con valori minimi localmente non oltre i 13-14 gradi. Per dettagli ed approfondimenti vi rimando all'app Trevi Meteo.
6: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2 euro.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
10: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: Chi gioca, quando, dove, la prima partita dei mondiali.
1: Di sicuro, ancora, non l'Italia.
0: E tra poco, occhio!
3: Disco.

0: Sheeran. Completano loro il From Disco to Disco, 4 senza interruzione. Era Repeat It. 16:46 minuti. Allora, vi ho chiesto quando, dove, come, perché si gioca, chi la gioca la prima partita dei mondiali. Non è domani sera, Canada-Toronto, come ha scritto Canada contro Bosnia, Diella da Monza. Ma vi ho chiesto di essere particolareggiati. Praticamente mi ha detto tutto, anche quando è stato inaugurato, quando è stato costruito, le fondamenta, la capienza, le ore italiane, cioè, tutto. Abbiamo il più veloce di voi al 393-800-3000 da Carugate, provincia di Milano, Fabio.
1: Ciao.
0: Ciao Fabio, come stai?
1: Sto bene, adesso ancora meglio.
0: Ci credo, poi è un nome bellissimo. Sono molto contento che tu, insomma, sia qui. Così adesso gridano al complotto, ecco, si chiama
1: ma
0: Fabio
1: sicuro.
0: Come te. Ovviamente, altrimenti che, che gusto ci sarebbe.
1: Senti, hai scelto apposta?
0: Ovvio, ovviamente, no, sei stato il più veloce, più rapido, bravo, con tantissimi dettagli. Insomma, ti chiedo, dai, quando si gioca e che partita si gioca questa sera? Poi tutti i dettagli, insomma, grazie ovviamente per averceli detti.
1: Si gioca a Messico, Sudafrica alle 21 a Città del Messico.
0: Va bene, va bene, va bene, va bene. Famo notte se no altrimenti. Bravi però che vi impegnate. Lo sapevi di tuo, ho dovuto cercare e chiedere all'intelligenza artificiale.
1: No, lo sapevo di mio, perché l'ho letto sulla Gazzetta oggi.
0: Hai capito. Bravo Fabio, tutto nella memoria. Quindi stasera la guarderai.
1: Un pezzettino di sicuro.
0: Pezzettino, anche se non c'è l'Italia.
1: Perché se la fai la vedi tutta, ti rode il fegato perché non c'è l'Italia.
0: Certo. Senti Fabio, dunque, da 3 anni che ci provavi a vincere Play the Game e ce l'hai fatta.
1: La costanza poi paga.
0: Giusto, diglielo un po' a quelli che dicono: ma non si vince mai, non gioco
1: no,
0: più.
1: No, ecco. La costanza paga.
0: Cosa fai nella vita, Fabio?
1: Faccio il controllo accessi degli operai.
0: Ok, nella ditta dove lavori praticamente.
1: Lavoro ad Arese.
0: Ok. Senti Fabio, ti invito, so che sei uno che segue tutti gli eventi della radio, c'hai già anche un autografo sul cappellino, allora ti invito anche questa domenica all'Autodoro di Monza alla marcia Formula 1 Lilt, va bene?
1: Guarda, gliel'ho detto a mia moglie, ha detto bravo, che veniamo di sicuro.
0: Oh, fantastico, allora vi aspetto in tanti e invitate chi volete, Fabio. Se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
1: Allora, saluto mia moglie Claudia, mio figlio Nick.
0: Bene.
1: E saluto te che sei troppo, troppo bravo.
0: Grazie, Fabio, un abbraccio. Oh, se venite, magari vincete la Super Disco Radio Bag e venite anche nei nostri studi e fate filotto, insomma. Un abbraccio.
1: Ma sicuro, mi chiamo Fabio, vuoi che non vinco?
0: Certo. Ciao Fabio, buona serata.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, che meraviglia. Vi porto da Autorigol di Volkswagen Milano adesso. Solo lì trovate la nuova T-Cross, che è vostra a partire da 159 euro al mese, con TAN 599, TAG 707, ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno. C'è di più, da Autorigol di Volkswagen Milano, solo per questo mese 1.000 euro di supervalutazione del vostro usato. E ancora di più, se passate all'esposizione Autorigol all'interno del Merlata Blu Milano, potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
5: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con formula zero pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando. Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Torna RDS Summer Festival il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova. Una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
7: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
6: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
8: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
9: Ciao Marco, vai da Stellantis in Giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
8: Prenoto subito un appuntamento.
9: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendiu.com.
10: Disco Radio Mega, andata!
11: C'è uno che si chiama Fabio,
10: no? Certo,
11: Dai, oh, ma è complotto come alla mattina.
10: Ma dai!
12: Non lo so, domani cosa cerchiamo, quello con lo stesso cognome.

0: sacco di eventi, Disco Radio ovviamente insieme a voi. Sono Fabio Maraglia, adesso la novità delle 5.
1: Disco Radio.
0: Ne parleremo ovviamente anche oggi da qui fino alle 7. Non mi mollo con la nuova di Yuga.

0: e adesso si trasformano in annunciatori, annunciatrici di Tamarristori. Ci colleghiamo con tutte le nostre regioni, i nostri ascoltatori. Sentite che professionalità che c'è.
1: Ascoltatori di Disco Radio, e con intimo Gaudio che ti annuncio il Tamarristori.
0: Certo. Chi è ancora? Sì.
2: Ehi Tamarri, ehi. Eccomi qua.
0: Eccola.
2: Allora, dobbiamo essere concentrati.
0: Certo.
2: Se anche per voi The Summer is Magic, è ora di puntare su Disco Radio.
0: Brava.
2: Perché c'è il Tamarristori, e sicuramente con il Tamarristori The Summer is Magic.
0: Ma
2: dai, che andiamo.
0: Io vi adoro. Dove sono i Tamarri che annunciano tra poco il gemellaggio con i belli svegli del mattino? Dai.

0: Marta Marristori arriva tra pochissimo.
1: Buongiorno Disco Radio. Buongiorno. Ora dell'ora dei Tamarristori.
0: Tra poco i più tamarri tra voi.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Allora, aria condizionata KO, gomme giù. E quel rumorino non è normale.
8: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
7: No, caro. Tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
8: Eh?
7: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
8: Ok, hai vinto.
7: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Ma non ci stiamo!
11: Nella vita ci vuole pazienza.
10: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
11: Geniale, hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
10: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
11: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
10: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
12: Brick OK, più vicino a te.
10: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
13: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
14: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
15: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
16: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
15: Solo questo modello?
16: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane. E non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
15: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1.
19: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
18: Scontata!
20: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
18: Super scontata!
21: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
22: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
23: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
22: Auto Wow, lo dirai anche tu.
24: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
25: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
26: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
27: Autorigoldi!
28: A Milano dal 1906.
0: Disco Radio. Riprendo la linea da Milano, è arrivato il momento dei tamarristi del pomeriggio.
1: tempo con questo tamarristeri.
0: Certo.
1: Dai, su e

0: sapete chi c'è al telefono che ha mandato un messaggio?
1: Ciao,
0: adesso
1: Fabio.
0: Ciao
1: Claudia da Cargate.
0: Ma dai, la moglie,
1: praticamente la moglie di Fabio da Cargate, che ha appena vinto la Disco Radio Band.
0: Sì,
1: ci vediamo domenica.
0: Brava.
1: All'autodromo.

0: avete sentito, si stanno organizzando intere famiglie di ascoltatori di Disco Radio, grandi numeri anche quest'anno per la marcia Formula 1 Lille, poi c'è sempre l'ultimo sprint, gli ultimi giorni, poi domenica ci vediamo in autodromo, penultima chiamata tra poco nella prossima mezz'ora, venite tutti!
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima andiamo in redazione, Link, l'attualità delle 5:30, davanti a me Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, è indagata nell'inchiesta sulle Olimpiadi di Milano Cortina nel filone che riguarda l'appalto per la costruzione della cabinovia Socrepes. Violenta rapina in una gioielleria del centro commerciale Metropoli di Novate Milanese. I rapinatori hanno rotto le vetrine, rubato i gioielli, spari a salve e fumogeni davanti ai clienti per nascondere l'assalto. Due dei quattro ragazzi coinvolti nell'inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni si sono presentate spontaneamente in procura a Milano, i due respingono le accuse. Un filobus della 91 costretto ad una brusca frenata per evitare un'auto, 10 passeggeri feriti, l'episodio si è verificato questa mattina in piazza Belfanti a Milano. Parliamo anche di Juventus, come lì verso le dimissioni, l'amministratore delegato lascerà i bianconeri dopo solo un anno, domani il CDA al suo posto, arriverà il dirigente del Sassuolo Giovanni Carnevali. Basket, questa sera gara 1 della finale scudetto tra Olimpia, Milano e Venezia. E poi la situazione in Medio Oriente con le minacce di Trump, stanotte colpiremo duramente l'Iran e presto prenderemo l'isola di Karg. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: Fortunata di oggi è Melania.
4: Melania.
3: 1870.
4: Ah, primo agosto 1970. Sì.
3: Ah, io avevo letto 1870.
4: No, oh, ma no.
3: Ma li porta bene.
4: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
3: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
4: Prego, prego.
3: Cala Melania. Che spavento. Come sta andando l'attuale elezione?
4: Sì.
3: Facendo le colna bene.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Let's go! Da MyYoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyYoWorld.
0: Alzi la mano, chi sarà già dei nostri?

0: 2026, marcia Formula 1 Lilt per raccogliere fondi ovviamente per il sostegno della Lilt, che è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, ma soprattutto per vederci dopo aver sostenuto con la vostra presenza e la vostra iscrizione. Si può correre, si può marciare, potete venire con i passeggini, con i cani, con i roller. Io lo dico sempre, perché uno dice ma io non ho voglia di correre. Bene, venite, camminate e ci vedremo, ci divertiremo, ci sarà la nostra musica, ci saranno i nostri gadget, ci saranno delle speciali Disco Radio Bag. I fortunati che troveranno le special bag verranno anche qui nei nostri studi, e quindi sarà una super domenica mattina. Saremo lì insomma dalle 8 fino a mezzogiorno, voi venite quando volete, ma se volete correre o camminare alle 10 lo start per tutti con i semafori. Saremo sulla griglia di partenza della Formula 1 e poi ognuno decide se correre e camminare da 2, 5, 5, 8, 10 km. Marciaformula1.it, dai che vogliamo arrivare domenica anche a superare i 7000 dell'anno scorso, eh?
1: Ragazzi, venite tutti la marcia, bravo, che dopo andiamo tutti in Villa Marelli, ma che si mangia, Villa... si beve, si va avanti a ballare fino all'alba.
0: Ma che Villa Marelli, venite lì che ci divertiremo e balleremo e sosterremo la Lilt all'Autodromo Nazionale di Monza. Domenica, vi aspetto in tantissimi, marcia Formula 1 Lilt. Mentre continuate, il futuro non dorme. Di Porto da Resicar arrivano O Moda e JQ, tecnologia pura oltre ogni limite. Le sedi stanno in Piemonte, ad Alessandria, Novara, Verbania, e pretendete il massimo per voi, un test drive personalizzato fino a 48 ore. Volete di più? Tutti i mercoledì di giugno, aperti fino alle 22. La fate pure notturna, perché la notte accende il design. Resicar, O Moda e JQ, guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Gruppo Resicar.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, dico a voi!
3: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili.
2: Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis New Milano, in via Gattamelata 41.
4: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
5: L'estate è iniziata, non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui. Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missali 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.

Stasera diamo un po' di dritte, ci sono anche i mondiali, insomma, sentiremo che farete a casa vostra. O anche no, magari siete fuori. Tra pochissimo la nostra rubrica già sta arrivando qualcosa. 393-800-3000, fatemi sapere, così aiutiamo anche chi non sa che fare di un qualunque giovedì 11 giugno 2026, anche se arriva una volta sola nella vita. Sono Fabio Marelli, John Summit, adesso Shades of Blue.

0: metà delle 6. Già l'ultima ora volata anche oggi, come sempre. Le nostre 3 ore volano, volano via. Ma che si fa stasera, eh? Dove, dove? Vedi sera alla discoteca, discoteca. Ma no, questa sera no, alla discoteca. La discoteca si va sabato 13 giugno all'area feste di Cassano Magnago, Varese, che ospita il disco Radio Party all'interno dell'evento Un Giorno da Pompiere. Ve lo ricordo, una manifestazione benefica dedicata ai bambini, famiglie, a tutti gli appassionati dei Vigili del Fuoco. Lo siamo tutti ovviamente legati a questa figura. E sul palco la musica e l'energia del disco Radio Party. Sono già pronti Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Ingresso è gratuito. Vi dicevo, insomma, gran belli eventi in questo weekend. Poi domenica marcia Formula 1 Lilt. Vi ho già invitato, ma adesso è il momento di sentire che si fa stasera dalle vostre parti.
1: Stasera si va a San Siro.
0: San Siro, cosa c'è? Irama questa sera, il concerto di Irama.
2: Ciao Fabio. Ciao. Niente, questa sera volevo andare in Villa Marelli, però è saltato tutto. Allora vado in Villa Lello.
0: Ma che Villa Lello? Villa Marelli, ma la dovete smettere questa sera. Marco da Casorezzo ha scritto: stasera prepariamo valigie, partenza, destinazione Porto Cervo, alle corti di Marinella. Mare trasparente, te credo, relax, tanto amore e il porceddo soprattutto. Ma stasera nessuno guarda i mondiali,
3: uè, Giovedelli, stasera sai cosa faccio di bello?
0: Che
3: se
0: fai?
3: Qualcuno vuole farsi due risate e vedere un ragazzo mezzo zoppicante in un campo di calcio, perché sono mesi che non gioco, venite tutti a Bimercate.
0: Va bene, va bene, vedi, lui i mondiali li fa giocando sul campo di calcio e del resto l'Italia non gioca. E voi che fate stasera?
4: Discorate.

Beautiful, come tutta la musica di Disco Radio Anima di oggi 6:10. Del resto la fate anche voi la nostra musica grazie al Music Club che trovate nel nostro sito, la nostra app. Continuate a votare, fateci sapere quello che vi piace più della nostra musica. Allora dai, che si fa stasera.

0: chi è?
1: Sì, si va San Siro, sei Rama.
0: Sono tanti gli ascoltatori e le ascoltatrici che vanno a San Siro per il concerto di Rama. Bravi, bravi,
2: e
0: bravi.
2: Sì, che sapete che si fa di, bello,
0: si fa di bello.
2: Si sboccia. Si sboccia dall'insaio. Provincia di Novara. Si sboccia.
0: Abbiamo capito che si sboccia. Bene. Avete un po' di idee, insomma, cose da fare al 393-800-3000. Abbiamo cercato di dare, insomma, un po' qualche aiuto per chi non sa che fare. Dice, ma che faccio di giovedì sera? Sentite.

0: 3000, diteci qual è il ritmo inchiesto, ricantatelo anche se volete.
1: Ciao Antonio Gagliati.
0: Ciao.
1: Io stasera vado al poligono col 44 magno.
0: Che bello, guarda, una bella roba.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
8: Allora, hai deciso davvero?
7: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
11: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
10: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
11: Eh?
10: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
11: Ok, hai vinto.
10: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
14: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
16: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
18: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
19: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
18: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
20: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
21: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
22: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599 TAG 707 con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
23: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato e ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
24: Autorigoldi a Milano dal 1906.
25: Disco Radio.
0: Chi ha riconosciuto Rhythmic History?
26: Dimmi love, sì. Di DJ Dado.
0: Come fa?
26: Dimmi love, sì. Dimmi love, dimmi love, dimmi love.

0: Impala, Jenny, Boys Noise. Mi sono fatto i fatti vostri prima, che si fa stasera, lo faccio spesso.
1: Anche noi stasera siamo dai
0: Diritto,
2: famiglia, ragazzi,
1: nuovo scrivia.
0: Bravi.
2: Questa sera si lavora.
0: Si lavora. E adesso mi faccio ancora una volta i fatti vostri, perché molti stanno partendo. Avete sentito prima ascoltatori che partono e ci ascolteranno anche ovviamente in vacanza, sempre cuffiette, magari siete in spiaggia con l'app di Disco Radio, è ancora più facile non perdersi anche ovunque, anche in capo al mondo. E allora, a proposito di vacanze, Bad Travel, il boom in Italia, la nuova tendenza della vacanza è lo scambio casa, animali inclusi, nel senso che restano dove sono per non fargli soffrire, insomma, il distacco da casa. All'estero capita spesso che affittino casa e devi prenderti cura degli animali che trovi, insomma, lì, che ti ospitano a casa loro. E allora, 3 9 3 8 0 3 000, avete animali, se sì cosa e come vi organizzate quando andate via? Anche voi date o dareste casa coi mici dentro?

0: Animali inclusi, avete animali, qualsiasi cosa, come vi organizzate quando andate via, affittereste casa con i vostri animali dentro? Sentiamo qualcuno, dai.
1: Ciao Marelli.
0: Ciao.
1: Io le mie cane non le lascio.
0: Bravo.
1: Quasi mai.
0: Bravo,
1: cerco
0: bravo
1: di organizzare tutto in funzione del loro benessere.
0: Giusto, giusto.
1: Quindi se posso portarle, ma sì, vado. Se sì, non posso portarle, sì, sto a casa.
0: I cani soprattutto così. Un po' più complesso, difficile il discorso gatti da portare in giro. Ma
2: Marelli, io farei molto volentieri cambio con la tua casa.
0: Con la mia.
2: Solo per poter fare la storia. Buongiorno, si vede dal gattino con i tuoi gattini.
0: Bene, vieni, vieni.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Tanto link, attualità delle 6:30, la redazione con Francesco Di Bruno.
4: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Violenta rapina in una gioielleria del centro commerciale Metropoli di Novate Milanese. Spari a salve fumogeni davanti ai clienti per nascondere l'assalto. I rapinatori hanno rotto le vetrine e rubato i gioielli. Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, è indagata nell'inchiesta sulle Olimpiadi di Milano Cortina nel filone che riguarda l'appalto per la costruzione della cabinovia Socrepes. Due dei quattro ragazzi coinvolti nell'inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni si sono presentati spontaneamente in procura a Milano respingendo le accuse. Dal 14 giugno tornano i treni del mare da Torino verso la Riviera Romagnola, partiranno nel weekend fino al 13 settembre, 4 corse giornaliere, 2 di andata e 2 di ritorno. Parliamo anche di Juventus, Como lì verso le dimissioni, l'amministratore delegato lascerà i bianconeri dopo solo un anno, domani il CDA, al suo posto il dirigente del Sassuolo Giovanni Carnevali. Basket, questa sera gara 1 della finale scudetto tra Olimpia e Venezia. E poi la situazione in Medio Oriente, le minacce di Trump, colpiremo duramente l'Iran e presto prenderemo l'isola di Karg. Ed è tutto, le news, trono tra un'ora.
5: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: E voi affittereste casa con i vostri micetti, cagnolini dentro?
10: Cambio moglie, ma è più o meno la stessa cosa.
0: No,

0: 4 senza interruzioni. 11 giugno, si avvicinano le vacanze per molti, per alcuni, non per tutti. C'è il boom in Italia, arriva anche questa nuova tendenza in vista delle vacanze estive, indagine di Home Exchange, la Pet Travel, cioè il 90% dei membri italiani di questa piattaforma è disponibile a prendersi cura di un animale durante lo scambio. Quindi te vai in vacanza, però scambi casa tua e trovi nella casa dove vai gli amici a quattro zampe di chi ti affitta casa e tu lasci i tuoi. Insomma, chi l'ha fatto dice che si risparmia con lo scambio casa, affidando gratuitamente al membro della community che soggiornerà nella propria abitazione il proprio animale domestico. Su quella piattaforma ci sono 80.000 case pet friendly in Italia, la maggior parte possiedono gatti, anche perché insomma il gatto è meglio lasciarlo lì stanziale a casa sua se i tempi non sono troppo lunghi, ve lo dice un gattato. E il 91% della community è aperta a fare pet sitting come parte di un viaggio, quindi a prendersene cura o l'ha già fatto, e chi lo ha già fatto dice che aggiunge gioia alla vacanza. Dall'altra parte invece c'è il 49% che preferisce portare il proprio animale in vacanza comunque, e il 39 dice che viaggiare senza il proprio animale renderebbe la vacanza meno rilassante. E lo capisco, comunque sempre un po' così quando uno deve partire. Questi dati, io saluto la mia vicina, si prende cura di gatti e piante quando non ci sono, ma non tutti magari hanno la stessa fortuna. E allora 393 800 3000, se avete animali, come vi organizzate quando non ci siete, quando partite e andate, che prendiamo spunto e aiutiamo magari qualcuno che dice anch'io insomma ho lo stesso problema, non so che fare. Bene, mentre ci pensate, mentre ci scrivete, mentre ci mandate messaggi audio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano c'è la nuova T-Cross che vi aspetta, vostra, a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAG 707 con ben 4600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno. C'è di più, da Autorigol di Volkswagen Milano, solo per questo mese 1000 euro di supervalutazione del vostro usato. E ancora, se passate all'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano, potete beneficiare di un ulteriore sconto, 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
3: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
2: Prenoto subito un appuntamento.
3: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
4: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
4: Scontata!
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
4: Super scontata!
7: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
10: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
6: Per esempio c'è Elena da Calavaggio, un chihuahua, però insomma quando è in macchina sta malissimo e quindi quando vanno via lascia sempre una signora che lo cura benissimo. L'importante è

0: la tortura. Cari amici, ecco, è finita la vostra tortura.
1: No, stavo per dire, è arrivata la mia tortura.
0: Invece, ok, invece ti hai... ho anticipato. Mi spiace.
1: Ah, parliamo, vedi, della stessa cosa. Siamo collegati.
0: Una finisce, un'altra inizia. Allora, facciamo che sono due torture, una finisce, una inizia. Fate
1: siamo
0: un po'
1: l'unica
0: voi.
1: Cosa, non sei contento?
0: Che bello. Oh, wow. Non sogno altro la notte, le seste.
1: Ma io sono romantico.
0: Poi mi sveglio tutto sudato.
1: Lo immagino.
0: Con gli incubi.
1: Proprio.
0: Ciao Fabio, come è andata la tua, il tuo venerdì 11?
1: Molto bene.
0: Giovedì io già mi sono proiettato
1: su tuo...
0: Benissimo.
1: Cosa hai fatto?
0: Se ci fosse una vaca in questo momento.
1: Non hai dormito? Chissà cosa combina tutto il giorno.
0: Ma cosa combina?
1: La giornata libera quest'uomo.
0: Ma cosa combino? Ma cosa combino?
1: Io torno dopo, ciao.
0: Amici, le prossime tre ore le trascorriamo insieme con l'uovo di Bibi Rexha e David Guetta, Sad Girl.

Il sound dell'estate, targato Bibi Rexha e David Guetta su Disco Radio, si chiama Sad Girls. E invece noi siamo molto felici perché stiamo insieme per le prossime tre ore ascoltando le più ritmate della città. Le più ritmate da 90 ad oggi per voi. Io sono Alessia Luisi, tra un attimo viaggeremo nel tempo. Intanto dal 2008 c'è Ian Carey, Keep on Rising.

0: Bullock, dall'altro il cantautore statunitense candidato ben 7 volte ai Grammy Awards. Sto parlando di Khalid, erano quelli di Dive Into Me, appena ascoltati su Disco Radio. Oh, sapete che tra un attimo vi porto a viaggiare nel tempo? Sarà 1989. Protagonista, Joe Smooth.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
9: Io lo faccio per proteggerti.
8: È un momento difficile e tu te ne vai.
9: Meritiamo di più, tutti e due.
8: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
9: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
10: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
11: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
12: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
13: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
14: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
15: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Non basta, voglio di più.
15: Più di così?
16: Ancora di più.
15: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
16: Di più?
15: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
16: Di più?
15: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
16: Più di così?
17: Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906.
15: Autorigoldi.it.
19: Ma non ci stiamo!
20: Nella vita ci vuole pazienza.
19: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
20: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
19: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
20: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
19: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
21: Brick OK, più vicino a te.
19: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BrickOK.it.
22: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
23: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
22: Auto Wow, lo dirai anche tu!
24: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
25: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
24: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
26: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
27: Torna RDS Summer Festival.
0: Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
1: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
0: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
2: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
3: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
2: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
3: Ok, hai vinto.
2: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Disco Radio.
17: Dai che anche stasera alle 21 selezioneremo la migliore dance storica, quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000, e ve le faremo ascoltare nel Rhythmic History Extended Version, un assaggio con Promised Land.
27: Rhythmic History.

Samurai J, e io vi voglio invitare a far festa con noi, perché questo fine settimana, sabato 13 giugno, l'area feste di Cassano Magnago Varese ospiterà il disco Radio Party all'interno dell'evento Un giorno da pompiere, che è questa manifestazione benefica dedicata a bambini, a famiglie, soprattutto a tutti gli appassionati del mondo dei vigili del fuoco. Sul palco saliranno i nostri Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash, e vi faranno ballare tutte le nostre hit con l'energia del disco Radio Party. L'ingresso è gratuito, ci vediamo sabato 13 giugno all'area feste di Cassano Magnago.

0: Harrison Dar, Arthur Baker, Queen of Chinatown. Quante volte vi vedete con i vostri amici? Voi direte, ormai che ho famiglia, non riesco a vederli spesso. Francesco Di Bruno, secondo me, è un grande frequentatore degli amici, da sempre, vero?
1: Sì, da sempre, ma guarda, tra band e uscite almeno 3-4 volte a settimana.
0: Addirittura 3-4 volte a settimana. Allora, tra poco scopriremo qual è il numero minimo di incontri che dovete fare a settimana con i vostri amici per allungare la vita. Vediamo se il nostro Francesco Di Bruno avrà, tipo, camperà fino a 150 anni. 393-800-3000, ogni quanto riuscite a incontrare i vostri amici.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito l'attualità, si va in redazione e scopriamo cosa accade in Italia e nel mondo. Francesco, a te, buonasera.
1: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Violenta rapina in una gioielleria del centro commerciale Metropoli di Novate Milanese, spari a salve fumogeni davanti ai clienti per nascondere l'assalto. I rapinatori hanno rotto le vetrine, rubato i gioielli e sono fuggiti poi con uno scooter. Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, indagata nell'inchiesta sulle Olimpiadi di Milano Cortina nel filone che riguarda l'appalto per la costruzione della cabinovia Socrepes. Due dei quattro ragazzi coinvolti nell'inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni si sono presentati spontaneamente in procura a Milano respingendo le accuse. Torino, ostaggio del traffico, è la città italiana con più auto, 822 ogni 1000 abitanti, emerge dal rapporto Mobilitaria 2026. Juventus, come lì verso le dimissioni, l'amministratore delegato lascerà i bianconeri dopo solo un anno, domani il CDA, al suo posto il dirigente del Sassuolo Giovanni Carnevali. Basket, questa sera gara 1 della finale scudetto tra Olimpia, Milano e Venezia. E poi le minacce di Trump all'Iran, stanotte colpiremo duramente, presto prenderemo l'isola di Karg. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Forse al netto della propaganda preelettorale da una parte e dall'altra, il focus, la cosa più importante del dibattito parlamentare sulle questioni internazionali introdotte dalla relazione di Giorgia Meloni è stato proprio l'attacco della stessa Premier verso destra, verso Ivan Acciani. Che cosa è successo? Che sostanzialmente, secondo Meloni, gli uomini e donne che sono andati a creare i gruppi parlamentari fedeli al generale fondatore di Futuro Nazionale in realtà remano contro la stessa destra, remano contro il governo. Per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. Quindi di grazia non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra. Queste le parole di Meloni, che però in qualche modo tradiscono un nervosismo nei confronti della crescita, che è confermata anche dai sondaggi, dai pochi sondaggi, visto che Futuro Nazionale è stato appena fondato, della formazione appunto del generale ex leghista. Un nervosismo che si è appalesato appunto in questa uscita, ma anche nella attenzione, circospezione con cui da parte di Palazzo Chigi, ma anche di Fratelli d'Italia come partito e di tutto il centro-sinistra, si guarda ogni mossa di Vannacci e dei suoi, comprese le apparizioni televisive. Vuol dire che evidentemente si fanno i calcoli. Un Futuro Nazionale dentro alla coalizione di centrodestra, o comunque in qualche modo abbinato alla coalizione di centrodestra, farebbe vincere ancora Meloni e i suoi. Ma se andasse da solo, farebbe perdere Meloni e i suoi. E c'è una bella differenza.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ogni quanto vi vedete con i vostri amici? Dai, raccontatemi al 393 800 3000. Nel frattempo ne arrivano 4 senza interruzioni.

0: wow. Fly Haiti a chiudere il nostro front disco to disco. Ogni ora selezioniamo le più ritmate della città, ve le facciamo ascoltare senza alcuna interruzione. Benvenuti da me, io mi chiamo Alessia Luisi, vi do anche qualche dritta, soprattutto voi coppie, coppie all'ascolto. Parliamo di amicizie, perché? Perché io me lo ricordo bene quando si andava a scuola. Cioè gli anni in cui si era a scuola, questi erano i giorni in cui ci divertivamo di più, perché la scuola era finita ovviamente, e quindi si passava un sacco di tempo al parchetto a giocare a calcio con gli amichetti, momenti in cui si cercava appunto di passare un sacco di tempo a giocare, a fare qualsiasi gioco. Poi si cresce, arriva il lavoro, la fidanzata, i figli, e tempo da dedicare agli amici ce n'è sempre meno. Ma fate attenzione, perché gli amici e le amiche non vanno messe da parte, non solo perché ci aiutano a staccare la spina dalla quotidianità, a quanto pare però gli amici ci aiutano proprio a stare in salute. C'è questo studio che arriva da Oxford e che si rivolge soprattutto agli uomini, che, sentite bene, avrebbero bisogno di almeno 2 serate a settimana con gli amici per mantenere un buon equilibrio fisico ed emotivo. Il punto non è semplicemente uscire, ma proprio coltivare legami autentici, ridere, parlare, condividere esperienze, sentirsi parte di un gruppo che aiuta non solo a scaricare la tensione, a ritrovare nuova energia, ma proprio anche a rilasciare endorfine e a migliorare l'umore. Come vi dicevo, tutta questa storia dei legami forti è anche associata a una vita più lunga e di migliore qualità. Certo, messaggi e chat con gli amici possono aiutare, ma non sostituiscono del tutto il contatto reale. Quindi, care mogli, cari fidanzati, io so che la cosa potrebbe pesarvi, ma se davvero lo amate, 2 uscite a settimana con gli amici concedetegliele. Unica accortezza: controllate che gli amici non si chiamino Jessico Calcetto, perché lì mi sa che la vita non si allunga, mi sa che gliela accorciate voi a schiaffoni. Ecco, poveri.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, dico a voi!
3: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili.
2: Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
6: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
7: C'è la piccola Iris che oggi compie 2 anni e quindi facciamo un grande augurio da parte nostra, ma anche da parte di Cristina Dall'Inviate. C'è Kunz adesso con Boys Noise. Get away.

Allora, poi salutiamo Federico e Aura da Vigevano, che volevano fare gli auguri alla piccolissima Anita, che oggi mi compie 3 mesi, addirittura 3 mesi. Piccolina, piccolina, le 8:01. Bravi, educhiamole già da piccoli ad ascoltare Disco Radio, il ritmo della tua città. Benvenuti da me, sono Alessio Roisi. Questo giovedì sera ritorna il sound di Alessio e One Republic. Questa è In Your Eyes.

piena di sette in giro per il mondo per Alesso, ma anche per i One Republic, che il prossimo 9 di luglio saranno in concerto ad Asti, all'interno di Asti Musica 2026. Intanto erano qui su Disco Radio con questa nuova che si chiama In Your Eyes, novità che potete scoprire e soprattutto votare nella sezione Music Club del nostro sito discoradio.it. Ogni settimana tanta nuova musica da votare e ogni settimana tanti nuovi gadget da vincere.

0: Wiz Khalifa. Questa si chiama Duro. Ci ha accompagnato in questo giovedì sera, mentre magari state tornando a casa, mentre state andando, come dicevamo prima, a bere una birretta con gli amici. Ci sta, no? Si ascolta Disco Radio in sottofondo. Questo giovedì sera, tra poco, vi porto anche a fare un bel viaggio nel tempo. Sarà 2002 con Preziose Marvin.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic 80 litri, classe B, funzione eco e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
7: Buoni Amazon?
6: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
7: Allora questa sì che è una bella partenza!
6: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
8: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
11: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
12: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag. Vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
13: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
14: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
13: Scontata.
15: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
13: Super scontata.
16: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow.
18: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
17: Auto Wow, lo dirai anche tu.
19: Disco Radio,
0: Io stavo già canticchiando il prossimo Rethink History che ci riporta nel 2002. Qui si parla di storia del ritmo. Loro sono Preziose Marvin con We Rule the Danza.
19: Rethink History. Buongiorno.

0: Zara Larsson e Taiga, quelli di Like It Is. Oh, tra poco parleremo di selfie con personaggi famosi. Voi avete dei selfie con cantanti, attori, calciatori? Francesco Di Bruno, tu dai, dillo con chi hai un selfie, che sei un po' timidello.
1: Con l'unico capitano, Javier Zanetti.
0: Javier Zanetti, vabbè. E lì quanto eri emozionato?
1: Sudavo veramente in una maniera copiosa.
0: Mi hai ricordato che io ho il selfie con Damiano dei Maneskin, che comunque quando ancora non era il Damiano dei Maneskin che conoscono in giro per il mondo, e con per esempio Jason Derulo, poi dovrei avere Cesare Cremonini che ieri era in concerto qui a Milano. Vabbè, 393 800 3000, con chi, con quale personaggio famoso avete un selfie? Dai che sono curioso.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: E magari ce li inviate pure. Nel frattempo l'attualità con te, Francesco Di Bruno. Buonasera.
1: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Violenta rapina in una gioielleria del centro commerciale Metropoli di Novate Milanese. Spari a salve e fumogeni davanti ai clienti per nascondere l'assalto. Uccide il padre di 73 anni con un mortaio, poi gli dà fuoco. Arrestato un 47enne con problemi psichici a Cinisello. Nel 2017 era già stato arrestato per aver ucciso un uomo in una rissa. Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, indagata nell'inchiesta sulle Olimpiadi di Milano Cortina nel filone che riguarda l'appalto per la costruzione della cabinovia Socrepes. Due dei quattro ragazzi coinvolti nell'inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni si sono presentati spontaneamente in procura a Milano, respingendo però le accuse. Juventus, come lì verso le dimissioni, domani il CDA al suo posto il dirigente del Sassuolo Giovanni Carnevali. Basket, in corso gara 1 della finale scudetto tra Olimpia Milano e Venezia. In Messico invece in corso la cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio, a seguire poi la prima partita dei mondiali, quella tra Messico e Sudafrica. E poi l'annuncio di Trump di pochi minuti fa: non attaccheremo l'Iran stanotte, a breve luogo e data per la firma dell'accordo. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
2: Meteo.
3: L'anticiclone delle Azzorre tenta la sua rimonte. Questo giovedì il tempo si stabilizza e si fanno strade estesi rasserenamenti sulle nostre regioni di nord-ovest. La giornata di domani sarà ancora nel complesso buona, tempo asciutto ed ampiamente soleggiato tra Piemonte e Lombardia. Temperature massime in aumento in diverse località, ad esempio su Torino e su Milano. Toccheremo punte massime di 27-28 gradi. Il clima sarà freschino nella notte e al mattino con valori minimi locali almeno non oltre i 13-14 gradi. Per dettagli ed approfondimenti vi rimando all'app e Trevi Meteo. Are you ready?
4: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30€. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2€.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Musica senza interruzione, riparte da qui un nuovo From Disco to Disco. Subito c'è Lick Lee, I Follow.

0: sono tornati BTS con questa che si chiama Swim, che ci accompagnerà per tutta l'estate insieme a Suga, a chiudere l'ultimo From Disco to Disco di oggi, l'appuntamento nel quale su Disco Radio suoniamo le nostre hit le più ritmate della città senza alcuna interruzione. Lo so, voi non ci crederete, ma io fondamentalmente sono una persona timida, cioè nonostante io faccia questo lavoro, quando ho davanti un personaggio, allora, quando ho davanti chiunque, ma anche quando ho davanti per esempio un personaggio famoso, mi imbarazzo per esempio a chiedergli una foto, perché tra me mi dico, ma perché stare lì a rompergli? Ci avrai fatti i suoi. Certo che quando ero in coda in aeroporto a Madrid e di fianco a me mi sono ritrovato Luis Nazario de Lima, cioè Ronaldo, e lì non ho saputo resistere. Cioè, quando ti ricapita. Anche voi mi state raccontando i vostri selfie famosi al 393-800-3000, anzi, mi piacerebbe anche sapere con chi vi piacerebbe scattarli. Comunque, sentiamo questo vocale, pronto?
1: Buonasera. Disco Radio. Dimmi. Io ho un selfie, sì, con Filippo Visciglia e Pamela Camassa. Oh. Buona serata.
0: Oh, grazie mille per il tuo contributo e salutiamo anche chi ha scattato un selfie con l'imperatore Adriano, sempre per restare in tema calcistico. Ma in tema di selfie, proprio in questi minuti partono i mondiali, ha fatto il giro del mondo il video con protagonista un giornalista argentino. Lui si chiama Marcelo Benedetto, era in diretta sul canale di Sport, dallo stadio di Città del Messico, da poco, dove tra poco, proprio in questi istanti, scenderanno in campo Messico e Sudafrica. All'improvviso a bordo campo è apparsa Shakira, che canterà dal terreno di gioco durante la cerimonia inaugurale. A quel punto il giornalista ha avvisato i conduttori in studio che si sarebbe assentato brevemente e loro giustamente chiede cosa sta facendo, che cosa è successo. Ecco, appoggiato il microfono, è andato a farsi un selfie con Shakira mentre dallo studio facevano la telecronaca del suo avvicinamento alla star. È come se qui fuori, no, dalla porta in questo momento passasse, che so, tipo Cesare Cremonini. Oh, ma c'è Cesare Cremonini. Ragazzi, io vi abbandono. Aspetta, Cesare, vieni qua. Aspetta. Cioè, o vi parlo di Resicar o vi parlo di Cesare. E ci tengo al lavoro però, aspetta. Il futuro non dorme, ragazzi. Da Resicar arrivano Moda e JQ. Tecnologia pure oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte, ad Alessandria, Novara e Verbania e pretendi il massimo. Per te un test drive personalizzato fino a 48 ore. Vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno aperti fino alle 22. Perché la notte accende il design. Resicar o Moda e JQ. Guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più su gruppo Resicar. Resicar.it. Cesare, sto arrivando!
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, dico a voi!
3: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili.
2: Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
4: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
5: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
4: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
5: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su Stellantis sandyu.com.
4: Prenoto subito!
6: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
7: Facciamo due conti, sono le 20:53, vuol dire che tra meno di 7 minuti inizia la festa, il Disco Radio Party, e la prima ora la dedichiamo alla dance anni 90. Prima c'è Loco Loco.

0: Carlo, sono Zerber, Rita Ora, quelli di If It's Not Love. Guardate l'orologio, è arrivato il momento di far festa. Vi piacerebbe tornare negli anni 90? Ah, ma allora siete nel posto giusto. Su Disco Radio torna il Rhythm History Extended Version. Torno io, sono Alessio Luisi, pronto ad accompagnarvi nel corso di questi 60 minuti. Non solo negli anni 90, diciamoci la verità, anche nei primissimi del 2000. L'importante è ascoltare la migliore dance storica. Lo faremo tra un attimo con MC Michael J di Show Me The Bass. Canteremo con gli Eiffel 65 di Quelli Che Non Hanno Età. Partiamo da Gigi Dug.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: quanto l'abbiamo cantata. Presentata al Festival di Sanremo del 2003, quelli che non hanno età. Parte così l'appuntamento con la storia del ritmo, con gli Eiffel 65, tra un attimo le click.
1: Rhythmic History.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
7: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis New Milano, in via Gattamelata 41.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
11: Dal 12 giugno al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo, il frutteto del parco di Ceriano Laghetto, si illumina. Tanta musica, animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
10: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
11: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
10: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
14: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
15: Disco Radio.
0: Quanti di voi si preparano a partire per le vacanze? Allora portate la musica di Disco Radio in vacanza con voi, scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, basta avere una connessione praticamente in giro per il mondo, ma potete anche mandare i vostri messaggi alla diretta e riascoltare i nostri programmi in podcast. Anche il programma che state ascoltando, il Riffy Kister Extended Version con la migliore dance storica. Tra un attimo California Dreaming con i Royal Gigolos, ritroveremo Gypsy Woman di Crystal Waters. Prima le click dal 94, Tonight is the Night.
1: Rhythmic History!
15: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: quanto spaccano i Two Brothers on the Fourth Floor. Anno 1994, c'era Never Alone e non vi lasciamo soli nemmeno noi. Per esempio, questo weekend avete voglia di far festa? Sta per arrivare un nuovo disco Radio Party, tra poco vi racconto dove.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30€. Domenica 14 gelato biscotto napolitaner lo hacker 264 grammi a 2€.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
5: Promo.
6: Welcome to the party!
7: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Pronti a far festa con noi? Allora segnatevi questo appuntamento perché sabato 13 giugno l'area feste di Cassano Magnago in provincia di Varese ospita il Disco Radio Party all'interno di un evento che si chiama Un giorno da pompiere, che è una manifestazione benefica dedicata a bambini, famiglie, a tutti gli appassionati del mondo dei vigili del fuoco, e sul palco salirà la musica, l'energia del Disco Radio Party con Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Ricordate che l'ingresso è gratuito e che noi vi aspettiamo sabato 13 all'area feste di Cassano Magnago in provincia di Varese con il Disco Radio Party.
5: Rhythmic History.
6: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: era il 1995, l'anno di Roughneck con Everybody Be Somebody. Prima però vi abbiamo portato Around the World con gli ATC. Continua il nostro viaggio nel tempo, io sono Alessia Roisi, tra un attimo su Disco Radio anche i Brothers.
1: Rhythmic History.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
6: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
5: Prenoto subito un appuntamento.
6: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
7: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
8: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1 più 1!
7: Scontata!
9: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
7: Super scontata!
10: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
11: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
0: È una compilation quella che state ascoltando, fatta di tutte quelle hit che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. Come questa, arriva dal 2003, loro sono i Brothers con Sexy Girl.
12: Rhythmic History.
13: Rhythmic History.
12: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: appuntamento con l'Extended Version dei Fake History. C'era Giacomo Orlando con Sinfonico, sono Alessia Luisi. La Dance Storica torna domani, puntuale alle 21 e in replica alle 5 del mattino. Ciao ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Grazie Ale!
0: Adesso Soul Set.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
4: Soul Set. This is Soul Set.
3: Appuntamento con la musica house deep funky adesso per un'ora nel Disco Radio Party di questo giovedì 11 giugno. È già l'ultimo appuntamento della settimana. Poi domenica riassumeremo con il best of, le più belle di questa settimana. Domenica sarà una super giornata, vi ricordo. Vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1 Lilt. Grande evento per aiutare la Lilt e vederci all'autodromo di Monza. Intanto partiamo. Soul Set di stasera si apre con Ralph Rosario e Bob Sinclair.

0: Schulz, Francesco Yates, dal 2015 dal suo set di quell'anno era Sugar. C'era anche Luca Schetti all'inizio di questo Soul Set in apertura, Ralphie Rosario, Bob Sinclair, la nuova versione di Take Me Up, e anche in mezzo I Don't Mind, Sam Jacobs, Sweet and Tie, Justin Timberlake, Jay-Z.
1: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
2: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
1: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
2: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su Stellantis sandyu.com.
1: Prenoto subito!
3: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
4: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
9: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
10: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
9: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
11: Non basta, voglio di più.
12: Più di così?
11: Ancora di più.
12: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
11: Di più?
12: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
11: Di più?
12: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
11: Più di così?
13: Autorigoldi
14: a Milano dal 1906.
12: Autorigoldi.it.
0: This is so sad. Si parte anche sul canale 8858 di Sky, li trovate a Disco Radio via satellite, accendete il vostro televisore e ci ascoltate da lì, per esempio in digitale streaming e in podcast, il nostro sito, la nostra app, anzi scaricate la giornata e saremo con voi anche per tutta l'estate, anche con il Soul Set. Jonas Blue, Salif Kit adesso.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

0: Anywhere con Shalla Story da Soul Set di 10 anni fa, era il 2016. Tra le nuove invece poco fa Zio, quella musica lontana, Milk Bar, Antonio Contino, anche Again, Do It Again, in mezzo con Purple Disco Machine, Jonas Blue, Salvi Kitta ad aprire con Madan. Sono Fabio Marelli, in arrivo c'è la seconda parte del Soul Set.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

Una bella mezz'oretta abbiamo già passato con la prima parte del Soul Set, altri 30 minuti, qualcosa meno, poi alle 11 parti set con Matteo Epis e Domunari. Ma adesso ancora House Deep Funky per la seconda parte di un Super Soul Set, quello di giovedì 11 giugno. Sono Fabio Marelli, Nathan Doi, Tyon Wayne.

0: terzo blocco del Soul Set di questa sera. This is Soul Set. Stone Queen tra gli altri remix di MK, Look Right Through, Starlight di Evener, Ultranate, Charlie Puth e Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, Cola, Nathan Doyle. E tra poco arrivano le ultime, anzi, un minuto.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
4: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
3: Scontata!
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
3: Super scontata!
6: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro oppure MG3 full hybrid tua da 16.900 euro oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
0: This is Soul Set. Si riparte, le ultime sono set tutte d'un fiato alla volta delle 11, poi party set. Pronto anche Matteo Epis pure questa sera. Sono Fabio Morelli, adesso Harry Styles.

Second Voice. Chiudiamo con Let Me Be. Beh, una delle più forti del Soul Static quest'ultimo periodo. Abbiamo scelta in chiusura, così ci traghettiamo con il party set per il resto delle ore. Matteo Epis è pronto, sono Fabio Morelli, vi aspetto domani pomeriggio e per il Soul Set domenica. This is Soul Set. Prima domani pomeriggio, dicevo, dalle 4 alle 7, e poi faremo anche l'ultima chiamata per la marcia Formula 1 Lilt di domenica all'Autodromo di Monza. Oh,

0: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
2: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
8: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
7: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
10: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Borobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

0: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
1: Buoni Amazon?
0: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
1: Allora questa sì che è una bella partenza!
0: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo.

tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30€. Domenica 14 gelato biscotto napolitaner lo hacker 264 grammi a 2€.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Fortunata di oggi è Mela...
3: Melania
2: 1870.
3: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
2: Ah, io avevo letto 1870.
3: No, no, ma no.
2: Ma li porta bene.
3: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
2: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
3: Prego, prego.
2: Cara Melania. Che spavento. Come sta andando la tua relazione?
3: Sì.
2: Facendo le colna bene.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Boy, yeah. Boy, yeah.

0: Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città. Disco Radio. I just wanna dance.